0: volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mario, Alberto Moravia. Fu così. Di mattina presto mi alzai che Filomena ancora dormiva. Presi la borsa dei ferri, uscii di soppiatto di casa e andai a Monteparioli, in via Gramsci, dove c'era uno scaldabagno che buttava. Quanto tempo ci avrò messo per fare la riparazione? Certo un paio d'ore, perché dovetti smontare e rimontare il tubo. Finito il lavoro, con l'autobus e con il tram, tornai a via dei Coronari, dove ho casa e bottega. Notate il tempo. 2 ore a Monteparioli, mezz'ora per andarci, mezz'ora per tornare, 3 ore in tutto. Che sono 3 ore? Molto e poco, dico io, secondo i casi. Io ci avevo messo 3 ore per rimettere a posto un tubo di piombo. Qualcun altro? Invece. Ma andiamo per ordine. All'imboccatura di via dei Coronari, mentre camminavo svelto lungo i muri, mi sentii chiamare per nome. Mi voltai. Era Fede, la vecchia affittacamere che sta di casa di fronte a noi. Questa Fede, poveretta, ha 2 gambe così grosse per via della podagra che manca un elefante. Mi disse, tutta affannosa, «Che scirocco oggi! Vai in su? Mi dai una mano per la sporta?» Risposi che l'avrei fatto volentieri. Mi passai la borsa dei ferri sull'altra spalla e afferrai la sporta. Lei prese a camminarmi accanto, trascinando quelle 2 colonne di gambe sotto la palandrana. Dopo un poco domandò, «E Filomena dov'è?» Risposi, «Dov'ha da essere? A casa?» «Già, a casa», disse lei a testa china, «si capisce?» Domandai, tanto per parlare, «Perché si capisce?» E lei, «Si capisce, povero figlio mio!» Insospettito, lasciai passare un momento, e poi insistetti, «Perché, povero figlio mio?» «Perché mi fai compassione», disse quella befana, senza guardarmi. «E cioè?» «E cioè non sono più i tempi di una volta. Le donne oggi non sono più come al tempo mio». «Perché?» «Al tempo mio uno poteva lasciare la sposa a casa, tranquillo. Come la lasciava, così la ritrovava. Oggi, invece...» «Invece?» «Oggi non è così. Basta, ridammi la sporta. Grazie tante». Ormai tutta la gioia di quella bella mattinata mi era andata in veleno. Dissi, tirando indietro la sporta, «Non ve la do se non vi spiegate. Che c'entra Filomena in tutto questo?» «Io non so nulla», disse lei, «ma uomo avvisato, mezzo salvato». «Ma insomma!» gridai. «Che ha fatto Filomena?» «Domandalo ad Adalgisa», rispose lei. E questa volta acchiappò la sporta e si allontanò con un'agilità che non le conoscevo, quasi correndo nella sua palandrana lunga. Pensai che non era più il caso di andare a bottega e feci dietro front per cercare Adalgisa. Per fortuna stava anche lei in via dei Coronari. Adalgisa ed io eravamo stati fidanzati prima che incontrassi Filomena. Era rimasta zitella e sospettavo che quella storia su Filomena l'avesse inventata proprio lei. Salii 4 piani, bussai forte col pugno. Per poco non la presi in faccia, poiché lei aprì la porta di botto. Aveva le maniche rimboccate e teneva in mano una scopa. Disse secca secca, «Gino, che vuoi?» Adalgisa è una ragazza non tanto grande, piacente, ma con la testa un po' grossa e il mento in fuori. Per via del mento la chiamano Scucchiona, ma non bisogna dirglielo. Io inviperito invece glielo dissi, «Sei stata tu, Scrucchiona, a raccontare in giro che Filomena, mentre sto a bottega, fa non so che in casa?» Lei mi fissò con 2 occhi arrabbiati. «L'hai voluta, Filomena? Mo te la tieni!» Entrai e la acchiappai per un braccio, Ma glielo lasciai subito perché lei mi guardò quasi con speranza. Dissi: Dunque sei stata tu? Io non sono stata. Come l'ho avuta, così l'ho data. E chi te l'ha data? Giannina. Non dissi nulla e feci per uscire. Ma lei mi trattenne e soggiunse guardandomi, provocante: E non chiamarmi più scrucchiona. E che non ce l'hai la scucchia? Risposi liberandomi e scendendo la scala a rompicollo. Meglio la scucchia che le corna! Gridò lei affacciandosi alla ringhiera. Ora cominciavo a sentirmi male. Non mi pareva possibile che Filomena mi tradisse, visto che in 3 anni che eravamo sposati, lei non aveva fatto che ricoprirmi di tenerezze. Ma guarda che cos'è la gelosia! Proprio queste tenerezze, alla luce dei discorsi di Fede e di Adalgisa, mi sembravano una prova di tradimento. Basta! Giannina era cassiera in un bar lì accanto, sempre in via dei Coronari. Giannina è una bionda linfatica, coi capelli lisci e gli occhi di porcellana azzurra. Calma, lenta, riflessiva. Andai alla cassa e le sussurrai. Di un po'. Sei stata tu a inventare che Filomena, quando non ci sono, riceve gente in casa? Lei stava dando retta ad un cliente. Batté con le dita sui tasti della macchina contabile, staccò il biglietto, annunziò senza alzare la voce: Due espressi. Quindi domandò tranquilla: Che mi dici, Gino? Ripetei la domanda. Lei porse il resto al cliente e poi rispose: Per carità, Gino. Ti pare che inventi una cosa simile su Filomena, la mia migliore amica? Allora Adalgisa se l'è sognato. No, corresse lei. No, non se l'è sognato. Ma io non l'ho inventato, l'ho ripetuto. Che buona amica, non potei fare a meno di esclamare. Ma ho anche detto che non ci credevo. Questo certo Adalgisa non te l'ha detto. E a te, chi te l'aveva raccontato? Vincenzina è venuta apposta dalla stireria per farmelo sapere. Uscii senza salutarla e andai di rimpetto alla stireria. Dalla strada potei subito vedere Vincenzina, ritta in piedi davanti al tavolo, che pesava con le due braccia sul ferro, stirando. Vincenzina è una ragazza minuscola, con un viso schiacciato come di gatto, bruna, bruna, vivace. Sapevo che aveva un debole per me. E infatti, a un cenno che le feci col dito, lasciò subito il ferro e venne fuori. Disse speranzosa: Gino, beato chi ti vede! Risposi: Strega, è vero che vai dicendo in giro che Filomena, mentre sto a bottega, riceve gli uomini in casa? E lei, un po' delusa, dondolandosi le mani nelle tasche del grembiule: Ti dispiacerebbe? Rispondi, insistetti, sei stata tu a inventare questa infamia! Oh, quanto sei geloso, disse lei alzando le spalle. Che sarà? Una donna ora non potrà fare quattro chiacchiere con un amico. Dunque sei stata tu. Senti, mi fai compassione, disse a un tratto quella vipera. Che vuoi che me ne importi di tua moglie? Io non ho inventato niente, me l'ha detto Agnese. Lei sa anche il nome di lui. Come si chiama? Fatelo dire da lei. Ormai ero sicuro che Filomena mi tradiva. Si sapeva anche il nome. Pensai involontariamente: Per fortuna nella borsa non ho alcun ferro grosso, altrimenti potrei perdere la testa e ammazzarla. Non riuscivo a capacitarmi. Filomena, mia moglie, con un altro. Entrai nella tabaccheria dove Agnese vendeva le sigarette per conto del padre. Gettai il denaro sul banco, dicendo: Due nazionali. Agnese è una ragazzetta di 17 anni, con una foresta di capelli crespi e secchi ritti sulla testa. La faccia la gonfia, infarinata di cipria rosa, pallida, senza colori, con due occhi neri come due bacche di lauro. La conoscevo come la conoscono tutti in via dei Coronari. E come lo sapevano tutti, così sapevo anch'io che era interessata, capace per denaro di vendersi l'anima. Mentre mi dava le sigarette, mi chinai e le domandai: Di un po', come si chiama? Ma chi? Rispose lei stupita. L'amico di mia moglie. Mi guardò, esterrefatta, Dovevo avere una brutta faccia. Disse subito, io non so niente. Cercai di sorridere. Via, dimmelo. Lo sanno tutti ormai. Io soltanto non lo so. Mi guardava fisso, scuotendo il capo. Allora soggiunsi, guarda, se me lo dici ti do questo. E cavai di tasca un foglio da 1000 che avevo avuto quel mattino per la riparazione. Alla vista del denaro, lei si turbò. Manco le avessi parlato d'amore. Il labbro le tremò, si guardò intorno e poi mise la mano sul foglio, dicendo piano, Mario. E tu come l'hai saputo? Dalla tua portiera. Dunque era proprio vero, come nel gioco del freddo e del caldo, adesso eravamo già nel palazzo. Presto saremmo stati nel mio appartamento. Uscii dalla tabaccheria e corsi a casa mia, qualche portone più in là. Intanto ripetevo, Mario, e a quel nome tutti i Mari che conoscevo mi sfilavano davanti gli occhi. Mario il lattaio, Mario l'ebanista, Mario il fruttivendolo, Mario che era stato soldato e ora era disoccupato, Mario il figlio del norcino, Mario, Mario, Mario, a Roma i Mari saranno 1 milione e a Via dei Colonnari ce ne saranno 100. Entrai nel portone di casa mia, andai difilato alla bussola della portiera. Vecchia e baffuta come Fede, stava a gambe larghe, un braciere tra i piedi e un mucchio di cicoria da capare in grembo. Domandai affacciandomi, dite un po', l'avete inventato voi che Filomena in mia assenza riceve un certo Mario? Irritata, rispose subito, ma chi si inventa niente? È tua moglie che me l'ha detto. Filomena? Già! Mi ha detto deve venire un giovanotto così e così che si chiama Mario. Se Gino è in casa, digli che non salga. Ma se Gino non c'è, fallo pure salire. Ora è su. È su. E come? È salito che sarà quasi un'ora. Dunque non soltanto Mario esisteva, ma adesso stava con Filomena in casa da un'ora. Mi gettai per le scale, salii di corsa 3 piani, bussai. Filomena stessa venne ad aprirmi. E subito notai che lei, sempre così placida e serena, sembrava spaventata. Dissi, brava, quando non ci sono ricevi Mario. Ma quando mai? Incominciò lei. So tutto! Gridai e feci per entrare. Allora lei mi sbarrò il passo dicendo, lascia perdere, che te ne importa? Torna più tardi. Questa volta. Non ci vidi più. Le diedi uno schiaffo, gridando, ah, è così, non deve importarmi. E poi, con una spinta, la misi da parte e corsi in cucina. Accidenti alle chiacchiere delle donne. E accidenti alle donne. C'era, sì, Mario, seduto al tavolo, in atto di bere il caffè e latte. Ma non era Mario l'ebanista, né Mario il fruttivendolo, né Mario il figlio del norcino, né insomma alcuno dei tanti Mari a cui avevo pensato per strada. Era semplicemente Mario, il fratello di Filomena, che era stato in galera 2 anni per furto con scasso. Io, sapendo che un giorno sarebbe uscito, le avevo detto, guarda che in casa mia non ce lo voglio, non voglio neppure sentirne parlare. Ma lei, poveretta, che al fratello voleva bene con tutto che fosse ladro, aveva voluto riceverlo lo stesso in mia assenza. Mario, vedendomi così fuori di me, si era alzato in piedi. Dissi, ansimante, addio, Mario. Me ne vado, disse lui, moscio. Non aver paura, me ne vado. Che sarà? Manco fossi appestato. Sentivo Filomena nel corridoio che singhiozzava e adesso mi vergognavo di quello che avevo fatto. Dissi, confuso, «No, rimani, per oggi rimani, rimani a colazione, non è vero, Filomena?» Soggiunsi rivolto a lei, che si era affacciata sulla soglia asciugandosi le lacrime. «Non è vero, Filomena, che Mario può rimanere a colazione?» Basta, rimediai alla meglio e poi andai in camera da letto. Ci chiamai Filomena, le diedi un bacio e facemmo pace. Restava però il fatto delle chiacchiere. Esitai e poi dissi a Mario, Andiamo, Mario, vieni a bottega. Può darsi che il padrone qualche cosa ti faccia fare. Lui mi seguì. Quando fummo per le scale, soggiunsi: Nessuno ti conosce qui. Tu in questi anni sei stato a lavorare a Milano, intesi? Intesi. Scendemmo la scala. Come fummo davanti la bussola della portiera, presi Mario per un braccio e lo presentai dicendo: Questo è Mario, mio cognato. Viene da Milano. Ora starà qui con noi. Piacere, piacere, piacere. Il piacere è tutto mio, pensai uscendo per la strada. Per le chiacchiere delle donne ci avevo rimesso 1.000 lire. E adesso, per giunta, ci avevo anche il ladruncolo in casa.
1: Il racconto. Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internacia Lingvo, 1887, sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da quattro elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli e intanto sulla strada e nel cortile tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male. Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia Leitzer Zamenhof parlava russo, fuori casa il polacco. Come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano, ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando, per i suoi studi di medicina, dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Zion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali e, mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernik e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà, e le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire, perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi. Facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa, Io, sottoscritto, prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti, soltanto 1.000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1.000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in eterno! Da Originale Vercaro. Nel 1889 apparve Al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui, la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica, nella sua stessa denominazione, esperanto significa colui che spera, sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto, secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia, in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. «Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo».
3: Avete ascoltato Il racconto.
4: È cieco chi guarda solo con gli occhi. Proverbio africano.

0: dance for paradise.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Oscar Wilde.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. 28 giorni sotto il mare, di Laurent Balestin. Laurent Balestin e altri tre esploratori hanno vissuto un mese in una capsula e compiuto immersioni sul fondo del Mediterraneo, scoprendo una straordinaria vita marina e segni del nostro impatto sul paesaggio. Sono cresciuto sulla costa mediterranea nel sud della Francia.

0: nuoto, snorkeling, immersioni. Ho iniziato tutto sulla riviera. Con il passare del tempo, mentre il Mediterraneo diventava la sede della mia professione, ho osservato questa costa così turistica che veniva devastata dall'edilizia sfrenata. E ho visto anche, a profondità di oltre 50 metri, mondi che apparivano ancora intatti. Fino a poco tempo fa, tuttavia, ne avevo avuto solo brevi spiragli. Quando fai le immersioni, ci vogliono dalle 4 alle 6 ore solo per risalire da queste profondità. Bisogna desaturare piano piano per evitare la malattia da decompressione. Quindi il tempo che passi sul fondo marino è davvero troppo breve, di solito tra i 5 e i 10 minuti. Nel luglio 2019 abbiamo deciso di cambiare le cose. Per 28 giorni di fila, la mia squadra di 4 persone ha vissuto in un angusto habitat pressurizzato su una chiatta nel Mediterraneo, respirando un misto ad alta pressione di ossigeno ed elio e calandosi ogni giorno sul fondo in una campana subacquea. Abbiamo lavorato come i sub in saturazione dell'industria petrolifera marittima, ma a differenza di questi lavoratori, che di solito sono agganciati alla campana da un cavo ombelicale, abbiamo indossato attrezzatura da sub, con respiratori che filtravano l'anidride carbonica delle nostre esalazioni. Ciò significava che eravamo liberi di esplorare il fondo per ore, non per minuti. Poiché sia la campana che l'habitat subacqueo e il bagno nel mezzo venivano tenuti alla stessa pressione del fondo marino, ben 13 volte quella di superficie, non eravamo costretti a decomprimere a ogni risalita. Lo abbiamo fatto solo una volta, alla fine della missione, per quasi 5 giorni, prima di aprire la pesante botola d'acciaio della capsula e ricominciare a respirare all'aria aperta. Il 1° luglio 2019, al largo di Marsiglia, quella botola si è chiusa dietro di noi dopo che eravamo entrati nella campana, bardati nelle nostre mute per la prima immersione. Sembrava di essere su un'astronave pronta a portarci sulla Luna. Sul fondo, mentre uscivamo da un portello e ci allontanavamo a nuoto, la sensazione era incredibile. Eravamo acquanauti degli abissi che tagliavano il legame con casa loro. Gli esseri umani hanno solcato il Mediterraneo per millenni, ma il fondo marino è un mondo ancora meno conosciuto della nostra ben cartografata Luna. E a differenza della Luna, brulica di vita. Ci aggiravamo senza fretta nel Parco Nazionale delle Calanques, dove Jacques Cousteau e Louis Malle vennero negli anni 50 a girare Il mondo del silenzio, un film che introdusse una generazione alla vita sottomarina. In quella prima immersione abbiamo ammirato un animale che avevo visto solo una volta un decennio prima, il calamaro Loligo forbesii. Due individui si stavano accoppiando proprio sotto i nostri occhi. Il maschio è passato sotto la femmina e i loro tentacoli si sono intrecciati. Il maschio ha fatto scivolare il braccio inferiore che contiene lo sperma sotto il mantello della femmina. Qualche istante dopo, la femmina si è ritirata in una piccola grotta e ha appeso al soffitto lunghi grappoli di uova fecondate. Questi calamari vivono solo 3 anni circa e hanno un'unica occasione per riprodursi. Una volta nella vita, e noi c'eravamo. Primo giorno, primo comportamento mai documentato, almeno che io sappia, catturato con la mia fotocamera. Sembrava un ottimo presagio. In 28 giorni la nostra chiatta, lentamente trainata da un rimorchiatore, si è spostata di oltre 550 chilometri da Marsiglia al Principato di Monaco e ritorno. Ci siamo immersi in 21 punti diversi. Nella capsula di 5 metri quadrati, Yannick Gentil, Thibault Roby, Antonin Gilbert e io eravamo prigionieri volontari. Lì riposavamo, consumavamo pasti che l'equipaggio ci passava dal ponte attraverso una piccola intercarpedine e aspettavamo la prossima immersione, la nostra evasione. Ogni giorno sopportavamo violenti contrasti, dal caldo soffocante dell'angusto contenitore di acciaio all'immensità raggelante degli abissi, dall'inazione che intontiva a una vivace vigilanza, dalla disperazione e depressione all'estasi e all'euforia. Alla fine di ogni giornata eravamo sfiniti e non vedevamo l'ora di ricominciare. La miscela di gas che respiravamo, 97% di elio e 3% di ossigeno, preveniva la narcosi da azoto e le convulsioni epilettiche in profondità, ma trasformava le nostre voci in un gracchiare stridulo e quasi incomprensibile, costringendoci a comunicare attraverso microfoni e software che riportavano il suono quasi alla norma. L'elio aveva un altro bizzarro effetto collaterale. È un conduttore di calore così efficiente che ci raffreddava dall'interno, risucchiando il nostro calore corporeo a ogni respiro. Ho fatto immersioni in Antartide, in acque sotto zero, ma ho sentito molto più freddo qui, nel mare di casa, anche quando in profondità la temperatura era stabile a 14 gradi centigradi. Abbiamo scelto posti da esplorare che sapevamo essere magnifici e brulicanti di vita. Le barriere coralline nel Mediterraneo sono rare. Ci sono invece a profondità tra i 70 e i 120 metri i coralligeni, costruiti dalle alghe rosse. Queste secernono dure fondamenta di carbonato di calcio che vengono rinforzate da alcuni animali, vermi, molluschi, coralli, e divorate da altri, per esempio le spugne. La lotta costante crea un mondo stratificato di angoli e anfratti in cui più di 1650 specie possono trovare la loro nicchia. Ho dovuto attendere anni per vedere il canario rotondo, Callanthias ruber, ma alla fine, al largo di Le Lavandou, ho scattato quella che potrebbe essere la prima fotografia di questo pesciolino vivo. Cose come questa mi hanno convinto che questo sforzo ha un senso. Le fotografie di queste pagine mostrano solo alcune delle creature che abbiamo incontrato in 4 settimane, a profondità fino a 142 metri. Abbiamo visto sagome bizzarre, assistito a comportamenti stravaganti e intenti ingannevoli. Abbiamo osservato, per esempio, la stella Gorgone, che prende il nome dal mito greco delle Gorgoni, che avevano serpenti al posto dei capelli e il potere di tramutare in pietra chiunque le guardasse. Questo echinoderma è innocuo, appena 10 centimetri di diametro quando è chiuso, ma sotto i miei occhi ha srotolato piano piano le sue braccia che si ramificano all'infinito, arrivando a 10 volte quell'ampiezza. Quando queste affascinanti creature si incontrano, spesso intrecciano quelle braccia in carezze delicate. Per quale motivo? Questo resta un mistero, perché, come le stelle marine, si riproducono a distanza senza toccarsi, scaricando i loro gameti nella corrente. A 142 metri, solo l'1% della luce solare penetra il buio. Non c'è più neanche il plancton, quindi l'acqua è limpida. E anche nella penombra è possibile vedere e fotografare vasti spazi. Al largo di Villefranche-sur-Mer, dove le Alpi si estendono sotto il Mediterraneo e il fondo marino precipita, mi sono stati offerti di colpo panorami da alpinista su un'altra terra adiacente alla nostra. Questi due mondi sono collegati. Il fango del fondo di cui abbiamo prelevato campioni conteneva pesticidi, idrocarburi, PCB cancerogeni. Le acque di superficie brulicano di rumore e attività umane. Fuggendo da questa pressione, gli animali di grossa taglia che abbiamo incontrato, mostruose rane pescatrici, gronghi simili a draghi, ingombranti aragoste, sembravano tutti essersi ritirati a maggiori profondità. Lì il Mediterraneo è ancora vivo, il suo cuore batte ancora. Ma che genere di futuro gli offriremo? Passiamo ora alla descrizione delle fotografie. La foto del titolo ci mostra il mare con sullo sfondo la campana nella quale ci sono i nostri acquanauti. In primo piano un pesce abbastanza grande, una musdea secondo il fotografo, su un banco di alghe coralline di tutti i colori, dal giallo zolfo al rosa antico, tutte le tonalità del verde e del giallo fino al rosso. La seconda foto ci fa vedere due di questi acquanauti che illuminano un sito di centinaia di anfore, che sono i resti di un naufragio dei tempi dell'antica Roma. Lo scafo in legno è marcito, però le anfore sono rimaste ancora sul fondo. La foto seguente ritrae l'equipaggio all'interno della sua calotta. Sono strettissimi e hanno a malapena lo spazio vitale. A seguire si vede il fondo della chiatta con un uomo che esce a testa in giù. Sembra un'astronave con le luci all'interno. Poi abbiamo alcuni esemplari dei pesci che sono stati visti. A 88 metri, alla prima immersione, i due calamari di cui dicevamo impegnati in una danza di accoppiamento con i tentacoli intrecciati. A 20 metri, non lontano dalla Promenade des Anglais, il lungomare di Nizza, un pesce prete che si nasconde nella sabbia in attesa di lanciarsi su una preda. Questo pesce, che in genere non è più lungo di 30 centimetri, è molto diffuso nel mare Mediterraneo. Mentre invece ancora a 88 metri, un gambero su un ramo di corallo rosso al largo di Cassis sembra male mimetizzato e forse fuori posto per questa specie. Infatti è di un vistosissimo colore giallo. A piena pagina abbiamo una foto scattata a 55 metri. Una rana pescatrice dalle dimensioni imponenti mostra un incredibile mimetismo e sopra la testa sventola la lunga esca sporgente che usa per attrarre le prede.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. Pronto il primo sensore commestibile per cibi sicuri. Realizzato in Italia, segnala anomalie nella conservazione. Della redazione ansa.it. Acqua, sale da cucina e altri minerali disciolti sono i componenti del primo sensore commestibile che segnala le anomalie nello scongelamento degli alimenti. Il prototipo è stato realizzato in Italia dal Center for Nanoscience and Technology dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Milano ed è pubblicato sulla rivista ACS Sensor. Guidato da Mario Caironi, il gruppo di ricerca ritiene che questo risultato possa aprire la strada a una tecnologia sicura ed economica da utilizzare nella catena del freddo di cibo e medicinali, riducendo gli sprechi e migliorando la sicurezza. Grazie ai suoi componenti, il sensore non modifica l'alimento con il quale è a contatto e si autoalimenta sfruttando le proprietà elettriche di liquidi e sali di cui è composto. È costituito da un blocco di cera d'api che contiene una cella galvanica, che genera una corrente elettrica quando viene scongelata, e un sistema indicatore colorimetrico, basato sul succo di cavolo rosso, che cambia colore irreversibilmente, dal viola al blu, quando la cella galvanica produce corrente. In questo modo è possibile segnalare quando un alimento si scongela per un errore imprevisto che si potrebbe verificare nella filiera che dal produttore arriva al consumatore. Il sistema, la cui realizzazione è sostenuta da un finanziamento del Consiglio Europeo della Ricerca, è inoltre in grado di segnalare al grossista o al consumatore anche i casi in cui l'alimento venisse parzialmente scongelato e ricongelato. La temperatura alla quale il sensore reagisce, infatti, può essere regolata tra 0 gradi e meno 50 gradi, variando i sali o la loro concentrazione. Realizzare prototipi che non necessitano di alimentazione e sono completamente commestibili e biodegradabili, e quindi sostenibili, può davvero migliorare la vita delle persone, osserva Mario Caironi, responsabile della linea di ricerca Printed and Molecular Electronics dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Il suo gruppo di ricerca, aggiunge, si occupa in generale di tecnologie che stanno cambiando il modo in cui oggi intendiamo i dispositivi elettronici. Realizzare prototipi che non necessitano di alimentazione e sono completamente commestibili e biodegradabili, e quindi sostenibili, può davvero migliorare la vita delle persone, osserva Mario Caironi, responsabile della linea di ricerca Printed and Molecular Electronics dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Il suo gruppo di ricerca, aggiunge, si occupa in generale di tecnologie che stanno cambiando il modo in cui oggi intendiamo dispositivi elettronici. E la sicurezza alimentare, rileva Caironi, è senza dubbio uno degli ambiti in cui queste tecnologie possono fare la differenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. La sesta estinzione di massa è già iniziata. In 5 secoli sono scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. È in corso la sesta estinzione di massa, anche se qualcuno è ancora scettico al riguardo. Di Luigi Bignami. Siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa? Sì, secondo uno studio realizzato da un gruppo di biologi dell'Università delle Hawaii, Honolulu, e del Museum National d'Histoire Naturelle di Parigi, pubblicato su Biological Reviews. È in atto un aumento drastico dei tassi di estinzione di molte specie viventi, spiega Robert Cowie, il principale autore della ricerca. È indiscutibile che stia avvenendo un forte calo nel numero di individui di diverse specie, sia animali sia vegetali, e ciò conferma che il fenomeno dell'estinzione è in atto. La ricerca ha messo in risalto che dall'anno 1500 sarebbero scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. Si tratta di un numero enorme. Significa che da 150.000 a 260.000 specie non esistono più, precisa il ricercatore. Le aree più colpite dall'estinzione sarebbero quelle insulari rispetto a quelle continentali e le piante sembrano soffrire di un tasso di estinzione maggiore rispetto agli animali terrestri. Al momento si conoscono 5 grandi estinzioni di massa avvenute nel passato, anche se alcuni ricercatori ritengono che siano state solo 4, definite così perché hanno interessato l'intero pianeta e un'altissima percentuale di specie viventi. Va precisato che quando si parla di estinzione si deve pensare a un evento che porta alla distruzione delle forme di vita in decine o centinaia di migliaia di anni, che in termini biologici sono comunque tempi brevissimi. Che cosa significa? Che se un essere vivente si trova nel cuore di un'estinzione, potrebbe non accorgersene anche se la sua vita dura vari decenni. Ed è quello che starebbe dunque succedendo ora. Alcuni però negano che ci si trovi di fronte a un'estinzione di massa, probabilmente perché, secondo Kawi, prendono in considerazione mammiferi e uccelli ignorando gli invertebrati. Questi ultimi costituiscono invece la porzione più importante della vita sulla Terra e non si possono ignorare, precisa il ricercatore. L'uomo è l'unica specie in grado di manipolare la biosfera su larga scala, conclude Kawi, e poiché siamo l'unica specie che può scegliere consapevolmente il proprio futuro e quello della biodiversità terrestre, il suo ruolo è fondamentale per protrarre, rallentare o fermare tale situazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Mind. Il ruolo della gelosia, di Sylvie Cochran. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza? E che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni. E, dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner, ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris, dell'Università della California a San Diego, ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica, seria, che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yan Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray all'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Vanilla Magazine, Pervitin. Il siero del supersoldato nazista era la metanfetamina, di Matteo Rubboli. Europa, 10 maggio 1940. Hitler e i suoi generali sferrano il famoso attacco lampo, il Blitzkrieg, che li porta in meno di 45 giorni ad occupare Parigi e il 25 giugno alla conquista ufficiale della Francia. I soldati del Terzo Reich hanno conquistato 4 paesi, fronteggiato l'esercito francese al pari del loro in termini numerici e risultano vincitori in un tempo brevissimo. In poche decine di giorni, 3.350.000 soldati tedeschi hanno viaggiato per centinaia di chilometri e aggirato la linea Maginot, un'invalicabile postazione difensiva che corre lungo tutto il confine fra Germania e Francia. I soldati francesi, dotati del doppio dei cannoni e di quasi un terzo in più di carri armati, sono stati spazzati via come formiche dagli inarrestabili supersoldati tedeschi. Hitler aveva dimostrato al mondo l'invincibile superiorità della tattica, unita alla motivazione degli ideali del nazismo. O forse la storia andò diversamente? La prefazione dell'articolo è un grande classico che si può leggere in qualunque libro di storia, dove però non viene riportata, probabilmente ancora per poco tempo, la parola fondamentale, pervitin, tradotto metanfetamina. Lo afferma Norman Oler nel suo libro del 2015 Tossici, l'arma segreta del Reich, la droga nella Germania nazista, che è considerato una nuova importante risorsa per lo studio della storia della Seconda Guerra. Lo scrittore ha dapprima svolto diverse ricerche a Friburgo e Coblenza, poi ha consultato gli interrogatori del dottor Morrell, il famoso medico personale di Hitler, il quale raccontò alla CIA di come durante gli ultimi anni del Führer questi fosse un tossico dipendente, ormai completamente dipendente da diverse sostanze che il dottore gli iniettava a più riprese nel corso della giornata. Oler si è trovato a fare lo storico quasi per caso. Partito con l'idea di scrivere un romanzo su di una storia legata all'abuso di droga nella Germania nazista, si è trovato a scrivere un saggio che cambia, o almeno dà una nuova luce, alla comprensione storiografica della Seconda Guerra Mondiale. Il consulente scientifico del libro è Hans Mommsen, uno degli storici di maggior prestigio della Seconda Guerra, il quale, intervistato dal Süddeutsche Zeitung, afferma come la storia del nazionalsocialismo non deve essere riscritta, ma questo lavoro cambia il quadro di comprensione generale. Cosa indusse i soldati tedeschi ad assumere il pervitin? Il punto della questione sembrerebbe essere proprio questo. Perché i tedeschi, dalla casalinga al pilota di caccia militari, assunsero in massa la sostanza senza preoccuparsi delle conseguenze? Per capire il motivo bisogna fare un passo indietro rispetto alla Seconda Guerra, tornando al 1937. La Templer, società farmaceutica tedesca, brevettò per la prima volta il pervitin, inventato da Fritz Hauschild, e una popolazione tedesca che si trovava nel vortice del nazionalsocialismo ne apprezzò immediatamente gli effetti positivi. La Templer incaricò una delle agenzie di stampa di maggior successo a Berlino di redigere un piano marketing modellato sullo stile della Coca-Cola Company, che aveva ottenuto un enorme successo globale. Nel 1938 i manifesti che pubblicizzavano il pervitin erano appesi ovunque a Berlino, dai pilastri della stazione ferroviaria agli autobus. Oltre al lancio della campagna pubblicitaria, la Templer inviò a Berlino ad ogni medico un campione del farmaco nella posta, con la speranza che la comunità medica introducesse alla popolazione i benefici del farmaco. Il momento era propizio. I tedeschi erano ancora in fermento per la sconfitta della Prima Guerra Mondiale e si stavano apprestando ad affrontare la Seconda. Servivano energie infinite per il compito che li attendeva e poi il pervitin costava meno del caffè. Nel 1939 i tedeschi invasero la Polonia e il pervitin svolse un ruolo fondamentale per consentire ai soldati giorni di combattimenti, privazione del sonno, pasti frugali e obbedienza a ordini discutibili. Fu così deciso, in accordo con lo psicologo del Reich, Otto Ranke, di includerlo nella razione giornaliera passata ai soldati, in modo da avere a disposizione uomini più forti, euforici e determinati di qualunque altro esercito al mondo. Fra aprile e maggio del 40 vennero distribuite qualcosa come 35 milioni di pastiglie. Naturalmente l'assunzione di metanfetamina non è priva di conseguenze che si fecero sentire sul lungo periodo. Le lettere dei soldati dal fronte parlavano di diverse cose, ma fra queste una risalta più di altre. Chiedevano sempre più pervitin. Tutti, dai generali agli ufficiali, dai capitani alla fanteria, diventarono dipendenti della metanfetamina. Scrive Heinrich Böll, letterato tedesco impegnato al fronte: «Ricordatevi di spedirmi tanto Pervitin la prossima volta. Fa miracoli». Scrive un tenente colonnello responsabile di una Panzer Division: «Il Pervitin è stato consegnato ufficialmente prima dell'inizio dell'operazione e distribuito dagli ufficiali al comandante sino alle truppe, con l'istruzione di assumerlo per mantenersi svegli durante l'operazione. L'ordine era chiaro. I Panzer dovevano usare il Pervitin. I soldati dovevano assumere il Pervitin 2 volte al giorno, in dosi da 2 pastiglie, in modo da essere sempre al top delle loro capacità fisiche. Naturalmente non tutti erano dipendenti dall'uso di Pervitin, anche se la Temmler era riuscita addirittura ad immettere sul mercato i cioccolatini al Pervitin per le casalinghe. Ed il medico svizzero naturalizzato tedesco Leonardo Conti, capo della sanità del Reich, Reichsgesundheitsführer, riuscì a far classificare il Pervitin fra gli oppiacei nel 1941, rendendolo illegale de facto. Scrisse Conti in una lettera riportata nel libro di Oller: «Un'intera nazione sta diventando dipendente dalle droghe e gli effetti del Pervitin perdono di successo dopo un uso prolungato». L'emergere di un'intolleranza al Pervitin potrebbe paralizzare intere sezioni della popolazione. Chiunque cerchi di eliminare la stanchezza con il Pervitin può ritenersi sicuro di esaurire le risorse fisiche e psicologiche ed infine di finirsi completamente. Gli effetti della metanfetamina nel lungo periodo sono devastanti. La dipendenza causa depressione, allucinazioni, grave disidratazione e nausea costante. Nonostante il Pervitin fosse illegale, il suo uso militare aumentò certamente durante l'operazione Barbarossa nel 1941, raggiungendo livelli per i quali tutto l'esercito tedesco poteva considerarsi dipendente dalla metanfetamina. Fra i racconti di guerra viene riportato di come alcuni battaglioni impegnati in una fuga sulle nevi della Russia camminò giorno e notte sul terreno ghiacciato. I soldati erano resi talmente insensibili dal Pervitin che i loro piedi ghiacciarono senza che se ne accorgessero, finendo per dover essere amputati. Il divieto di utilizzo del Pervitin venne osservato a chiazze a livello civile, ma completamente ignorato a livello militare. L'intero popolo tedesco, sia al fronte sia in patria, era dipendente dal Pervitin. Come Hitler dipendeva dalle iniezioni di Morrel, i soldati tedeschi dipendevano dal Pervitin. Le decisioni di Hitler risultarono poco logiche, soprattutto nelle fasi finali della guerra, e molte delle azioni fatte dal Führer vengono oggi attribuite al suo stato psicologico e fisico, che somigliava più a quello di un tossicodipendente agli ultimi sprazzi di vita che a quello di un leader politico di una nazione fra le più potenti del mondo. Il Pervitin, assunto massicciamente dai soldati al fronte e anche dallo stesso Hitler, fu tra le cause che portò la Germania del Terzo Reich alla rovina.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Quinta puntata.
2: Non è semplice parlare di una sinfonia così complessa come la Quinta. Sotto l'aspetto puramente tecnico, non è difficile riconoscere la forma sonata. C'è un primo tema e c'è un secondo tema. Troviamo l'esposizione, lo sviluppo e la ripresa. Tutto regolare. Purtroppo no. Il tema che noi troviamo all'inizio, dirompente e inusuale per la musica, almeno fino a quel momento, entra di prepotenza, ma per tutta la sinfonia riappare in diversi tempi e diverse forme. Ne è la spina dorsale. Beethoven stesso, a chi gli chiedeva il senso di quelle prime quattro note, sembra rispondesse: è il destino che bussa alla porta.

e tuttavia non è una sinfonia a programma. Qui la musica combacia con un movimento interiore di rivolta, ira, insofferenza. Anche i meno accorti, pur non potendo capire il valore musicale, ne intuiscono la carica ideale, sottolineata dai martellanti ritorni dell'inciso iniziale. Infatti il fortissimo iniziale si attenua in una replica dei violini e delle viole, per poi riesplodere. Anche il tema più melodico che fa da controparte non riesce mai a svilupparsi nella maniera classica, a causa dei continui inserimenti del martellante tema iniziale. Ascoltiamo questo famosissimo inizio.

Credo che qualsiasi persona, anche digiuna di musica, conosca questo motivo intimidatorio che ti mette con le spalle al muro. Beethoven molto prima scrisse: «Voglio prendere il destino alla gola». Abbiamo percepito anche degli intervalli melodici, ma sempre vengono sovrastati dal ritorno del primo motivo. Se c'è tuttavia un'altra peculiarità da mettere in evidenza, più che la melodia, in tutto il primo tempo è il ritmo folgorante, sempre incalzante e tale da sembrar giungere alla fine senza fiato. Sì, senza fiato, ma anche senza aver concluso o chiarito o risolto la drammatica sequenza.

È come se una pietra incombesse sul capo. Come già nella sinfonia eroica, Beethoven cerca di equilibrare qui la percussività dell'allegro con brio con una frase dolce di viole e violoncelli su un pizzicato di contrabbassi. L'atmosfera è quella del tema in maggiore della marcia funebre dell'eroica. O per chi avesse maggiore dimestichezza con la musica di Beethoven, con il movimento cantabile della sonata per pianoforte La Patetica. Andiamo invece ad ascoltare anche qualche battuta del secondo movimento.

Il primo tema, come sentite, molto disteso e in antitesi con il movimento precedente appena concluso. Il secondo tema appare più vigoroso, quasi marziale, ma non riesce a imporre la sua positività sul resto del movimento, che continua in maniera più serena e morbida con le variazioni sul primo tema. Di tanto in tanto riappare il rintocco del primo movimento, in genere con i timpani e con i contrabbassi, quasi a sottolineare la continuità tra i due movimenti. Il movimento propone quattro variazioni sul primo tema, che si estendono fino alla conclusione senza una vera e propria coda. Ascoltiamo i due temi senza interruzione per apprezzarne la diversa personalità.

Il terzo movimento, che Beethoven già non chiama più minuetto, ma ormai neppure scherzo, limitandosi alla sola indicazione di allegro, ha una forma che non si richiama più all'esposizione dei temi e ai ritornelli, ma intende riprendere in mano il filo del discorso iniziato nel primo movimento, riprenderne il clima tragico scuro, anche se esposto in modo del tutto nuovo. I due gruppi tematici sono molto diversi, eppure si completano a vicenda. Il secondo chiama in scena il tema del destino del primo movimento, a ricordare che a quella domanda non è stata data ancora risposta. I corni ripropongono quelle tre note brevi e una lunga, ma è meglio ascoltare.

Il primo elemento è un pianissimo dei violoncelli e dei bassi al limite dell'udibile, che viene perfezionato da violini e viole assieme ai fiati. Il tutto si ripete ancora una volta, sommesso, fino all'entrata dei corni che ripropongono le ormai abituali tre note brevi e una lunga, ma adesso non più interrogative e oscure, bensì marziali e assertive. A questa esposizione segue un elemento fugato su passaggi velocissimi affidati agli archi, tra l'altro anche al contrabbasso e al fagotto, notoriamente alieni da queste acrobazie. Dopo questo intervallo, i due temi iniziali vengono riproposti, questa volta insieme, e si aggrovigliano uno con l'altro in un continuo turbinio che nasconde sempre la ritmica tre brevi e una lunga, seppure in piano e pianissimo, accentuato dal cadenzare dei timpani. Tutto con un filo di voce. Dobbiamo prendere fiato? Sì, per il quarto movimento abbiamo bisogno di tutte le nostre forze. A Maria Erdő di scrive una frase, sarebbe meglio dire scolpisce una frase, che diventa, come la musica, la cifra della sua visione di intellettuale, un mezzo profondamente pensato per esprimere la propria concezione della vita, il dramma interiore, l'impegno per vincere le avversità. Durchleiden Freude. Attraverso il dolore, la gioia. È questo il pensiero filosofico che sorregge l'arte di Beethoven. Non lasciarsi abbattere dalle avversità, affermare la forza dello spirito umano, conquistare la gioia attraverso il dolore. Gioia che per lui non fu mai espressione di edonismo, cioè piacere di vivere, di godimento, e neppure semplice frutto della fortuna o del caso. È invece una conseguenza dell'impegno etico e dell'azione morale, secondo il percorso speculativo di Kant, del quale Beethoven era ammiratore, e Kant concepì la legge morale come frutto della stessa essenza dell'uomo e come regno della libertà, regno contrapposto a quello della natura, che è il luogo della necessità. Il dolore è solo un gradino di questo itinerario di lotta della ragione contro l'irrazionalità del male. Ma forse lo spiega meglio Beethoven.

non è proprio lo spirito di chi accetta supinamente le avversità. Pensiamo solo alla sordità che oramai è quasi totale. Per alleggerire, potremmo affermare che il destino bussa e Beethoven lo supera e ne esce vittorioso e può concludere la sua sinfonia con l'apoteosi della ragione e della grandezza morale. Kant, nella Critica della ragion pratica, scrive: «Il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi».

0: Avete ascoltato Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ma la vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.
1: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.

Nel giugno 1989 Pechino stava per tramutarsi in uno scenario che avrebbe sconvolto l'opinione pubblica mondiale. Sembrava che alcune terribili verità, dopo un lungo periodo di censura, stessero finalmente per emergere. La protesta ebbe luogo nello stesso anno nel quale, nei paesi dell'est europeo, incominciavano i fermenti che poi, verso la fine dell'anno, avrebbero portato al rovesciamento di vari stati comunisti nell'Europa dell'Est, fenomeno noto come rivoluzioni del 1989. Esattamente, il 15 aprile 1989, Yuo Ban, segretario generale del Partito Comunista Cinese, morì per un arresto cardiaco. La protesta ebbe inizio in modo relativamente pacato, nascendo dal cordoglio nei confronti del politico popolare tra i riformisti e dalla richiesta al partito di prendere una posizione ufficiale nei suoi confronti. La protesta divenne via via più intensa, dopo le notizie dei primi scontri tra manifestanti e polizia. Gli studenti si convinsero allora che i mass media cinesi stessero distorcendo la natura delle loro azioni, che erano solamente volte a supportare la figura di Yu. Il 22 aprile, giorno dei funerali, gli studenti scesero in piazza Tiananmen, chiedendo di incontrare il primo ministro Li Peng. La leadership comunista e i media ufficiali ignorarono la protesta, e per questo gli studenti proclamarono uno sciopero generale all'Università di Pechino. All'interno del Partito Comunista, Zhao Ziyang, segretario generale del partito, era favorevole a un'opposizione moderata e non violenta nei confronti della manifestazione, riportando il dibattito suscitato dagli studenti in ambiti istituzionali. Favorevole alla linea dura era invece Li Peng, primo ministro, convinto che i manifestanti fossero manipolati da potenze straniere. Egli, in particolare, approfittò dell'assenza di Zhao, che doveva recarsi in visita ufficiale in Corea del Nord, per diffondere le sue convinzioni. Si incontrò con Deng Xiaoping, che, nonostante si fosse ritirato da tutte le cariche più importanti, ma rimaneva presidente della potente commissione militare, restava un personaggio estremamente influente nella politica cinese. Con lui si accertò di avere una comunanza di vedute. Molti professori universitari, studenti e intellettuali vennero influenzati soprattutto da riforme economiche e sociali attuate dal presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov. Gli studenti denunciarono pubblicamente l'insicurezza che regnava nei campus, la mancanza di dibattiti e il nepotismo a favore dei figli dei membri del Partito Comunista. Gli insegnanti protestavano perché non venivano più pagati.

Va comunque rimarcato che questi moti avevano motivazioni internamente contraddittorie ed estremamente nazionaliste. Identificarli come una semplice richiesta di democrazia all'occidentale sarebbe una banalizzazione. Negli eventi di piazza Tiananmen sfociò un biennio di agitazione che aveva coinvolto tutto il paese, sia a sfavore di alcune riforme di modernizzazione economica, sia a favore di una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e di un aumento della libertà di stampa, associazione e riunione. I manifestanti chiedevano anche una liberalizzazione sociale, politica ed economica. La protesta assunse un carattere decisamente vasto e popolare. I dirigenti cinesi si trovarono di fronte a un grave problema. Venne di fatto data una scadenza per risolvere la questione, con il rischio di creare dei martiri che avrebbero potuto destabilizzare ulteriormente il regime, senza contare la crescente simpatia di cui gli studenti godevano tra la popolazione. I dirigenti del Partito Comunista, però, non riuscirono ancora a trovare una linea condivisa per rispondere alla protesta.

Si può entrare nella storia per un unico atto. Si può cambiare il secolo in cui si è nati grazie a una decisione che si prende istintivamente, ignorando i rischi che comporta. Quel giovane ed anonimo studente rivoluzionario cinese, senza porsi tutte queste domande, il 5 giugno 1989 riuscì a diventare uno dei simboli della lotta contro tutti i regimi. Ma in quale scenario si svolse la sua storia ormai entrata nella leggenda? Era stata una lunga notte di scontri fra forze armate dell'esercito cinese e migliaia di civili. Le cause di quel malcontento popolare e delle repressioni violente che ne seguirono furono molte. Una parte del popolo cinese, nel giugno del 1989, non fece altro che prendere coscienza delle proprie condizioni di vita, basate sulla totale mancanza di democrazia e, come quasi sempre accade nella storia, furono proprio gli studenti ad animare i ripetuti atti di accusa contro quel sistema. La notte del 3 giugno, l'esercito popolare di liberazione iniziò quindi a muoversi dalla periferia verso piazza Tiananmen. Prima dell'irruzione, il governo ordinò a tutti i cittadini di rimanere nelle loro case, tramite annunci in televisione e al megafono, che rimasero inascoltati. Dopo essere venuti a conoscenza del fatto che centinaia di migliaia di soldati si stavano avviando verso Tiananmen, gli abitanti si riversarono nelle strade di Pechino, in modo da bloccare l'avanzata. Come aveva già fatto 2 settimane prima, la gente costruì barricate ed ostacoli. Alle 10:30 del mattino, vicino alla stazione, dove risiedono ufficiali di alto grado del Partito Comunista con le loro famiglie, l'esercito cominciò a sparare sulla folla, facendo moltissime vittime. Molti manifestanti pacifici vennero massacrati dai soldati. La violenza esercitata dai militari sarebbe stata provocata dalla morte di alcuni di essi, ma, secondo altri, fu il governo a ordinare ai soldati di sgombrare la piazza con ogni mezzo. Alcune fotografie mostrano i manifestanti mentre tirano pietre e molotov contro i poliziotti e i veicoli dei soldati posti nelle strade attorno alla piazza, incendiandoli, alcuni con i militari ancora all'interno. Nella foto si vedono soldati bruciati vivi nei loro mezzi corazzati, mentre altri erano stati picchiati a morte e cadaveri appesi. Sarebbero stati questi i motivi che avrebbero spinto i soldati a far fuoco sui civili. I soldati setacciarono gli appartamenti nell'aria con colpi d'arma da fuoco e molte persone all'interno dei balconi vennero quindi uccise. Disperati per il fatto di non riuscire a passare, alcuni ufficiali ignoti avrebbero ordinato alle truppe di utilizzare qualsiasi mezzo necessario per entrare nella piazza, aprendo quindi il fuoco sui civili che bloccavano la strada. John Pomfret, reporter del Washington Post, avrebbe affermato in seguito che Deng Xiaoping e i membri anziani del partito avessero deciso che, siccome credevano di essere di fronte a un movimento antirivoluzionario a livello nazionale, simile a ciò che stava accadendo in Unione Sovietica, avevano bisogno di creare un podio insanguinato per far indietreggiare la popolazione nella sottomissione. Cosa volevano quelle donne e quegli uomini cinesi che in quei giorni di giugno si riunirono nei pressi della grande piazza Tiananmen? Una domanda che il mondo ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, da quegli storici e clamorosi fatti, continua a farsi senza trovare una precisa risposta. Ma è proprio nei suoi lati oscuri che si può cogliere il segreto di quella rivolta popolare. Quello infatti era un paese in cui la libertà di azione e di opinione era fortemente limitata. Un uomo
fra milioni chi aveva scelto di prendere parte a quella protesta, all'alba del 5 giugno 1989, probabilmente non avrebbe mai potuto immaginare che un suo gesto lo avrebbe reso al tempo stesso popolare in tutto il mondo ed emblema di una società in cui il concetto di democrazia era pura velleità. Nella Cina di allora, infatti, come in quella di oggi, l'informazione subiva una forte censura da parte del potere politico. La protesta di piazza Tiananmen, secondo chi la organizzò, avrebbe potuto cambiare la Cina e denunciare agli occhi del pianeta che quel grande paese era totalmente chiuso nella morsa di un sistema dittatoriale. Per riuscire a comunicare con l'urlo di protesta, i manifestanti sapevano di correre molti rischi. Tuttavia, pur di non sottostare a continue prepotenze, scesero in piazza. Le scene di violenza fra un esercito e la popolazione costituita da civili, spesso disarmati, si somigliano terribilmente in ogni latitudine. Quello che accadde in Cina la notte del 4 giugno però possiamo solo immaginarlo, dato che esistono ben pochi documenti audiovisivi in grado di dimostrare quale massacro si svolse in quella città. Senza alcun dubbio, però, si sa che in piazza Tiananmen a un tratto comparvero i carri armati. Cosa può spingere uno Stato ad utilizzare le proprie macchine da guerra per minacciare il proprio popolo? Il quesito è davvero inquietante, ma si può dire che evidentemente quel giorno il popolo cinese aveva protestato con una forza tale da spingere qualche pezzo grosso del Ministero della Difesa a dichiarare il Codice Rosso. La certezza che avevano coloro che decisero di far scendere in piazza Tiananmen i carri armati era che nessuno oltre i confini cinesi avrebbe potuto assistere a quella scena. Si trattava però di una convinzione rivelatasi del tutto inattendibile. Nella città, infatti, le proteste avevano attirato molti giornalisti e reporter stranieri che volevano provare a capire cosa stesse realmente accadendo nella società cinese. Per i reporter europei e americani che si trovavano nei giorni di giugno di 30 anni fa a Pechino, la vita non era affatto facile. Tentare di documentare quanto stava accadendo, infatti, costituiva un'ambizione apparentemente legittima, ma di certo non in Cina. I rischi potevano essere molto alti, dato che i reporter venivano controllati realmente a vista da alcuni corpi speciali dell'esercito cinese. Si trattava di uomini pagati per tenere d'occhio quei reporter che avrebbero potuto, anche soltanto con una foto, dimostrare che il grande paese del dragone non faceva altro che reprimere nel sangue qualsiasi tentativo di richiesta di libertà messo in atto dai cittadini. Tutto quanto, perciò, doveva essere sotto controllo. Bloccare qualsiasi tentativo di fare libera informazione per il governo cinese è una prerogativa fondamentale. Anche per quel motivo, molti studenti cominciarono la loro marcia di protesta in piazza Tiananmen. I vari reporter stranieri sapevano che per riuscire a documentare certe cose, anche scattando una sola foto, avrebbero dovuto nascondere le proprie apparecchiature. Anche Jeff Widener fu in grado di non farsi scovare con la propria macchina fotografica. Il reporter Jeff Widener, il 5 giugno dell'89, si trovava in una camera di un prestigioso hotel di Pechino, situato a poca distanza da piazza Tiananmen. Secondo chi aveva il compito di sorvegliarlo, non era un uomo pericoloso, e va chiarito che in quella Cina pericoloso era chiunque fosse libero di scrivere e mostrare immagini scomode. Quasi non sembrava credere a quanto stava assistendo Jeff Widener, quando improvvisamente si accorse che nella grande piazza di Pechino stavano cominciando a muoversi dei carri armati modello 59.
Per lui fu come vivere un incubo. In quell'istante, però, comprese che era il momento di tirar fuori la sua macchina fotografica e documentare il massacro qualora qualcuno avesse dato l'ordine di far agire quelle macchine da guerra.

Nello stesso momento in cui Jeff Widener iniziò a scattare foto dal sesto piano di una camera d'albergo che affacciava su piazza Tiananmen, anche Stuart Franklin, della Magnum Photos and Charlie Cole del Newsweek, sempre nella massima segretezza, cominciarono a documentare gli eventi che si stavano svolgendo, restando sempre più sconvolti ad ogni scatto. Erano consapevoli che quelle immagini avrebbero potuto anche esporli a rischi estremi, compreso quello di essere giustiziati in via non ufficiale. Cosa videro quei fotoreporter di tanto sconvolgente? Si trattò di una scena drammatica e surreale al tempo stesso. Improvvisamente, infatti, mentre i carri armati procedevano verso il popolo, che continuava a protestare contro il regime, un ragazzo iniziò a correre verso quelle macchine da guerra. Nel suo sguardo c'erano coraggio e rabbia. Quel rivoltoso anonimo, la cui espressione del volto somigliava a quella di milioni di cinesi dopo una lunga corsa solitaria, si pose davanti a un carro armato in marcia. Tutti davano ormai per scontato che la macchina da guerra lo avrebbe schiacciato e ucciso, ma inaspettatamente il carro si fermò. Un uomo solo, anonimo, era riuscito a fermare la macchina di morte del governo cinese. Questa fu l'immagine che documentarono i reporter con le proprie macchine fotografiche rivolte su piazza Tiananmen il 5 giugno 1989. Ma cosa poteva essere accaduto nella mente di quello studente, forse neanche ventenne? Probabilmente molte erano state le emozioni che lo avevano spinto a prendere quella decisione improvvisa, e tutte riconducibili ad una sola necessità: vivere. Le immagini del ragazzo che aveva fermato i carri armati in piazza Tiananmen il giorno della rivoluzione immediatamente fece il giro del mondo. Tutti i telegiornali e le riviste le mostrarono per documentare cosa stava accadendo in Cina. La rivista Time, anni dopo, avrebbe incluso quel rivoltoso anonimo nella speciale lista delle persone più influenti del XX secolo. Cosa accadde al ragazzo che fermò i carri armati ancora oggi resta un mistero. Molte sono le ipotesi e le ricostruzioni, ma probabilmente la sua identità resterà per sempre anonima, anche se in quel preciso istante lui rappresentò, con un solo gesto di coraggio, tutta la società civile cinese oppressa dal regime. La cosa più agghiacciante oggi è che sono trascorsi più di 30 anni dagli sconcertanti fatti di piazza Tiananmen. Ma la Cina, nonostante le molte accuse internazionali, sembra ancora essere una società non democratica.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia. Proverbio arabo.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comune denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea.

0: Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento, sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito, ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista, hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma. E a quanto pare, nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o, all'opposto, la generosità. Quindi, cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano quindi chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine Doxa del 2018, l'aspirazione più importante dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo. La pigrizia, dunque, è innanzitutto un problema di volontà. Alcuni scienziati hanno trovato la causa nel cervello, nel neurotrasmettitore dopamina, che influenza la motivazione ad agire. Chi esita o manca di volontà avrebbe uno squilibrio nei valori di dopamina in alcuni circuiti cerebrali. Un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, Stati Uniti, ha infatti scoperto che la quantità di questa sostanza chimica in tre regioni del cervello determina se una persona è intraprendente o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello.

0: di 25 giovani adulti, volontari, e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte, quindi, si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato, senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Susan Shu, scienziata del Cornell University, USA. Shu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata, soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri, ma rimane il più importante. Le cause di questa mancanza possono essere parecchie, per esempio una perdita del senso di autoefficacia. Non sono capaci di fare nulla, che è la convinzione che se applicassimo la mente e il corpo a fare qualcosa, otterremmo un buon risultato. Inoltre, esistono persone che per convincersi di essere in grado di poter fare qualcosa hanno bisogno che ci siano altri, familiari o amici, a credere in loro. E se così non è, non trovano abbastanza motivazione interna. Insomma, l'uomo, come tutti gli altri animali, per agire ha bisogno che l'azione porti a una gratificazione. E molti compiti, a rischio pigrizia, non offrono una ricompensa, perlomeno non una gratificazione immediata. Studiare latino, Come mettere a posto qualche pratica in ufficio può essere davvero noioso. Il nodo di tutto è il fatto che senza autostima non si può sviluppare l'autodisciplina, che è ciò che ci aiuta ad arrivare a un obiettivo. Non si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare l'atarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. Non è che ho fallito, si dicono, è che non ci ho mai provato, evidenzia Burton. E se fosse produttiva, forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva: «Il progresso non è fatto dai mattinieri. È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa». La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbert, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava: «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo». Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri, e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice: risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà, siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive, afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo vogliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente: devo fare qualcosa? Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci: ho bisogno di una pausa? In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta della tendenza a non essere troppo rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte senza accorgersi che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario. Altrimenti risparmia le forze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal supplemento di Repubblica. A voi i superpoteri. Studiate le STEM, sarete più libere, più ascoltate, più rispettate e pagate. Parola di Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea, di Mara Accettura. Se c'è un lato buono nella crisi che stiamo vivendo, è che il Covid ha rimesso le competenze STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, al centro del dibattito, perché ha esposto una grande quantità di persone a un linguaggio molto più scientifico, dice l'astrofisica Ersilia Vaudo. Siamo tutti indaffarati a interpretare numeri, grafici, curve, percentuali, mettendo in discussione opinioni, commenti e decisioni politiche, a volte litigando come pazzi sui social. Vaudo parte da un aneddoto significativo. Durante la pandemia, l'Università di Yale ha proposto un corso online. Capire la ricerca medica, il tuo amico di Facebook non ha ragione. Bene, nel giro di pochissime ore il corso ha avuto circa 10.000 iscritti. Questo significa che abbiamo voglia di capire, al di là della cattiva scienza che viene condivisa e amplificata sui social media, senza intermediari. Tanto vale prepararsi a navigare attrezzati. La Chief Diversity Officer dell'ESA è convinta che le STEM siano un motore di ripresa. Singapore, dove i ragazzi sono al primo posto nei risultati PISA di matematica, è rinata grazie alle STEM. Ma queste discipline sono anche un trampolino di lancio per la gender equality. Le STEM danno alle donne superpoteri, ed è qui che passa la strada per una trasformazione irreversibile e per occupare definitivamente quegli spazi in cui si immagina e costruisce il futuro. Si parla tanto di gap di stipendi, ma in Italia, a parità di competenze informatiche e digitali, le donne guadagnano di più. Lo hanno capito molto bene in paesi come Turchia e Emirati Arabi, dove le donne, cittadine di serie B, rappresentano la maggioranza di studenti nelle materie scientifiche. Le motivazioni sono varie, ma certamente includono la consapevolezza che queste materie danno emancipazione. Un futuro di indipendenza ed empowerment è legato ai numeri. Le materie scientifiche portano autorevolezza. Lo dico per esperienza personale. Verrete ascoltate e rispettate molto di più. Purtroppo però, nei paesi OCSE, le ragazze che conseguono una laurea in materie STEM non sono che il 39%. E questa percentuale, di per sé già poco soddisfacente, crolla ancora ad appena un quinto se si considerano i soli corsi di studio in tecnologie dell'informatica e della comunicazione. Secondo il rapporto dell'ultimo World Economic Forum, ci vorranno 257 anni per colmare il divario economico di genere. Invece di andare avanti, stiamo andando indietro, aggiunge Vaudo. Se non agiamo subito, il gap sarà sempre più difficile da colmare. In Italia siamo messi male. La percentuale di persone che non usa mai una calcolatrice, che non sa maneggiare numeri, è la più alta dei paesi OCSE. E nelle competenze scientifico-matematiche sono soprattutto le ragazze a scarseggiare. Nel 2017 le laureate in discipline STEM erano il 41%, il 26% per ingegneria. I risultati OCSE-PISA pubblicati lo scorso dicembre 2019 hanno evidenziato un grosso divario di genere per i quindicenni. I ragazzi ottengono risultati nettamente migliori delle ragazze. Siamo al 77° posto su 79 paesi. Dopo l'Italia ci sono solo Costa Rica e Colombia. Le stesse differenze si riflettono nella disuguaglianza territoriale tra nord e sud e negli aspetti socio-economici. Chi viene da famiglie disagiate rimarrà fuori dal mondo STEM. C'è una specie di determinismo sociale trasversale a tutti i paesi. Per le ragazze, però, il problema inizia prima, alle elementari. Le bambine si immedesimano di più in maestre non a proprio agio con le materie scientifiche. E a casa, quando c'è un problema di matematica, la mamma dice: chiedi al papà. Perché continuiamo a studiare italiano, inglese e non matematica? È un linguaggio anche quello. Anzi, è il linguaggio dell'universo, è il linguaggio del futuro. ma è una materia difficile, si può obiettare. Il mio motto è: se non sei portata, ti ci dobbiamo portare noi. Secondo stime internazionali, la didattica in remoto potrebbe ridurre di un terzo la progressione nelle materie umanistiche e di metà quella delle materie scientifiche, aumentando le disuguaglianze. Non possiamo permettercelo. La matematica ha una valenza anche civica. I cittadini che non la studiano tendono a delegare i ragionamenti complessi. Dunque, è anche questione di democrazia. Imitiamo la Francia, dove Valdo vive e dove questa materia è presa molto sul serio. Qui ha un valore simbolico molto più alto del valore reale. Essere bravi con i numeri è veramente uno status, perché è stato riconosciuto che una preparazione scarsa può tagliare le gambe a livello sociale ed economico. Rubare le STEM alle ragazze significa privarle di un futuro. In tema di STEM, insieme a scienziate come Fabiola Gianotti, Baudo ha formulato una serie di proposte che coprono tutto il percorso di vita di una donna, dalle elementari in poi. Ci sono sul tavolo proposte su pedagogie innovative, pensiero interdisciplinare, eliminazione di pregiudizi e stereotipi di genere in tutti i gradi della scuola. Ma questo non basta, perché anche quando le donne arrivano sul mercato del lavoro, c'è una dispersione di talenti. Troppe lasciano, invece vogliamo che rimangano. Si tratta quindi di sostenere anche le carriere scientifiche. Il capitale femminile nei settori STEM è una ricchezza di cui il nostro paese non può permettersi di fare a meno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Altro Consumo. Mito o verità? Luoghi comuni su cibo e salute. Alcuni luoghi comuni li abbiamo sconfitti, altre false credenze sono ancora radicate. Serve più informazione di qualità. Abbiamo chiesto a quasi 1200 persone quanto ne sanno di cibo e salute. Dai vecchi luoghi comuni, come quello del latte che fa male, fino alle ultime credenze, come quella che sostiene che una dieta senza glutine farebbe bene anche a chi non ha l'intolleranza. Le convinzioni, anche se infondate, circolano alla velocità della luce, si diffondono sui social, si radicano tra le persone, faticano a morire. Per sconfiggerle non serve solo informazione di qualità, ma informazione di qualità alla portata di tutti. I nostri intervistati, cui abbiamo sottoposto alcune credenze sulla salute, lamentano che è difficile reperire notizie affidabili. Uno su tre ammette di non riuscire a trovarle, di non riuscire a navigare sui siti del servizio sanitario, di non capire le etichette nutrizionali dei prodotti. Questo deve spronare tutti, istituzioni, produttori e noi, a fare di più, perché l'informazione buona deve essere anche facile da fruire. Lo stress è legato all'ipertensione. Vero, è stato ipotizzato che l'esposizione a stress cronico sia un fattore di rischio per l'ipertensione. Di fronte a una situazione stressante, il corpo reagisce rilasciando ormoni dello stress, adrenalina e cortisolo nel sangue. Questi ormoni fanno battere il cuore più velocemente e costringono i vasi sanguigni a portare più sangue al centro del corpo invece che alle estremità. La costrizione dei vasi sanguigni e l'aumento della frequenza cardiaca aumentano la pressione sanguigna, ma solo temporaneamente. Finita la reazione, la pressione torna al livello pre-stress. Lo stress cronico sottopone il corpo a questa reazione molto spesso. Il collegamento tra stress cronico e pressione sanguigna è ancora allo studio. Un uso eccessivo di antibiotici diminuisce il loro effetto terapeutico. Vero. Gli antibiotici sono medicinali usati per prevenire e curare le infezioni batteriche. La resistenza agli antibiotici si verifica quando i batteri cambiano in risposta all'uso di questi medicinali. I batteri, non gli esseri umani, diventano resistenti agli antibiotici e le infezioni che causano sono più difficili da trattare rispetto a quelle causate da batteri non resistenti. La resistenza agli antibiotici è accelerata dall'abuso degli antibiotici. Studi epidemiologici hanno dimostrato una relazione diretta tra il consumo di antibiotici e l'emergere e la diffusione di ceppi di batteri resistenti. Ecco perché è essenziale usare gli antibiotici solo quando sono necessari e solo se prescritti dal medico. Fare le parole crociate fa bene al cervello. Vero? Alcuni studiosi collegano l'essere mentalmente acuti in età avanzata con l'istruzione, la carriera e il mantenersi attivi. Secondo uno studio International 2016 Psicogeriatrie, i giochi cerebrali possono aiutare ad affinare alcune capacità di pensiero che diminuiscono con l'età, come velocità di elaborazione, capacità di pianificazione, tempo di reazione, processo decisionale e memoria a breve termine. I vaccini causano l'autismo. Falso. Per decenni i vaccini hanno salvato milioni di vite e hanno contribuito a debellare molte malattie. Tuttavia c'è ancora un forte movimento anti-vaccinazione, peraltro esiste da quando i vaccini sono stati inventati, che negli ultimi anni ha spostato la sua campagna sui social network. L'origine di questa credenza potrebbe essere stata originata da uno studio di Andrew Wakefield che collegava in modo fraudolento il vaccino MMR e l'autismo. Diversi studi molto più ampi e controllati hanno dimostrato che non c'è alcuna relazione tra il vaccino MMR e l'autismo. Scrocchiare le dita provoca l'artrosi. Falso. Lo scricchiolio delle nocche si riferisce al suono caratteristico prodotto quando le articolazioni vengono spostate o distratte. Spesso è stato ipotizzato che questa abitudine possa portare a effetti deleteri sulle articolazioni. Nessuno degli studi osservazionali a oggi è riuscito a mostrare un'associazione tra l'artrosi, la malattia più comune delle articolazioni, e il cracking articolare. Fare il bagno subito dopo pranzo o cena è molto pericoloso. Falso. L'apparato digerente ha bisogno di un'elevata quantità di energia e di flusso sanguigno per digerire il cibo. Se si fa un bagno caldo dopo mangiato, non c'è il pericolo di bloccare la digestione. Solo quando la differenza tra la temperatura del corpo e quella dell'acqua è molto alta, come in mare, lo shock termico può provocare svenimenti e il pericolo di annegamento. I grassi insaturi, omega 3 o 6, fanno bene alla salute. Vero. Il grasso negli alimenti è costituito soprattutto da acidi grassi, che sono di tre tipi: saturi, monoinsaturi e poliinsaturi. Gli acidi grassi poliinsaturi sono composti importanti per il corpo. Gli omega 3 e 6 fanno parte di questo gruppo. Gli acidi grassi omega 6 sono presenti nella maggior parte degli oli vegetali, mais, girasole, nei frutti oleosi, noci, mandorle. Gli omega 3 si trovano in alcuni oli, colza, noce, lino, nella frutta secca e nel pesce grasso, salmone, tonno, sgombro. Questi grassi hanno un'influenza su riproduzione, pelle e livelli di colesterolo nel sangue e hanno un effetto benefico soprattutto sul sistema cardiovascolare. I benefici si hanno però se le sostanze sono assunte con la dieta, non necessariamente quando integrate. Alcuni studi sugli omega 3 hanno infatti messo in discussione l'utilità dell'integrazione per ridurre il rischio di infarti e ictus. Sedersi nei bagni pubblici può trasmettere malattie sessualmente trasmissibili. Falso. Le malattie sessualmente trasmissibili, MST, si trasmettono da una persona all'altra durante l'attività sessuale. L'unico tipo di MST che ha una ragionevole possibilità di essere trasmessa da un sedile del water pubblico è quella parassitaria. Per infettarsi, però, i genitali dovrebbero entrare in contatto con il parassita mentre è ancora sul water, cosa poco probabile perché l'ambiente non è ideale. Gli adulti non devono bere latte. Falso. Il latte è un alimento che suscita molto dibattito. Da molti non è visto favorevolmente, sia per la qualità dei suoi grassi, sia per le intolleranze e le allergie che a volte provoca. Tuttavia, quando non ci sono restrizioni mediche, è consigliabile consumare latte e alcuni derivati a qualsiasi età. Sono alimenti ricchi di calcio e fosforo. Il secondo aiuta l'assorbimento del primo. Bere succhi di frutta fresca non è salutare come mangiare la frutta stessa. Vero. I succhi non sostituiscono la frutta fresca. Le bevande di frutta in realtà contengono meno fibre, vitamine, anche se alcuni prodotti li aggiungono, e minerali rispetto ai frutti freschi. Nei succhi, inoltre, l'indice glicemico è più alto rispetto alla frutta. Significa che il picco di zucchero nel sangue viene raggiunto più rapidamente quando si beve un succo, il che non è un bene. La carne trasformata aumenta il rischio di cancro. Vero. Da tempo si è fatta strada la teoria che il consumo di carni trasformate, per esempio i salumi, possa influenzare alcuni tipi di cancro. La carne trasformata, infatti, è stata inserita dagli esperti internazionali nel gruppo 1, cioè tra i prodotti cancerogeni per l'uomo. Questo non significa che se si mangia carne trasformata si avrà automaticamente il cancro. Tra i fattori che influenzano l'insorgenza del cancro, non si può escludere l'influenza dello stile di vita. Il pane bianco, arricchito in fibre, è salutare come quello integrale. Falso. Il pane bianco arricchito di fibre non è salutare quanto il pane integrale. Il consumo di cereali integrali fornisce altri nutrienti oltre alla fibra. Un pane è considerato integrale quando è fatto con farina che contiene tre parti del chicco di grano, la crusca, la parte esterna del seme, il germe e l'endosperma, la parte interna del seme. Crusca e germe apportano antiossidanti, vitamine del gruppo B e fibre, minerali e grassi sani. La farina di grano raffinato o bianca contiene solo la parte più interna del seme e dunque risulta povera di antiossidanti, vitamine, minerali, fibre e acidi grassi insaturi. L'aggiunta della sola fibra alla farina bianca non garantisce quindi l'apporto degli altri nutrienti nello strato esterno del seme e nel germe. Un moderato consumo di alcol fa bene alla salute. Falso. È comune pensare che un consumo moderato di alcol possa avere alcuni benefici sulla salute. Sebbene alcune ricerche lo abbiano associato a una minore mortalità e a benefici effetti sul sistema cardiovascolare, non esistono studi che rivelino un beneficio assoluto del consumo moderato di alcol. Le diete gluten free sono più salutari anche per chi tollera il glutine. Falso. A volte le diete prive di glutine sono seguite da persone che non soffrono di celiachia per perdere peso o prevenire malattie cardiache. In realtà non ci sono prove scientifiche riguardanti i suoi effetti sulla silhouette. Uno studio sul British Medical Journal suggerisce che la dieta gluten-free non va raccomandata per prevenire le malattie cardiache. I prodotti light possono aiutare a perdere peso. Vero. La definizione light indica che un prodotto contiene il 30% in meno di grassi o zuccheri rispetto al prodotto tradizionale. I prodotti light possono aiutare a perdere peso, ma se inserite in uno stile di vita controllato e sano, di per sé non fanno dimagrire. Se consumati in modo esagerato, fanno aumentare peso. E infine, l'olio di cocco è un grasso salutare. Falso. L'olio di cocco è composto da acidi grassi saturi, il 90%, il cui consumo eccessivo è associato a un maggiore rischio di malattie del sistema circolatorio e cardiaco e del tasso di colesterolo nel sangue. Per una dieta sana, meglio ridurre i grassi saturi e preferire gli insaturi nell'olio extravergine.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Che bella età. Figli di nessuno, di Rosa Cusimano. Ricerca d'amore. La loro stanza sembra quella dei giochi di figli qualunque. Cavallino a dondolo con il naso consumato, pioggia di palloni arcobaleno, il castello di Harry Potter compreso di cielo e fulmine. Non sembrano abbandonati né infelici. Non sembra che un padre o uno zio abbiano portato via per sempre la purezza e la pace dei sogni. D'improvviso dietro un muro uno strano e lungo lamento, come di un piccolo leone prigioniero. Gli altri figli di nessuno non ci badano. Ancora quel miagolio roco, forte, fortissimo, come se quella cantilena terribile fosse l'unica colonna sonora di quella casa. E ancora bambini che giocano, come se niente fosse. Vedo attraverso una porta un bimbo con i capelli castani, una tuta jeans e un braccio più corto dell'altro. Avrà circa 7 anni. Dondola avanti e indietro come una scimmia incarcerata dentro un letto con la ringhiera. Gli parlo, lo accarezzo. Inutile. L'unica risposta è quel lamento sordo. Il rumore del dolore gli ha lacerato il cuore e il cervello. Dondola soltanto e ulula. Ci saranno da qualche parte un padre e una madre veri per lui? Forse sì, ma anche se ci fossero, come far sapere loro che quel figlio esiste? Questo bimbo ormai è un numero, un'ombra zoppa persa dentro la stanza ghiacciata di una casa senza madre. Eppure questa stanza ghiacciata è l'approdo e la speranza di bambini condannati alla solitudine forzata, bollati dunque come figli di nessuno all'infinito. Questi figli di nessuno rimangono piccoli fantasmi dimenticati dentro castelli cattivi, bimbi, ormai ombre zoppe, persi dentro la stanza ghiacciata senza madre. La parola mamma per loro è solo un nome che li ha traditi, figli che aspettano un angelo persona che restituisca loro l'amore che non hanno mai avuto. Ficazzi, Palermo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Una commedia degli equivoci, in cui il punto di vista felino e quello umano spesso non combaciano, ma danno luogo a una irresistibile, divertente e passionale storia di amore e di amicizia. Un atto d'amore dell'autrice, gattara convinta, verso l'animale più bello del mondo. Buon ascolto!

0: Rapimento. Bastardi! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Mollatemi, ho detto! Molla quel coppino! Io ti azzanno! Ti anniento! Ti distruggo! Mamma! Mamma! Non ti azzardare, eh? Guarda che non scherzo! Guarda che divento una furia! Ti graffio fino all'inverosit... No! Non lo fare, non lo voglio! Lasciami! Scherzavo, dai! Non faccio niente! Resto immobile! Guarda quanto resto immobile! Immobilissimo! Sono buonissimo! Ora tu mi rimetti lì con la mia mamma e facciamo finta che non sia successo niente! Non diciamo niente a nessuno e amici come prima, ok?
1: Mamma, dove sei? Vieni qui, per favore. Vieni qui a prendermi. Mi hanno messo in gabbia e mi stanno portando via. Mamma!
0: Mi hanno rapito. Forse sono terroristi.
1: Mi manchi, mamma.
0: La banda.
2: Ho trascorso la prima notte lontano da mamma. I rapitori sono dei professionisti. È evidente che non è la prima volta che agiscono in questo modo. Mi hanno portato nel loro covo e mi hanno liberato. Sì, liberato. Diciamo che hanno aperto la porta della gabbia in cui mi tenevano e mi hanno sistemato in una stanza,
1: da solo.
2: Ogni 5 minuti uno della banda arriva per controllare. Ho provato in tutti i modi a scappare, ma sono molto furbi. Non sono nemmeno facilmente intimoribili. Ho soffiato, inarcato la schiena, li ho guardati con fare minaccioso.
1: Ma nulla, sono troppo forti.
2: Mi hanno preso, alzato di peso e regolarmente mi portano vicino alla loro bocca dove, facendo dei strani versi, mi danno delle strane cose in testa e sul naso. Le chiamano baci. Credo sia un sistema di tortura che hanno sviluppato per incutere terrore. Ma quello che più di ogni altra cosa mi spaventa è che più volte mi hanno detto che mi mangerebbero. Temo per la mia vita. Speravo che questi terroristi mi avessero rapito per chiedere un riscatto, ma ora temo seriamente di essere cibo e sento che la mia vita è in pericolo.
0: Devo capire anche chi è Pucci, che chiamano con regolarità.
2: Suppongo che sia un guardiano deputato a controllare che io non scappi, ma malgrado abbia cercato attentamente ovunque, non ho visto nessuno. Mi riprometto di cercare meglio nelle prossime ore.
1: Ma ora ho sonno.
2: Ho dormito solo 13 ore nell'ultima giornata e la stanchezza inizia a farsi sentire. Mamma mi manca. Ma ora sono così concentrato sulla mia evasione che non riesco nemmeno a pensarci.
0: Il dubbio.
2: I rapitori mi stanno trattando bene. Il cibo è buono, particolarmente buono, direi. Purtroppo continuano a toccarmi, prendermi in braccio e riempirmi di quella roba orribile che fanno con la bocca. Mi resta comunque il sospetto che mi abbiano messo all'ingrasso per poi mangiarmi. Forse dovrei limitarmi nel cibo, per ritardare l'ineluttabile, ma se mi sbagliassi, sarebbe un peccato gettare tutte quelle leccornie. Per cui, nel dubbio, mangio.

Per qualche ora ho avuto a disposizione una bellissima scatola di cartone per dormire, ma me l'hanno tolta per sostituirla con una specie di scatola di stoffa, tutta colorata e piena di inutili disegnini. Mi pare ovvio che in questo posto il concetto di sobrietà, a me tanto caro, non sia condiviso. Mi è anche parso di sentire, oltre la porta che mi impedisce di uscire da questa stanza, miagolii e versi felini. Se così fosse, devo dedurre che questa sia una banda fortemente organizzata nel rapimento di gatti. Mi ritrovo a sperare che non sia invece un'associazione a delinquere dedita allo smercio di cibo all'ingrosso. Nel qual caso, la mia sorte sarebbe segnata. Ancora nessuna traccia di Pucci, che potrebbe chiamarsi pure Pucci Pucci, se non addirittura Ma ciao Pucci Pucci. Sono abbastanza convinto che debba essere in questa stanza. Continuerò a cercare, ma dopo aver dormito. Buon riposo anche a te, mamma, ovunque tu sia, anche se inizio a non ricordarmi benissimo com'eri. Forse sono ancora troppo piccolo per ricordare bene le cose. E poi ho tanto sonno.

Evasione. Sono evaso. Hanno aperto la porta. Io mi ero nascosto nelle vicinanze e appena c'è stato lo spazio sufficiente, sono scappato. Ho notato che i rapitori hanno difficoltà a raggiungere i posti coperti e gli angoli, per cui ne ho approfittato. Durante la fuga mi sono imbattuto in un altro gatto che assomiglia molto a come si chiama? Dai, quella simpatica che mi dava il latte. Ah sì, mamma, mi pare. Però mi ha soffiato, ha inarcato la schiena, ha fatto la coda grossa. Secondo me non è stato rapito. Potrebbe essere un collaborazionista. Il posto comunque è grande. Si riesce a correre e ci si può nascondere bene. Sento che mi stanno cercando e per trovarmi stanno chiamando Pucci Pucci, che dovrebbe essere il nomignolo di Ma ciao Pucci Pucci. Io ancora non l'ho visto, ma è sicuramente un tipo ambiguo e schivo, che lavora nell'ombra. Ammetto che un po' mi spaventa l'idea di incontrarlo. Nel frattempo me ne sto qua, nascosto, in un angolino, sotto quella che potrebbe essere una cassapanca. Anche se non mi intendo di queste cose, e potrebbe anche non esserlo. Devo riflettere sulle mie prossime mosse. Come posso tornare? A proposito, tornare dove? Non è che mi ricordi tantissimo da dove ven... Oh no, eccoli! Mi hanno visto! La bipede femmina si sta accucciando per prendermi! Non mi avrai facilmente! Ora ti soffio! Ora ti graffio! Ti mordo! Lascia stare il mio coppino! Perché mi prendete sempre da lì? Dai, sto buono! Mi fermo tantissimo, non mi muovo! Tra l'altro mi pare di averla già vissuta sta cosa. Mi hanno preso. Probabilmente adesso mi mangiano. Indubbiamente sto per morire. No. L'evasione di ieri ha funzionato. I rapitori sono stati verosimilmente intimoriti dal mio atteggiamento spavaldo e imprudente e questa mattina hanno aperto la porta di loro spontanea volontà, lasciandomi libero di esplorare i dintorni. Ho potuto così constatare come lo spazio sia grande e pieno di cose interessanti, che ho ovviamente voluto testare. Devo dire che sui test i rapitori non hanno condiviso il mio entusiasmo. Sia quando mi sono arrampicato su dei lembi di stoffa davanti alle finestre, sia quando ho testato la solidità di una specie di plastica che ricopriva il tavolo e che da esso pendeva. I rapitori mi hanno fatto desistere con la forza. Altrettanto è successo quando ho provato a sgranchirmi le zampe affondando le unghie su una specie di seduta, che tra l'altro pare molto comoda e che mi riprometto di testare quanto prima. Ho però scoperto qual è, con buona approssimazione, il mio nome. No. Corto, efficace e di facile apprendimento. Non mi dispiace affatto. Anche se potrebbe essere il diminutivo di non ti azzardare, scendi subito da lì, con cui mi hanno chiamato alcune volte. Cercherò di capirne di più nei prossimi giorni. I collaborazionisti, invece, sono due. Uno è un giovane gatto adulto, piuttosto spocchioso e irritante, oltre che irritabile, mentre l'altra è la gatta dall'aspetto parecchio anziano, che avevo già incontrato durante la mia evasione e che zoppica vistosamente e mi soffia in continuazione, sebbene io pensi che lo faccia più per abitudine o perché è quello che il suo ruolo esige, visto che mi sembra molto simpatica e mi piace tantissimo. Mi ricorda qualcuno, ma adesso non saprei dire con esattezza chi, però mi procura belle sensazioni quando la vedo. Alla prima occasione mi avvicinerò e, secondo me, non mi manderà via. Il cibo è sempre buono e devo ammettere con onestà
che anche i rapitori non sembrano essere cattivi. Forse mi hanno rapito perché hanno bisogno del riscatto. Potrebbero essere poveri. E a questo punto perde valore l'ipotesi che mi vogliano mangiare. Anzi, è probabile che non mangino proprio gatti. E questo mi rende un po' più sereno. Ho a disposizione una cassetta con della sabbia tutta mia. E la cosa prodigiosa è che i rapitori la puliscono. Trovo questa cosa straordinaria e ritengo che anch'essa possa essere frutto dell'atteggiamento intimidatorio che ho assunto ieri. Nessuna traccia invece di "ma ciao Pucci Pucci" o "Pucci", che dir si voglia. E questa cosa inizia francamente ad inquietarmi parecchio. Perché continuo a non vederlo? Pucci. Io vi distruggo! Io vi devasto casa! Vi mordo alla giugulare mentre dormite! Vi affondo gli artigli nel bel mezzo della pupilla! Ma come diavolo vi siete permessi? Io ho una dignità, una mia fierezza! Discendo da stirpi di gatti egizi adorati come dei! I miei parenti sono il re della foresta! Incutono terrore su tutto il pianeta! E tu mi vieni a dire che mi chiamo Pucci? Ma tu ti rendi conto di quale offesa mi stai facendo? E non solo. Addirittura Pucci Pucci o "ma ciao Pucci Pucci". A parte che preferivo di gran lunga "no", ma avrei capito un "Ramset", un "Simba", un "Shrekan". Ma Pucci proprio non me lo meritavo. Per nulla. Ora sono stanco. Vado a dormire. Però quando mi sveglio, vi vomito sul tappeto! Il capo. La gatta vecchia continua a soffiare quando mi vede, ma mi pare che lo faccia con molta meno convinzione di prima. Forse si sta abituando. Ieri ho provato a morderle le zampe posteriori per scherzo, mentre stava camminando. Ma non ha apprezzato per nulla. Non lo farò più, però voglio provare ad avvicinarmi a lei. Mi ispira fiducia. Il gatto più giovane, invece, mi sembra decisamente più infastidito. Passa la giornata nascosto sotto il letto e i bipedi cercano di farlo uscire facendo dei suoni strani con la bocca. Cambiano pure la vocale quando lo chiamano. Credo si chiami "dai pepe esci da lì" e francamente mi sembrano un po' stupidotti. Già che debbano parlare per farsi capire non mi sembra una cosa particolarmente intelligente, figurarsi se lo fanno in questo modo. Comunque sia, mi sto ricredendo sul loro ruolo. Non credo più che vogliano mangiarmi e inizio a pensare che non vogliano nemmeno un riscatto. A parte che non ricordo nemmeno più da dove mi avevano rapito. Quando non mi urlano dietro, il che però accade con una frequenza che giudico largamente eccessiva, sono del tutto servizievoli. Loro comunicano coi suoni, per cui ho scoperto che basta un mio miagolio e subito mi arrivano le crocchette, che penso vadano a cacciare ogni mattina, quando se ne vanno, per poi tornare dopo qualche ora. Non ho ben chiaro come si caccino le crocchette, né da dove si trovino, ma devo dire che sono molto bravi a procurarsele, perché non mancano mai e sono anche parecchio buone. Poi, se miagolo in maniera leggermente diversa, smettono di fare quello che stanno facendo, qualsiasi cosa sia, e mi fanno dei meravigliosi grattini sulla schiena, o, se mi va, dei massaggi sulla pancia. A volte mi viene il sospetto che il capo qui sono io.

Dio. Oggi è stata una giornata terribile. Ho avuto davvero tantissima paura. Stavo lì, tranquillo, a dormicchiare su quello che chiamano divano, quando all'improvviso il bipede maschio mi ha preso e mi ha sbattuto nella gabbia in cui mi avevano messo quando mi hanno rapito. O quando mi hanno portato qui. Perché non sono più sicuro che si tratti di un rapimento. Hanno chiuso un portellone e mi hanno sollevato da terra per portarmi fuori, in un posto rumoroso, con delle cose che passano veloci e l'aria che puzza tantissimo. Mi hanno infilato in una di quelle cose che vanno veloci. Mi pare la stessa di quando sono arrivato qui e siamo partiti. Ho urlato con tutto il fiato che avevo. Mi sono sgolato molto, ma non tornavano indietro e non aprivano la gabbia. Allora, un po' per la paura e un po' per dispetto, l'ho fatta nella gabbia. I bipedi hanno iniziato a protestare, hanno aperto dei vetri che facevano entrare dell'aria nell'abitacolo a forte velocità. Il bipede maschio, poi, se l'è presa con un tale zio o Pio o Tio, credo incolpandolo per l'odore. Forse non si erano accorti che ero stato io, sebbene io non abbia visto questo tizio da nessuna parte e, visti i precedenti, spero di non essere io questo Tio, che già Pucci non lo sopporto e Tio non mi suona un granché. Comunque siamo arrivati in un posto terribile, con un odore acre e insopportabile. Ho provato a scappare, ma un signore con la barba e gli occhiali e una lunga camicia bianca mi ha preso con decisione e ha iniziato a farmi delle cose sugli occhi, tirandomi le palpebre. Mi ha guardato le orecchie, mi ha appoggiato una cosa sul torace e poi ha estratto quella che deve essere un'arma e mi ha infilzato. Ho sentito l'arma penetrare nel mio corpo e poi ho sentito che immetteva qualcosa. Ho pensato che sarei morto. Probabilmente mi ero sbagliato nel ritenere che non mi avrebbero mangiato. Probabilmente era giunta la mia ora. Per fortuna, non so come, forse perché sono forte e discendo dal re della foresta, sono sopravvissuto. Ma ero terrorizzato. Subito dopo mi hanno rimesso nella gabbia, che a quel punto mi pareva un posto più sicuro di quanto non fosse al di fuori, e mi sono accovacciato. Poi siamo tornati da dove eravamo partiti con la stessa cosa veloce. Io di nuovo l'ho fatta nella gabbia e di nuovo il bipede maschio se l'è presa con questo Tio o Oddio, non saprei. Tra l'altro facendo arrabbiare la bipede donna, che forse aveva capito che ero stato io a farla e non questo Dio. Però, poiché io questo Dio in macchina non l'ho visto, e considerati i precedenti con Mapucci Pucci, a me resta comunque il dubbio che parlassero di me. Adesso sono esausto, ma domani dovrò assicurarmi che non stia succedendo la stessa cosa accaduta con Pucci. Non vorrei svegliarmi e scoprire di essere Dio. Il volo. Non doveva finire così. Doveva essere un gioco. Dovevamo divertirci, trascorrere un momento di sana allegria. I piedi del bipede maschio sbucavano da sotto le coperte. Impossibile non notarli. Il dito più grande si ergeva imponente rispetto agli altri, senza uno scopo preciso, se non quello di essere l'oggetto delle mie attenzioni. Mi sono avvicinato di soppiatto. Ho fatto attenzione a non fare alcun rumore, a non disturbare il silenzio della notte per non farlo svegliare, ed evitare che potesse nascondere quel dito alla mia vista e vincere così la partita. O quantomeno quella che io ritenevo fosse una partita, cosa di cui ora non sono più tanto sicuro. Era immobile, una preda che sembrava sin troppo facile da conquistare. Quando ero lì, arrivato a pochi centimetri dall'obiettivo, ho fatto un balzo per raggiungerlo.
È stata una frazione di secondo. Sono arrivato sul ditone, sono riuscito a tenerlo fermo con le unghie e gli ho dato un piccolo morso per suggellare la mia vittoria. Cosa sia successo dopo non mi è chiaro. Avevo già notato che i bipedi hanno qualche difficoltà a gestire la frustrazione derivante da una sconfitta, ma non mi aspettavo tanto. Uno scatto, improvviso, deciso, e un urlo. Ho visto la stanza roteare, mi sono sentito sfiorare l'armadio a 2 metri dal letto, mentre tentavo di recuperare un assetto di volo. Ho smesso di girare. Spero di atterrare bene.

una nuova mamma. Ce l'ho fatta, finalmente. Mimì. Questo, con ragionevole certezza, è il nome della gatta vecchia. L'impegno a soddisfare criteri di originalità nella ricerca dei nomi non pare essere tra le priorità della casa. Era sdraiata sul divano, proprio lì dove si forma un angolo. Dormiva profondamente. Lo si capiva perché Mimì, quando dorme profondamente, russa anche profondamente. E io allora sono saltato con delicatezza sul divano e mi sono avvicinato, facendo attenzione a non svegliarla, perché da sveglia ancora mi soffia, seppure sempre meno. Quando sono arrivato vicino vicino, mi sono appallottolato e mi sono appoggiato a lei con tutto me stesso. Mimì si è svegliata e mi ha guardato stupita. Pensavo che mi avrebbe soffiato e probabilmente anche lei sulle prime è stata tentata di farlo. Ma poi, dopo avermi fissato ancora per alcuni secondi, ha iniziato a lavarmi. Mi ha lavato la testa, bene bene dietro le orecchie. Mi ha piazzato una zampa sulla testa in modo che io non potessi muovermi mentre mi lavava il musetto. In realtà, se avessi voluto, mi sarei anche potuto muovere, ma io stavo tanto bene e non c'era bisogno di provare a tenermi fermo, perché non sarei mai scappato. Era tanto tempo che non provavo questa sensazione di benessere. Ricordo vagamente di averla già assaporata, ma faccio fatica a visualizzare in che occasione. Mimì ha continuato a lavarmi e prendersi cura di me, mentre io mi sono lasciato andare a delle fusa molto rilassanti. Mentre mi crogiolavo beato, mi è venuta in mente una parola. Mamma. Credo che dovrei ricordarmi qualcosa con questa parola, ma faccio fatica a mettere a fuoco. So solo che quando guardo Mimì, quella parola mi viene sempre in mente, anche senza volerlo. Non ne sono sicuro, ma credo che Mimì sia la mia mamma. E questa cosa mi piace moltissimo. Proprio molto moltissimo. Adozione? I due bipedi, quando si sono accorti che Mimì mi lavava e che non mi soffiava più, hanno iniziato a emettere dei suoni strani, forse di felicità, perché sembravano molto contenti di questa cosa. Si sono avvicinati e hanno iniziato ad accarezzare un po' me e un po' la mamma, sempre sulla testa. È stato un vero e proprio godimento. Ho fatto le fusa per tutto il tempo, anche piuttosto rumorose. I bipedi, in effetti, non sembravano cattivi, né sembravano avere intenzione di chiedere un riscatto. Che non vogliano mangiarmi, lo do per sicuro. A questo punto mi sorge un sospetto. E se anziché rapito fossi stato adottato? Devo scoprirlo, ma spero tanto che sia così.

Il letto. Ho dormito sul letto coi bipedi. Era un po' che avevo in mente di tentare un approccio su quello che sembrava essere il posto più morbido di tutta la casa. Ma l'operazione era complicata dal fatto che sopra ci dormono già Pepe e mamma. Ora, se con mamma sapevo che non ci sarebbero stati problemi, con Pepe avrei dovuto essere molto determinato per poter conquistare il diritto di dormire sul letto. Ho atteso che fosse notte fonda e che tutti dormissero. Poi, cercando di fare meno rumore possibile, sono saltato su un angolo del letto. Avrei potuto scegliere un angolo libero dove i bipedi tengono i loro piedi, ma ho considerato che sarebbe stato troppo pericoloso e che Pepe avrebbe potuto identificarmi prima ancora che io potessi installarmi. Così sono salito dalla parte del letto dove il bipede umano appoggia la testa. Con cautela, camminando un po' sulla faccia del bipede maschio, spostandomi poi sulla faccia della bipede femmina, ho raggiunto un punto di osservazione eccezionale e ho individuato uno spazio adatto. Anzi, di più. Perfetto. Perfetto dove potermi raggomitolare, esattamente tra i cuscini dei due bipedi. In questa maniera non solo Pepe non si è accorto di me, ma i due bipedi, ormai svegli per il fatto che poco prima avevo camminato sulle loro facce, hanno iniziato a coccolarmi e pure a darmi dei bacini, che ora apprezzo più di quanto non apprezzassi qualche settimana fa. Certo che un po' sono strani. Io, se qualcuno mi camminasse sulla faccia, lo riempirei di graffi. Loro, invece, sembrano addirittura contenti. Ad ogni buon conto, ho dormito benissimo e quando mi sono svegliato, Pepe non era più sul letto. Speriamo che non si arrabbi e che non voglia farmi dei dispetti per questo motivo, perché tra me e lui ci sono ancora delle incomprensioni che prima o poi dovremmo affrontare, in un modo o nell'altro. Forse non sono Dio. Oggi è stata un'altra giornata estremamente difficile per me. Sono stato catturato con l'inganno dal bipede maschio che con inaudita forza bruta mi ha schiaffato all'interno della prigione trasportabile. Ho provato a reagire, anche tirando fuori le unghie, ma l'unico risultato, oltre ad una piccolissima impercettibile striscia di sangue sulla mano, è stato un urlo da parte sua con cui ha nuovamente invocato questo Dio. Poi, come già era avvenuto in precedenza, mi ha riportato nella scatola mobile che va veloce e che io non sopporto. E io, anche in questo caso, come avvenuto in precedenza, ho protestato, lasciando andare i miei bisogni corporali anche in assenza di un'adeguata sabbietta. E lui, nuovamente, ha chiamato Dio, che è sia suo, sia santo, in modo deciso e stizzito. A questo punto, però, sto pensando che forse non sono Dio, ma probabilmente è un mio complice, visto che si prende la colpa al posto mio, o perlomeno il bipede umano lo considera tale, altrimenti questa credine non si spiega. Ad ogni buon conto, mi hanno riportato in quel postaccio che puzza di medicine. Il tizio barbuto e occhialuto mi ha fatto una puntura e mi sono addormentato. Mi sono risvegliato poco fa, nella scatola mobile, tutto intontito. Adesso sono a casa, faccio ancora fatica a connettere per bene e ho uno strano fastidio sotto la coda, come se mancasse qualcosa. I due bipedi mi stanno riempiendo di carezze. E la cosa rende il tutto un po' meno fastidioso, anche se avrebbero già dovuto darmi da mangiare, ma non vedo croccantini in giro. Probabilmente non sono riusciti a cacciarli perché erano con me, ma d'altronde non ho molta fame. Ho solo tanto sonno e credo che dormirò presto, coccolato dai bipedi.
L'albero. Credo che i bipedi debbano imparare a gestire la frustrazione con maggiore signorilità. E soprattutto, se non sono in grado di accettare una sconfitta, è meglio che evitino di giocare. Oggi i bipedi sono arrivati a casa con un albero. Una cosa piuttosto insolita e che ha stimolato moltissimo la mia curiosità. Hanno messo l'albero in salotto e, con mio grande stupore, hanno estratto delle palline colorate che hanno iniziato ad appendere a questo albero. Da principio ho solo osservato, poi ho provato ad avvicinarmi, ma mi hanno allontanato. Allora ho riprovato, ma ancora mi hanno sbarrato la strada. Ho quindi ritentato in modo più celere e loro mi sono corsi dietro impedendomi di avvicinarmi. È a questo punto che il gioco mi è stato chiaro. Loro mettevano le palline sull'albero, io dovevo buttarle giù, non vedo altrimenti alcun senso nel posizionare delle palline sui rami di un abete, oltretutto illuminandole con delle luci per renderle maggiormente visibili. E loro dovevano impedirmi di farlo. Ho pensato anche che ad ogni colore fosse stato assegnato un punteggio diverso, ma non sapendo contare non ho dato peso a questo aspetto. Per buona parte della serata hanno avuto la meglio. Ho notato in loro uno spirito agonistico che raramente avevo riscontrato e si sono mossi molto bene, proteggendo l'albero e le palline. Ma sapevo che presto o tardi avrebbero dovuto abbandonare il campo. E così è stato. A una certa ora hanno spento tutte le luci e probabilmente, convinti che al buio io non riuscissi a identificare l'obiettivo, sono andati a coricarsi. Un errore da principianti che non ho potuto non sfruttare a mio vantaggio. Con passo felpato mi sono avvicinato all'albero. Sono riuscito a salire in cima e da lì, scendendo, ho iniziato a gettare le palline a terra. Piuttosto faticoso il fatto che si rompessero impattando con il suolo. Io le avrei fatte che rimbalzano. Avremmo potuto sfruttarle di più. Allertati dal rumore che segnalava in maniera inequivocabile la mia vittoria, i bipedi si sono entrambi alzati dal letto in un ultimo commovente tentativo di evitare la sconfitta. Purtroppo per loro inutile. La mia vittoria era schiacciante, con buona parte delle palline a terra. Ma anziché complimentarsi con me per l'impresa, che avrebbe meritato anche qualche premietto, come chiamano loro dei croccantini particolarmente buoni, hanno iniziato a inveire contro di me e il mio misterioso ma fedele complice, correndomi dietro con fare minaccioso. Mentre correvo a nascondermi sotto un mobile, ho incrociato lo sguardo di disapprovazione di mamma e di Pepe, che evidentemente, conoscendo la reazione dei bipedi alla sconfitta, non avevano partecipato al gioco. Ammetto di esserci rimasto male. È un aspetto dei bipedi che non conoscevo e che non mi aspettavo avessero. Stiamo tranquilli. Se questo è il modo in cui reagiscono alla sconfitta, io non gioco più. Che se lo tengano quell'albero. Io non glielo tocco più. Forse.

0: Avete ascoltato un estratto da Forse non sono Dio, Cronache di un gatto, di Stefania Gander, Gander Books, 2024. Letto da Paolo Canova.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mario, Alberto Moravia. Fu così. Di mattina presto mi alzai che Filomena ancora dormiva. Presi la borsa dei ferri, uscii di soppiatto di casa e andai a Monte Parioli, in via Gramsci, dove c'era uno scaldabagno che buttava. Quanto tempo ci avrò messo per fare la riparazione? Certo un paio d'ore, perché dovetti smontare e rimontare il tubo. Finito il lavoro, con l'autobus e con il tram, tornai a via dei Coronari, dove ho casa e bottega. Notate il tempo. 2 ore a Monte Parioli, mezz'ora per andarci, mezz'ora per tornare, 3 ore in tutto. Che sono 3 ore? Molto e poco, dico io, secondo i casi. Io ci avevo messo 3 ore per rimettere a posto un tubo di piombo. Qualcun altro? Invece. Ma andiamo per ordine. All'imboccatura di via dei Coronari, mentre camminavo svelto lungo i muri, mi sentii chiamare per nome. Mi voltai. Era Fede, la vecchia affittacamere che sta di casa di fronte a noi. Questa Fede, poveretta, ha 2 gambe così grosse per via della podagra che manco un elefante. Mi disse, tutta affannosa, «Che scirocco oggi! Vai in su? Mi dai una mano per la sporta?» Risposi che l'avrei fatto volentieri. Mi passai la borsa dei ferri sull'altra spalla

0: afferrai la sporta. Lei prese a camminarmi accanto, trascinando quelle due colonne di gambe sotto la palandrana. Dopo un poco domandò: E Filomena dov'è? Risposi: Dov'ha da essere? A casa. Già, a casa, disse lei a testa china. Si capisce? Domandai, tanto per parlare, perché si capisce? E lei: Si capisce, povero figlio mio. Insospettito, lasciai passare un momento e poi insistetti: Perché, povero figlio mio? Perché mi fai compassione, disse quella befana, senza guardarmi. E cioè? E cioè non sono più i tempi di una volta. Le donne oggi non sono più come al tempo mio. Perché? Al tempo mio uno poteva lasciare la sposa a casa, tranquillo. Come la lasciava, così la ritrovava. Oggi invece... Invece? Oggi non è così. Basta, ridammi la sporta. Grazie tante. Ormai tutta la gioia di quella bella mattinata mi era andata in veleno. Dissi, tirando indietro la sporta: Non ve la do se non vi spiegate. Che c'entra Filomena in tutto questo? Io non so nulla, disse lei, ma uomo avvisato, mezzo salvato. Ma insomma, gridai, che ha fatto Filomena? Domandalo ad Adalgisa, rispose lei, e questa volta acchiappò la sporta e si allontanò con un'agilità che non le conoscevo, quasi correndo nella sua palandrana lunga. Pensai che non era più il caso di andare a bottega e feci dietro fronte per cercare Adalgisa. Per fortuna stava anche lei in via dei Coronari. Adalgisa ed io eravamo stati fidanzati prima che incontrassi Filomena. Era rimasta zitella e sospettavo che quella storia su Filomena l'avesse inventata proprio lei. Salì quattro piani, bussai forte col pugno. Per poco non la presi in faccia poiché lei aprì la porta di botto. Aveva le maniche rimboccate e teneva in mano una scopa. Disse secca secca: Gino, che vuoi? Adalgisa è una ragazza non tanto grande, piacente, ma con la testa un po' grossa e il mento in fuori. Per via del mento la chiamano scucchiona, ma non bisogna dirglielo. Io, inviperito, invece glielo dissi: Sei stata tu, scrucchiona, a raccontare in giro che Filomena, mentre sto a bottega, fa non so che in casa? Lei mi fissò con due occhi arrabbiati. L'hai voluta, Filomena? Mo' te la tieni. Entrai e la acchiappai per un braccio, ma glielo lasciai subito perché lei mi guardò quasi con speranza. Dissi: Dunque sei stata tu? Io non sono stata. Come l'ho avuta, così l'ho data. E chi te l'ha data? Giannina. Non dissi nulla e feci per uscire. Ma lei mi trattenne e soggiunse guardandomi, provocante: E non chiamarmi più scrucchiona. E che non ce l'hai la scucchia? Risposi, liberandomi e scendendo la scala a rompicollo. Meglio la scucchia che le corna! Gridò lei, affacciandosi alla ringhiera. Ora cominciavo a sentirmi male. Non mi pareva possibile che Filomena mi tradisse, visto che in 3 anni che eravamo sposati lei non aveva fatto che ricoprirmi di tenerezze. Ma guarda che cos'è la gelosia! Proprio queste tenerezze, alla luce dei discorsi di Fede e di Adalgisa, mi sembravano una prova di tradimento. Basta! Giannina era cassiera in un bar lì accanto, sempre in via dei Coronari. Giannina è una bionda linfatica, coi capelli lisci e gli occhi di porcellana azzurra, calma, lenta, riflessiva. Andai alla cassa e le sussurrai: Di un po', sei stata tu a inventare che Filomena, quando non ci sono, riceve gente in casa? Lei stava dando retta ad un cliente. Batté con le dita sui tasti della macchina contabile, staccò il biglietto, annunziò senza alzare la voce: Due espressi. Quindi domandò tranquilla: Che mi dici, Gino? Ripetei la domanda. Lei porse il resto al cliente e poi rispose: Per carità, Gino, ti pare che inventi una cosa simile su Filomena, la mia migliore amica? Allora Adalgisa se l'è sognato. No, corresse lei. No, non se l'è sognato, ma io non l'ho inventato, l'ho ripetuto. Che buona amica, non potei fare a meno di esclamare. Ma ho anche detto che non ci credevo. Questo certo Adalgisa non te l'ha detto. E a te chi te l'aveva raccontato? Vincenzina è venuta apposta dalla stireria per farmelo sapere. Uscii senza salutarla e andai di rimpetto alla stireria. Dalla strada potei subito vedere Vincenzina, ritta in piedi davanti al tavolo, che pesava con le due braccia sul ferro, stirando. Vincenzina è una ragazza minuscola, con un viso schiacciato come di gatto, bruna, bruna, vivace. Sapevo che aveva un debole per me, e infatti, a un cenno che le feci col dito, lasciò subito il ferro e venne fuori. Disse speranzosa: Gino, beato chi ti vede! Risposi: Strega, è vero che vai dicendo in giro che Filomena, mentre sto a bottega, riceve gli uomini in casa? E lei, un po' delusa, dondolandosi le mani nelle tasche del grembiule: Ti dispiacerebbe? Rispondi, insistetti, sei stata tu a inventare questa infamia. Oh, quanto sei geloso, disse lei alzando le spalle. Che sarà? Una donna ora non potrà fare quattro chiacchiere con un amico. Dunque sei stata tu. Senti, mi fai compassione, disse a un tratto quella vipera. Che vuoi che me ne importi di tua moglie? Io non ho inventato niente, me l'ha detto Agnese. Lei sa anche il nome di lui. Come si chiama? Fatelo dire da lei. Ormai ero sicuro che Filomena mi tradiva. Si sapeva anche il nome. Pensai involontariamente. Per fortuna nella borsa non ho alcun ferro grosso, altrimenti potrei perdere la testa e ammazzarla. Non riuscivo a capacitarmi. Filomena, mia moglie, con un altro. Entrai nella tabaccheria dove Agnese vendeva le sigarette per conto del padre. Gettai il denaro sul banco, dicendo: due nazionali. Agnese è una ragazzetta di 17 anni, con una foresta di capelli crespi e secchi ritti sulla testa. La faccia la gonfia, infarinata di cipria rosa, pallida, senza colori, con due occhi neri come due bacche di lauro. La conoscevo come la conoscono tutti in via dei Coronari. E come lo sapevano tutti, così sapevo anch'io che era interessata, capace per denaro di vendersi l'anima. Mentre mi dava le sigarette, mi chinai e le domandai: di un po', come si chiama? Ma chi? Rispose lei stupita. L'amico di mia moglie. Mi guardò, esterrefatta. Dovevo avere una brutta faccia. Disse subito: io non so niente. Cercai di sorridere. Via, dimmelo. Lo sanno tutti ormai. Io soltanto non lo so. Mi guardava fisso, scuotendo il capo. Allora soggiunsi: guarda, se me lo dici ti do questo. E cavai di tasca un foglio da 1.000 che avevo avuto quel mattino per la riparazione. Alla vista del denaro, lei si turbò, manco le avessi parlato d'amore. Il labbro le tremò, si guardò intorno e poi mise la mano sul foglio, dicendo piano: Mario. E tu come l'hai saputo? Dalla tua portiera. Dunque era proprio vero, come nel gioco del freddo e del caldo, adesso eravamo già nel palazzo. Presto saremmo stati nel mio appartamento. Uscii dalla tabaccheria e corsi a casa mia, qualche portone più in là. Intanto ripetevo: Mario! E a quel nome tutti i Mari che conoscevo mi sfilavano davanti gli occhi: Mario il lattaio, Mario l'ebanista, Mario il fruttivendolo, Mario che era stato soldato e ora era disoccupato, Mario il figlio del Norcino. Mario, Mario, Mario, a Roma i Mari saranno 1.000.000 e a Via dei Coronari ce ne saranno 100. Entrai nel portone di casa mia, andai difilato alla bussola della portiera. Vecchia e baffuta come Fede, stava a gambe larghe, un braciere tra i piedi e un mucchio di cicoria da capare in grembo. Domandai affacciandomi: dite un po', l'avete inventato voi che Filomena in mia assenza riceve un certo Mario? Irritata, rispose subito: ma chi si inventa niente? È tua moglie che me l'ha detto. Filomena. Già, mi ha detto, deve venire un giovanotto così e così che si chiama Mario. Se Gino è in casa, digli che non salga, ma se Gino non c'è, fallo pure salire. Ora è su. È su. E come? È salito che sarà quasi un'ora. Dunque, non soltanto Mario esisteva, ma adesso stava con Filomena in casa da un'ora. Mi gettai per le scale, salii di corsa tre piani, bussai. Filomena stessa venne ad aprirmi e subito notai che lei, sempre così placida e serena, sembrava spaventata. Dissi: Brava, quando non ci sono ricevi Mario. Ma quando mai? Incominciò lei. So tutto! Gridai e feci per entrare. Allora lei mi sbarrò il passo dicendo: Lascia perdere, che te ne importa? Torna più tardi. Questa volta non ci vidi più. Le diedi uno schiaffo, gridando: Ah, è così, non deve importarmi! E poi, con una spinta, la misi da parte e corsi in cucina. Accidenti alle chiacchiere delle donne! E accidenti alle donne! C'era, sì, Mario, seduto al tavolo, in atto di bere il caffè e latte. Ma non era Mario l'ebanista, né Mario il fruttivendolo, né Mario il figlio del norcino, né insomma alcuno dei tanti Mari a cui avevo pensato per strada. Era semplicemente Mario, il fratello di Filomena, che era stato in galera 2 anni per furto con scasso. Io, sapendo che un giorno sarebbe uscito, le avevo detto: Guarda che in casa mia non ce lo voglio, non voglio neppure sentirne parlare. Ma lei, poveretta, che al fratello voleva bene con tutto che fosse ladro, aveva voluto riceverlo lo stesso in mia assenza. Mario, vedendomi così fuori di me, si era alzato in piedi. Dissi, ansimante: Addio, Mario. Me ne vado. Disse lui, moscio. Non aver paura, me ne vado. Che sarà? Manco fossi appestato. Sentivo Filomena nel corridoio che singhiozzava e adesso mi vergognavo di quello che avevo fatto. Dissi, confuso: No, rimani. Per oggi rimani, rimani a colazione. Non è vero, Filomena? Soggiunsi rivolto a lei che si era affacciata sulla soglia asciugandosi le lacrime. Non è vero, Filomena, che Mario può rimanere a colazione? Basta, rimediai alla meglio. E poi andai in camera da letto. Ci chiamai Filomena, le diedi un bacio e facemmo pace. Restava però il fatto delle chiacchiere. Esitai e poi dissi a Mario: Andiamo, Mario, vieni a bottega. Può darsi che il padrone qualche cosa ti faccia fare. Lui mi seguì. Quando fummo per le scale, soggiunsi: Nessuno ti conosce qui. Tu in questi anni sei stato a lavorare a Milano, intesi? Intesi. Scendemmo la scala. Come fummo davanti la bussola della portiera, presi Mario per un braccio e lo presentai dicendo: Questo è Mario, mio cognato. Viene da Milano. Ora starà qui con noi. Piacere, piacere, piacere. Il piacere è tutto mio. Pensai uscendo per la strada. Per le chiacchiere delle donne ci avevo rimesso 1.000 lire. E adesso, per giunta, ci avevo anche il ladruncolo in casa.
1: Il racconto.

Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internacia Lingvo, 1887, sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: «Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da quattro elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli e intanto sulla strada e nel cortile tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male. Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia Leitzer Zamenhof parlava russo, fuori casa il polacco. Come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano, ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Sion dal 1882 al 1887.
durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali, e mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernick e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà e le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire, perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi. Facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io sottoscritto prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889
ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Lizer Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in interno! Da Originala Vercaro. Nel 1889 apparve Al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Lizer Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica, nella sua stessa denominazione, esperanto significa colui che spera, sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia, in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi.
Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, così butti via i ricordi. Quando un amore finisce, lascia alle sue spalle una marea di cimeli, dalle foto ai regali più o meno preziosi. Una famosa app di dating invita ad andare avanti, buttandoli nel suo cassonetto griffato. Ma come uscire bene e presto da una storia, ce lo spiega una famosa psicoterapeuta. Di Alessandro Pellizzari. A Mumbai, in India, gira per le strade un camioncino rosa, simil nettezza urbana, dove gli ex possono buttare i regali legati a una relazione finita.

psicoterapeuta esperto in problematiche di coppia. Quanto pesa un oggetto simbolo in una storia? Molto. I regali portano con sé significati profondi legati alle persone, ma anche la loro energia psichica, che non è solo la nostra memoria di chi era lui o lei. È come se ci si portasse dietro un'impronta dell'altro. Nessuno, infatti, può scindere l'oggetto dalla provenienza e dall'occasione in cui è stato regalato. E questa impronta può avere un'energia fisica molto forte, che in qualche modo ci lega nel prosieguo e influenza le emozioni, interferendo anche con le esperienze successive. Quindi gli oggetti, avendo questa grossa valenza celebrativo-emozionale, andrebbero in genere lasciati andare. Quindi, chiuso il rapporto, buttiamo via tutto? Non necessariamente, dipende anche da come è finita la storia. Dobbiamo essere attenti, però, a non creare una sorta di santuario che celebri quel passato. Quest'ultimo ci ha costruito come persone, ma non può essere un macigno che ci portiamo sulle spalle. Prima o poi bisogna guardare avanti e l'oggetto, soprattutto se è facilmente visibile, diventa una sorta di peso emotivo che ci trasciniamo dietro. Difficile gettare via certe cose, però. Ci sono alcune pratiche sciamaniche, cioè dei rituali antichissimi, tecniche spirituali e terapeutiche che ci vengono da paesi come l'Africa o l'America dei nativi, studiate per chi non vuole lasciarle andare. Purificano gli oggetti, li liberano dall'impronta che lascia l'ex. Con certe persone sono efficaci e alcuni terapeuti le usano. Il ricordo più pesante da conservare. Purtroppo video e foto. Sono dappertutto, grazie ai social che ogni giorno ce le ripropongono come ricordi. Spuntano come funghi anche quando ormai siamo tranquilli, sereni. Soprattutto chi ha avuto una rottura sentimentale improvvisa e drammatica cerca nelle immagini quello che è stato e non c'è più. E se continua a farlo troppo a lungo, ne rimane legato, azzoppato emotivamente e può dover ricorrere all'aiuto di un esperto per uscirne. Anche le chat possono essere rilette come dei mantra alla ricerca di cose belle e struggenti, che sul momento possono far rivivere una gioia, ma poi lasciano un buco nel cuore. Ci sono oggetti che raccontano storie di decenni, non va conservato almeno qualcosa? Certo, soprattutto se la storia è finita bene. Siamo stati noi a lasciare o si è esaurita naturalmente, le relazioni finiscono anche per consunzione. Se siamo ormai in pace con noi stessi, sappiamo che certe cose hanno un valore affettivo non negativo. In questo caso mettiamo via i ricordi più significativi e ogni tanto andiamo a guardarceli. E i gioielli vanno sacrificati? Nella tradizione, quando si rompeva il fidanzamento, la promessa, andavano restituiti. Non è sbagliato, però non farei come quella paziente che li ha buttati in un torrente perché l'acqua li trascinasse lontani insieme ai cattivi ricordi. Piuttosto, trasformiamoli in denaro per fare una donazione del bene a qualcuno. Dalla sofferenza personale, facciamo nascere un aiuto. Ci tornerà indietro. C'è chi non butta, distrugge. Che differenza c'è? Una paziente ha bruciato le lettere del suo amante una a una nel fuoco del caminetto. Un'altra ha tagliato a pezzi un vestito costoso con le forbici trinciapollo. Sono tutti rituali di liberazione. Jung parlava dell'importanza straordinaria dei riti nella psiche, che possono essere personali oppure legati alla tradizione, quindi codificati. I riti personali, nati e inventati da noi, sono fondamentali, entrano profondamente nell'inconscio. Tagliare un maglione invece di buttarlo è una sorta di cerimonia spontanea dall'effetto molto potente. Quindi un rituale scacciaricordi è d'aiuto. Molte vie psicoterapeutiche si basano anche sui riti. Alejandro Jodorowsky, filosofo e psicologo, li chiamerebbe atti di psicomagia. Pratica ideata da lui che unisce psicologia, arte, teatro, esoterismo e riti come terapia. Atti cioè capaci di separarmi definitivamente dal mio ex con un taglio netto del cordone ombelicale. Per esempio, chi soffre per un amore finito può bruciare un oggetto simbolico della relazione in un rituale notturno per segnare la fine e rinascere emotivamente, magari accompagnato in questo gesto dal suo mentore psichico. Anche perché se c'è un nuovo compagno. I nuovi partner odiano essere paragonati agli ex, ma anche averli in qualche modo presenti. Non a caso, nel primo incontro, molti terapeuti proibiscono di parlare dei fidanzati precedenti. Quindi, così come non indosserò più l'anello del fidanzamento naufragato, di certo non terrò oggetti che ricordano lui o lei. Occhio, soprattutto, a lettere e libri con dedica. Fanno un effetto pessimo ai nuovi arrivati. Mettiamoci una pietra sopra o la porta della cantina.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La storia ai raggi X. Nuove tecniche di tomografia e di intelligenza artificiale consentono di leggere, senza aprirli di conseguenza distruggerli, i papiri carbonizzati di Ercolano scoperti nel Settecento e rimasti ancora in parte indecifrati. Di Massimo Manzo. La saga dei papiri di Ercolano inizia tra il 1750 e il 1752, all'epoca dei primissimi scavi nell'antica città campana, tragicamente sepolta dalle ceneri del Vesuvio del 79 d.C. In quegli anni, lo svizzero Karl Weber, al servizio del governo borbonico, identificò i resti di una lussuosa villa risalente alla fine del primo secolo avanti Cristo, costruita molto probabilmente dal senatore Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare. Era eretta su quattro piani con una vista mozzafiato a strapiombo sul mare. All'interno di ciò che ne rimaneva, tramite pozzi e cunicoli, furono rinvenuti affreschi, mosaici e sculture. Ma il tesoro più inestimabile era una collezione di papiri semicarbonizzati ed estremamente fragili. Quell'immenso patrimonio apparteneva a Filodemo di Gadara, filosofo epicureo vissuto tra il 110 e il 35 a.C. circa. Dopo aver soggiornato ad Alessandria e ad Atene, Filodemo si trasferì in Campania sotto la protezione di Pisone, portando con sé un gran numero di testi provenienti da importanti biblioteche del Mediterraneo orientale, che finirono così nella villa di Ercolano. La collezione copre quattro secoli di storia e ha un valore enorme, dato che è l'unica biblioteca del mondo classico ad esserci pervenuta per via diretta. Spiega in proposito Graziano Ranocchia, docente di papirologia all'Università di Pisa e coordinatore del progetto Green School, impegnato nella decifrazione. La biblioteca ercolanese si compone di 1840 papiri, riconducibili a 1000 rotoli originali, di cui 300 ancora non svolti. In epoca greco e romana i fogli di pianta di papiro erano tra i materiali più usati per scrivere, ma la loro estrema deperibilità ne ha reso quasi impossibile la conservazione. Nel caso di Ercolano però è avvenuto un piccolo miracolo. Esponendo i rotoli ad altissime temperature, l'eruzione del Vesuvio li ha cristallizzati, facendo evaporare l'acqua che contenevano ed evitando che marcissero. Dopo averli rinvenuti, studiosi archeologi si sono trovati di fronte a una gigantesca sfida: come srotolarli senza distruggerli. Uno dei primi metodi è stato quello della cosiddetta scorzatura, che consisteva nel tagliare il documento in due parti, le quali venivano grattate dall'interno, copiando il testo che riaffiorava in ogni strato, fino a quando non rimaneva solo la scorza, cioè la parte più esterna del rotolo. Una svolta nel processo di apertura fu poi merito di un geniale macchingegno definito macchina di Piaggio. Si trattava di un sistema meccanico ideato dal religioso genovese Antonio Piaggio. Il suo funzionamento era semplice: ammorbiditi con apposite colle vegetali e privati della scorza esterna, i rotoli venivano svolti tramite l'azione congiunta del peso e di fili di seta. Parallelamente al loro svolgimento, infine, il contenuto veniva incollato su una membrana di budello animale. Seppure utilissima, la macchina di Piaggio non era adatta a srotolare i numerosi papiri in condizioni più critiche, che si sarebbero sbriciolati. Per assistere a una vera rivoluzione nella decifrazione dei papiri, bisognò attendere il 2016, anno in cui Graziano Ranocchia e il CNR usarono per la prima volta presso il sincrotone europeo di Grenoble in Francia una tomografia, cioè una radiografia 3D a strati, a raggi X. In pratica i ricercatori hanno fatto ai papiri una TAC. Attraverso le radiazioni, questa tecnica ha messo in risalto le sostanze che componevano l'inchiostro, caratterizzate da un diverso spessore. Questo ha permesso agli studiosi di scansionare

suonare il papiro, anche se era ancora chiuso e quasi del tutto carbonizzato. Più recentemente, Brent Siles, docente all'Università del Kentucky, applicando ai papiri di Ercolano questa stessa tecnica, con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha fatto un salto di qualità. Con questo metodo, Siles è riuscito a individuare diverse colonne di testo perfettamente leggibili, senza manipolare, svolgere o danneggiare i rotoli, afferma Ranocchia. L'avvento dei raggi X, combinato con le tecniche di computer vision e di machine learning, ha riacceso l'interesse degli studiosi di tutto il mondo per i papiri di Ercolano. Parallelamente, il progetto Green School, nato nel 2021, in collaborazione con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è concentrata sui rotoli schiusi, sfruttando l'intelligenza artificiale e diverse altre tecniche per migliorare la leggibilità dei testi. L'auspicio è che nel futuro Green School e il gruppo di ricerca specializzato sui papiri non ancora svolti possano collaborare, in modo da migliorare la nostra conoscenza del mondo antico, conclude Ranocchia. In ogni nuova edizione di papiri ercolanesi si scoprono novità importantissime, non solo per la storia della filosofia e della letteratura greca, ma per la conoscenza della storia antica in quanto tale. Dopo 2 millenni, i misteri celati tra le antiche pagine della biblioteca di Ercolano sembrerebbero avere i giorni contati.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine. Tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale D e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara, ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare, e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi, con la TV, fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che nei piani anglo-americani doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa un anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri tre bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, quinto in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio, nel 1946, al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar. Vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia di un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi. Successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla facoltà di magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere. E nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato, oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzoway, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa, tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore. Poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su Rai 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune. Poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto, però, il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra Calli e Canali, di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini, dove dedicarsi ai piaceri della vita.
4: Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere. Ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Française, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: l'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza. L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione. Un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino ed interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone

Non è semplice parlare di una sinfonia così complessa come la Quinta. Sotto l'aspetto puramente tecnico, non è difficile riconoscere la forma sonata. C'è un primo tema e c'è un secondo tema. Troviamo l'esposizione, lo sviluppo e la ripresa. Tutto regolare. Purtroppo no. Il tema che noi troviamo all'inizio, dirompente e inusuale per la musica, almeno fino a quel momento, entra di prepotenza, ma per tutta la sinfonia riappare in diversi tempi e diverse forme. Ne è la spina dorsale. Beethoven stesso, a chi gli chiedeva il senso di quelle prime quattro note, sembra rispondesse: è il destino che bussa alla porta. E tuttavia non è una sinfonia a programma. Qui la musica combacia con un movimento interiore di rivolta, ira, insofferenza. Anche i meno accorti, pur non potendo capire il valore musicale, ne intuiscono la carica ideale, sottolineata dai martellanti ritorni dell'inciso iniziale. Infatti il fortissimo iniziale si attenua in una replica dei violini e delle viole per poi riesplodere. Anche il tema più melodico che fa da controparte non riesce mai a svilupparsi nella maniera classica a causa dei continui inserimenti del martellante tema iniziale. Ascoltiamo questo famosissimo inizio.

Credo che qualsiasi persona, anche digiuna di musica, conosca questo motivo intimidatorio che ti mette con le spalle al muro. Beethoven molto prima scrisse: «Voglio prendere il destino alla gola». Abbiamo percepito anche degli intervalli melodici,

ma sempre vengono sovrastati dal ritorno del primo motivo. Se c'è tuttavia un'altra peculiarità da mettere in evidenza, più che la melodia, in tutto il primo tempo è il ritmo folgorante, sempre incalzante e tale da sembrar giungere alla fine senza fiato. Sì, senza fiato, ma anche senza aver concluso o chiarito o risolto la drammatica sequenza.

È come se una pietra incombesse sul capo. Come già nella Sinfonia Eroica, Beethoven cerca di equilibrare qui la percussività dell'allegro con brio con una frase dolce di viole e violoncelli su un pizzicato di contrabbassi. L'atmosfera è quella del tema in maggiore della marcia funebre dell'Eroica. O per chi avesse maggiore dimestichezza con la musica di Beethoven, con il movimento cantabile della sonata per pianoforte La Patetica. Andiamo invece ad ascoltare anche qualche battuta del secondo movimento.

Il primo tema, come sentite, molto disteso e in antitesi con il movimento precedente appena concluso. Il secondo tema appare più vigoroso, quasi marziale, ma non riesce a imporre la sua positività sul resto del movimento, che continua in maniera più serena e morbida con le variazioni sul primo tema. Di tanto in tanto riappare il rintocco del primo movimento, in genere con i timpani e con i contrabbassi, quasi a sottolineare la continuità tra i due movimenti. Il movimento propone quattro variazioni sul primo tema, che si estendono fino alla conclusione senza una vera e propria coda. Ascoltiamo i due temi senza interruzione per apprezzarne la diversa personalità.

Il terzo movimento, che Beethoven già non chiama più minuetto, ma ormai neppure scherzo, limitandosi alla sola indicazione di allegro, ha una forma che non si richiama più all'esposizione dei temi e ai ritornelli, ma intende riprendere in mano il filo del discorso iniziato nel primo movimento, riprenderne il clima tragico scuro, anche se esposto in modo del tutto nuovo. I due gruppi tematici sono molto diversi, eppure si completano a vicenda. Il secondo chiama in scena il tema del destino del primo movimento, a ricordare che a quella domanda non è stata data ancora risposta. I corni ripropongono quelle tre note brevi e una lunga, ma è meglio ascoltare.

Il primo elemento è un pianissimo dei violoncelli e dei bassi al limite dell'udibile, che viene perfezionato da violini e viole assieme ai fiati. Il tutto si ripete ancora una volta, sommesso, fino all'entrata dei corni che ripropongono le ormai abituali tre note brevi e una lunga, ma adesso non più interrogative e oscure, bensì marziali e assertive. A questa esposizione segue un elemento fugato su passaggi velocissimi affidati agli archi, tra l'altro anche al contrabbasso e al fagotto, notoriamente alieni da queste acrobazie. Dopo questo intervallo, i due temi iniziali vengono riproposti, questa volta insieme, e si aggrovigliano uno con l'altro in un continuo turbinio che nasconde sempre la ritmica tre brevi e una lunga, seppure in piano e pianissimo, accentuato dal cadenzare dei timpani. Tutto con un filo di voce. Dobbiamo prendere fiato? Sì, per il quarto movimento abbiamo bisogno di tutte le nostre forze. A Maria Erdődy scrive una frase, sarebbe meglio dire scolpisce una frase, che diventa, come la musica, la cifra della sua visione di intellettuale, un mezzo profondamente pensato per esprimere la propria concezione della vita, il dramma interiore, l'impegno per vincere le avversità. Durchleiden Freude. Attraverso il dolore, la gioia. È questo il pensiero filosofico che sorregge l'arte di Beethoven. Non lasciarsi abbattere dalle avversità, affermare la forza dello spirito umano, conquistare la gioia attraverso il dolore. Gioia che per lui non fu mai espressione di edonismo, cioè piacere di vivere, di godimento, e neppure semplice frutto della fortuna o del caso. È invece una conseguenza dell'impegno etico e dell'azione morale, secondo il percorso speculativo di Kant, del quale Beethoven era ammiratore, e Kant concepì la legge morale come frutto della stessa essenza dell'uomo e come regno della libertà, regno contrapposto a quello della natura, che è il luogo della necessità. Il dolore è solo un gradino di questo itinerario di lotta della ragione contro l'irrazionalità del male. Ma forse lo spiega meglio Beethoven.

non è proprio lo spirito di chi accetta supinamente le avversità. Pensiamo solo alla sordità che oramai è quasi totale. Per alleggerire, potremmo affermare che il destino bussa e Beethoven lo supera e ne esce vittorioso e può concludere la sua sinfonia con l'apoteosi della ragione e della grandezza morale. Kant, nella critica della ragion pratica, scrive: «Il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi».

0: Avete ascoltato Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo.
1: La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica il riposo. Eraclito.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: riviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Nel giugno 1989 Pechino stava per tramutarsi in uno scenario che avrebbe sconvolto l'opinione pubblica mondiale. Sembrava che alcune terribili verità, dopo un lungo periodo di censura, stessero finalmente per emergere. La protesta ebbe luogo nello stesso anno nel quale, nei paesi dell'est europeo, incominciavano i fermenti che poi, verso la fine dell'anno, avrebbero portato al rovesciamento di vari stati comunisti nell'Europa dell'Est, fenomeno noto come rivoluzioni del 1989. Esattamente, il 15 aprile 1989, Yuo Bang, segretario generale del Partito Comunista Cinese, morì per un arresto cardiaco. La protesta ebbe inizio in modo relativamente pacato, nascendo dal cordoglio nei confronti del politico popolare tra i riformisti e dalla richiesta al partito di prendere una posizione ufficiale nei suoi confronti. La protesta divenne via via più intensa, dopo le notizie dei primi scontri tra manifestanti e polizia. Gli studenti si convinsero allora che i mass media cinesi stessero distorcendo la natura delle loro azioni, che erano solamente volte a supportare la figura di Yu. Il 22 aprile, giorno dei funerali, gli studenti scesero in piazza Tiananmen, chiedendo di incontrare il primo ministro Li Peng. La leadership comunista e i media ufficiali ignorarono la protesta, e per questo gli studenti proclamarono uno sciopero generale all'Università di Pechino. All'interno del Partito Comunista, Zhao Ziyang, segretario generale del partito, era favorevole a un'opposizione moderata e non violenta nei confronti della manifestazione, riportando il dibattito suscitato dagli studenti in ambiti istituzionali. Favorevole alla linea dura era invece Li Peng, primo ministro, convinto che i manifestanti fossero manipolati da potenze straniere. Egli, in particolare, approfittò dell'assenza di Zhao, che doveva recarsi in visita ufficiale in Corea del Nord, per diffondere le sue convinzioni. Si incontrò con Deng Xiaoping, che, nonostante si fosse ritirato da tutte le cariche più importanti, ma rimaneva presidente della potente commissione militare, restava un personaggio estremamente influente nella politica cinese. Con lui si accertò di avere una comunanza di vedute. Molti professori universitari, studenti e intellettuali vennero influenzati soprattutto da riforme economiche e sociali attuate dal presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov. Gli studenti denunciarono pubblicamente l'insicurezza che regnava nei campus, la mancanza di dibattiti e il nepotismo a favore dei figli dei membri del Partito Comunista. Gli insegnanti protestavano perché non venivano più pagati. Va comunque rimarcato che questi moti avevano motivazioni internamente contraddittorie ed estremamente nazionaliste. Identificarli come una semplice richiesta di democrazia all'occidentale sarebbe una banalizzazione. Negli eventi di piazza Tiananmen sfociò un biennio di agitazione che aveva coinvolto tutto il paese, sia a sfavore di alcune riforme di modernizzazione economica, sia a favore di una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e di un

aumento della libertà di stampa, associazione e riunione. I manifestanti chiedevano anche una liberalizzazione sociale, politica ed economica. La protesta assunse un carattere decisamente vasto e popolare. I dirigenti cinesi si trovarono di fronte a un grave problema. Venne di fatto data una scadenza per risolvere la questione, con il rischio di creare dei martiri che avrebbero potuto destabilizzare ulteriormente il regime, senza contare la crescente simpatia di cui gli studenti godevano tra la popolazione. I dirigenti del Partito Comunista però non riuscirono ancora a trovare una linea condivisa per rispondere alla protesta.

Si può entrare nella storia per un unico atto. Si può cambiare il secolo in cui si è nati grazie a una decisione che si prende istintivamente, ignorando i rischi che comporta. Quel giovane ed anonimo studente rivoluzionario cinese, senza porsi tutte queste domande, il 5 giugno 1989 riuscì a diventare uno dei simboli della lotta contro tutti i regimi. Ma in quale scenario si svolse la sua storia ormai entrata nella leggenda? Era stata una lunga notte di scontri fra forze armate dell'esercito cinese e migliaia di civili. Le cause di quel malcontento popolare e delle repressioni violente che ne seguirono furono molte. Una parte del popolo cinese, nel giugno del 1989, non fece altro che prendere coscienza delle proprie condizioni di vita, basate sulla totale mancanza di democrazia, e come quasi sempre accade nella storia, furono proprio gli studenti ad animare i ripetuti atti di accusa contro quel sistema. La notte del 3 giugno, l'esercito popolare di liberazione iniziò quindi a muoversi dalla periferia verso piazza Tiananmen. Prima dell'irruzione, il governo ordinò a tutti i cittadini di rimanere nelle loro case, tramite annunci in televisione e al megafono, che rimasero inascoltati. Dopo essere venuti a conoscenza del fatto che centinaia di migliaia di soldati si stavano avviando verso Tiananmen, gli abitanti si riversarono nelle strade di Pechino, in modo da bloccare l'avanzata. Come aveva già fatto 2 settimane prima, la gente costruì barricate ed ostacoli. Alle 10:30 del mattino, vicino alla stazione, dove risiedono ufficiali di alto grado del Partito Comunista con le loro famiglie, l'esercito cominciò a sparare sulla folla, facendo moltissime vittime. Molti manifestanti pacifici vennero massacrati dai soldati. La violenza esercitata dai militari sarebbe stata provocata dalla morte di alcuni di essi, ma, secondo altri, fu il governo a ordinare ai soldati di sgombrare la piazza con ogni mezzo. Alcune fotografie mostrano i manifestanti mentre tirano pietre e molotov contro i poliziotti e i veicoli dei soldati posti nelle strade attorno alla piazza, incendiandoli, alcuni con i militari ancora all'interno. Nella foto si vedono soldati bruciati vivi nei loro mezzi corazzati, mentre altri erano stati picchiati a morte e cadaveri appesi. Sarebbero stati questi i motivi che avrebbero spinto i soldati a far fuoco sui civili. I soldati setacciarono gli appartamenti nell'aria con colpi d'arma da fuoco e molte persone all'interno dei balconi vennero quindi uccise. Disperati per il fatto di non riuscire a passare, alcuni ufficiali ignoti avrebbero ordinato alle truppe di utilizzare qualsiasi mezzo necessario per entrare nella piazza, aprendo quindi il fuoco sui civili che bloccavano la strada. John Pomfret, reporter del Washington Post, avrebbe affermato in seguito che Deng Xiaoping e i membri anziani del partito avessero deciso che, siccome credevano di essere di fronte a un movimento antirivoluzionario a livello nazionale, simile a ciò che stava accadendo in Unione Sovietica, avevano bisogno di creare un podio insanguinato per far indietreggiare la popolazione nella sottomissione. Cosa volevano quelle donne e quegli uomini cinesi che in quei giorni di giugno si riunirono nei pressi della grande piazza Tiananmen? Una domanda che il mondo ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, da quegli storici e clamorosi fatti, continua a farsi senza trovare una precisa risposta. Ma è proprio nei suoi lati oscuri che si può cogliere il segreto di quella rivolta popolare. Quello infatti era un paese in cui la libertà di azione e di opinione era fortemente limitata. Un uomo
fra milioni chi aveva scelto di prendere parte a quella protesta, all'alba del 5 giugno 1989, probabilmente non avrebbe mai potuto immaginare che un suo gesto lo avrebbe reso al tempo stesso popolare in tutto il mondo ed emblema di una società in cui il concetto di democrazia era pura velleità. Nella Cina di allora, infatti, come in quella di oggi, l'informazione subiva una forte censura da parte del potere politico. La protesta di piazza Tiananmen, secondo chi la organizzò, avrebbe potuto cambiare la Cina e denunciare agli occhi del pianeta che quel grande paese era totalmente chiuso nella morsa di un sistema dittatoriale. Per riuscire a comunicare con l'urlo di protesta, i manifestanti sapevano di correre molti rischi. Tuttavia, pur di non sottostare a continue prepotenze, scesero in piazza. Le scene di violenza fra un esercito e la popolazione costituita da civili, spesso disarmati, si somigliano terribilmente in ogni latitudine. Quello che accadde in Cina la notte del 4 giugno però possiamo solo immaginarlo, dato che esistono ben pochi documenti audiovisivi in grado di dimostrare quale massacro si svolse in quella città. Senza alcun dubbio, però, si sa che in piazza Tiananmen a un tratto comparvero i carri armati. Cosa può spingere uno Stato ad utilizzare le proprie macchine da guerra per minacciare il proprio popolo? Il quesito è davvero inquietante, ma si può dire che evidentemente quel giorno il popolo cinese aveva protestato con una forza tale da spingere qualche pezzo grosso del Ministero della Difesa a dichiarare il codice rosso. La certezza che avevano coloro che decisero di far scendere in piazza Tiananmen i carri armati era che nessuno oltre i confini cinesi avrebbe potuto assistere a quella scena. Si trattava però di una convinzione rivelatasi del tutto inattendibile. Nella città, infatti, le proteste avevano attirato molti giornalisti e reporter stranieri che volevano provare a capire cosa stesse realmente accadendo nella società cinese. Per i reporter europei e americani che si trovavano nei giorni di giugno di 30 anni fa a Pechino, la vita non era affatto facile. Tentare di documentare quanto stava accadendo, infatti, costituiva un'ambizione apparentemente legittima, ma di certo non in Cina. I rischi potevano essere molto alti, dato che i reporter venivano controllati realmente a vista da alcuni corpi speciali dell'esercito cinese. Si trattava di uomini pagati per tenere d'occhio quei reporter che avrebbero potuto, anche soltanto con una foto, dimostrare che il grande paese del dragone non faceva altro che reprimere nel sangue qualsiasi tentativo di richiesta di libertà messo in atto dai cittadini. Tutto quanto, perciò, doveva essere sotto controllo. Bloccare qualsiasi tentativo di fare libera informazione per il governo cinese è una prerogativa fondamentale. Anche per quel motivo, molti studenti cominciarono la loro marcia di protesta in piazza Tiananmen. I vari reporter stranieri sapevano che per riuscire a documentare certe cose, anche scattando una sola foto, avrebbero dovuto nascondere le proprie apparecchiature. Anche Jeff Widener fu in grado di non farsi scovare con la propria macchina fotografica. Il reporter Jeff Widener, il 5 giugno dell'89, si trovava in una camera di un prestigioso hotel di Pechino, situato a poca distanza da piazza Tiananmen. Secondo chi aveva il compito di sorvegliarlo, non era un uomo pericoloso, e va chiarito che in quella Cina pericoloso era chiunque fosse libero di scrivere e mostrare immagini scomode. Quasi non sembrava credere a quanto stava assistendo Jeff Widener, quando improvvisamente si accorse che nella grande piazza di Pechino stavano cominciando a muoversi dei carri armati modello 59.
Per lui fu come vivere un incubo. In quell'istante, però, comprese che era il momento di tirar fuori la sua macchina fotografica e documentare il massacro qualora qualcuno avesse dato l'ordine di far agire quelle macchine da guerra.

Nello stesso momento in cui Jeff Widener iniziò a scattare foto dal sesto piano di una camera d'albergo che affacciava su piazza Tiananmen, anche Stuart Franklin, della Magnum Photos and Charlie Cole del Newsweek, sempre nella massima segretezza, cominciarono a documentare gli eventi che si stavano svolgendo, restando sempre più sconvolti ad ogni scatto. Erano consapevoli che quelle immagini avrebbero potuto anche esporli a rischi estremi, compreso quello di essere giustiziati in via non ufficiale. Cosa videro quei fotoreporter di tanto sconvolgente? Si trattò di una scena drammatica e surreale al tempo stesso. Improvvisamente, infatti, mentre i carri armati procedevano verso il popolo, che continuava a protestare contro il regime, un ragazzo iniziò a correre verso quelle macchine da guerra. Nel suo sguardo c'erano coraggio e rabbia. Quel rivoltoso anonimo, la cui espressione del volto somigliava a quella di milioni di cinesi dopo una lunga corsa solitaria, si pose davanti a un carro armato in marcia. Tutti davano ormai per scontato che la macchina da guerra lo avrebbe schiacciato e ucciso, ma inaspettatamente il carro si fermò. Un uomo solo, anonimo, era riuscito a fermare la macchina di morte del governo cinese. Questa fu l'immagine che documentarono i reporter con le proprie macchine fotografiche rivolte su piazza Tiananmen il 5 giugno 1989. Ma cosa poteva essere accaduto nella mente di quello studente, forse neanche ventenne? Probabilmente molte erano state le emozioni che lo avevano spinto a prendere quella decisione improvvisa, e tutte riconducibili ad una sola necessità: vivere. Le immagini del ragazzo che aveva fermato i carri armati in piazza Tiananmen il giorno della rivoluzione immediatamente fece il giro del mondo. Tutti i telegiornali e le riviste le mostrarono per documentare cosa stava accadendo in Cina. La rivista Time, anni dopo, avrebbe incluso quel rivoltoso anonimo nella speciale lista delle persone più influenti del XX secolo. Cosa accadde al ragazzo che fermò i carri armati ancora oggi resta un mistero. Molte sono le ipotesi e le ricostruzioni, ma probabilmente la sua identità resterà per sempre anonima, anche se in quel preciso istante lui rappresentò, con un solo gesto di coraggio, tutta la società civile cinese oppressa dal regime. La cosa più agghiacciante oggi è che sono trascorsi più di 30 anni dagli sconcertanti fatti di piazza Tiananmen. Ma la Cina, nonostante le molte accuse internazionali, sembra ancora essere una società non democratica.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comune denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: it's still enough.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. La psicologia è un videogioco. I games permettono alle emozioni più profonde di trovare spazio ed emergere senza troppi filtri. Così nascono nuovi percorsi terapeutici che li sfruttano. Mentre i ricercatori li studiano per gli usi più diversi, come supportare i ragazzi hikikomori o affrontare il disturbo ADHD. Di Raffaella Serini. Il videogioco per me non è mai stato solo intrattenimento. Era ed è tuttora uno spazio in cui sentire, capire, elaborare. Ilaria Gentili, 27 anni, popolare in rete come Shazam, è una graphic designer e divulgatrice videoludica e i videogiochi l'hanno aiutata a vivere meglio. Sono una persona che tende a controllare le sue emozioni e a piangere pochissimo. Eppure, quando sono con il joystick in mano, nella bolla di un game mi ritrovo spesso in lacrime e provare emozioni così profonde mi fa stare bene. Quella di Ilaria non è solo un'esperienza individuale. Il report The Power of Play, il potere del gioco, pubblicato nel 2025, indica che il 70% dei videogiocatori nel mondo usa i game come rimedio all'ansia e il 73% per sentirsi più felice. E oggi anche la psicologia ha deciso di fare tesoro di questo potere. A lungo liquidati come una perdita di tempo,

psicologi e terapeuti. A parlarne è Elena Del Frante, psicologa digitale esperta di questo metodo ideato nel 2019 dallo psicoterapeuta Francesco Bocci. Questi due pionieri hanno appena scritto un saggio illuminante sul tema Playing Future, i videogames per il benessere individuale e delle comunità. Il gioco, ci spiega la dottoressa Del Frante, crea uno spazio altro in cui si accettano nuovi ruoli, regole e possibilità. Ed è questa dimensione del come se ad attivare il potenziale terapeutico. Il terapista può osservare la persona in maniera più autentica e, se vogliamo, primordiale. Vediamo come affronta una sfida e come reagisce alla frustrazione, se si arrabbia, se persevera, se chiede aiuto. In pratica, il paziente può esprimersi in totale libertà, con meno reticenze rispetto a quelle che si esprimono parlando in terapia. Il tutto grazie alle proprietà immersive del videogames, ma anche al cosiddetto flow, in cui i due emisferi del cervello, della logica e della creatività, interagiscono in modo bilanciato. La dottoressa Del Frante sa bene di cosa parla. Prima di diventare psicologa, è stata una videogiocatrice, vincendo nel 2016 il titolo di campionessa italiana di Call of Duty, serie di game a tema bellico. Sapere che il terapeuta è anche un giocatore aiuta a stabilire un rapporto di fiducia, ma non è un requisito fondamentale, spiega. Il presupposto necessario, invece, è che il terapista abbia una formazione specifica in VGT e non usi i videogames in maniera solo intuitiva, perché all'interno di questo approccio vengono integrate varie tecniche psicologiche importanti nella cura, come l'ascolto attivo, le libere associazioni e l'esposizione agli stimoli. Come funziona una seduta? Il ricorso alla VGT non avviene subito. Prima c'è il consueto lavoro di anamnesi, definizione di obiettivi e strategie, ascolto, e poi all'interno del percorso si propone la metodologia. In una seduta c'è una prima fase in cui la persona gioca davanti al terapista e un game concordato insieme. Dopo si discutono le esperienze vissute e i collegamenti con la vita del paziente. Questo approccio, innovativo ma già scientificamente validato, si sta diffondendo rapidamente. Centinaia di operatori sono formati in Italia e il metodo è presente in diverse strutture. Di recente è stato anche adottato dal Servizio per le Dipendenze Patologiche, SERD, della USL Valle d'Aosta. Le sostanze stupefacenti provocano dipendenza fisica, il videogioco no. Il problema nasce semmai quando si instaura una relazione disfunzionale con il gioco. Ma in quel caso si parla di abuso, chiarisce Del Frante. Non solo per nativi digitali. Ad avvicinarsi alla VGT sono in prevalenza adolescenti, ma anche adulti poco digitalizzati. Osserva la psicologa, il videogioco è uno strumento democratico e si adatta a tutti. Chi non ha mai tenuto in mano un joystick sarà inizialmente più focalizzato sull'apprendimento, ma anche questo è un training. Molte metafore potenti emergono grazie al gioco. Ci sono games che affrontano il lutto, la depressione, la famiglia, altri che obbligano a prendere decisioni morali importanti. Tutto avviene in un contesto protetto e sicuro, dove rabbia, frustrazione e senso di impotenza vengono opportunamente riconosciuti e rielaborati. E anche nei casi in cui una persona sviluppa una relazione problematica con il videogioco, questo può diventare uno strumento sicuramente di osservazione per il terapista, se non addirittura salvifico. E in ogni caso, se una persona è molto sensibile alla violenza, non la si esporrà a contenuti di questo tipo senza consenso, sottolinea la psicologa. Il problema non è mai il videogioco in sé. La cooperativa L'Aquilone, ad esempio, lavora con ragazzi Kikikomori, una condizione di isolamento, di ritiro sociale completo, e ha trovato nel videogioco un linguaggio per agganciarli e farli uscire pian piano dalla stanza dove avevano rinchiuso la loro vita. Uno strumento anche contro l'ADHD. I videogiochi svolgono un ruolo anche nel potenziamento cognitivo. Esistono games che allenano attenzione, percezione visiva, tempi di reazione, capacità decisionali, suggerisce la dottoressa Del Frante. E ora studi sul trattamento di disturbi come DSA e ADHD parlano di risultati positivi. Certo, questo è un settore in cui si stanno muovendo ancora i primi passi, ma che promette di regalare grandi soddisfazioni. Un esempio per tutti, il lavoro fatto pochi anni fa da alcuni ricercatori su bambini con disturbo dello spettro autistico. Li hanno fatti giocare con Minecraft, un videogame.

0: in cui si costruiscono ed esplorano mondi. Il risultato è che questa sfida digitale ha aiutato i bimbi a interagire anche con il mondo fisico. Intanto sul tema ADHD lavorano alcuni ricercatori dell'Università di Padova. In un soggetto con questo disturbo, spiegano, gli obiettivi chiari, i feedback immediati e il coinvolgimento emotivo di videogiochi possono trasformare fragilità come impulsività e ricerca di stimoli in leve terapeutiche. Videogiocare, però, non deve mai diventare totalizzante e non va considerata una cura miracolosa. La videogame therapy non sostituisce altri interventi e non è in alternativa alla psicoterapia tradizionale, chiarisce la dottoressa Delfante, così come i game sportivi non sostituiscono la palestra. È un linguaggio in più, sicuramente efficace, per chi fatica a relazionarsi e a comunicare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. La sveglia. Dall'acqua agli ingranaggi, dal sole all'elettricità, come abbiamo imparato a svegliarci al momento giusto? Di Matteo Liberti. Tanto odiata quanto indispensabile, la sveglia è parte integrante delle nostre vite, ci desta al mattino e segnala altri momenti cruciali nel corso della giornata. Peraltro, se un tempo essa costituiva un oggetto a sé da tenere sul comodino, sia nella tradizionale versione meccanica, sia in quella elettronica, oggi è uno strumento integrato nei nostri dispositivi digitali. Quanto all'ideatore del primo modello di sveglia, fu nel 1787 l'ingegnoso orologiaio americano Levi Hutchins, il quale tenne però per sé la propria invenzione senza brevettarla. Trascorsero quindi 60 anni prima che qualcuno brevettasse un meccanismo simile, e a farlo fu il francese Antoine Redier nel 1847. Dopodiché, in varie nazioni, videro la luce modelli sempre più pratici e funzionali, che si sono evoluti ulteriormente nel XX secolo, destinati a diffondersi globalmente. Prima di questa svolta, però, i metodi per svegliarsi erano i più disparati. Quando non esistevano ancora né orologi né tantomeno le sveglie, il calcolo del tempo era affidato a strumenti come le meridiane o le clessidre ad acqua. Fu proprio sfruttando queste ultime, consistenti in piccoli contenitori dotati di un foro da cui gocciolava il liquido, a una certa quantità corrispondeva un preciso intervallo di tempo, che nell'antica Grecia venne ideato uno dei primi antenati della sveglia. Era una clessidra collegata a meccanismi che emettevano un rumore quando il liquido versato raggiungeva una determinata quantità. Tra i primi esemplari di sveglia idraulica è da segnalare quello attribuito al celebre filosofo greco Platone, V-IV secolo avanti Cristo. Per tutta l'antichità e per buona parte del Medioevo, i metodi per svegliarsi non conobbero grandi novità, e così ognuno continuò ad arrangiarsi come poteva. C'era chi si affidava al canto del gallo e chi beveva molto alla sera affinché entro la mattina si destasse per la necessità di fare pipì. Poi, con lo sviluppo del cristianesimo e la diffusione delle chiese, molti cominciarono ad affidarsi al suono mattutino delle campane. Dalla fine del XIII secolo ci si affrancò inoltre da clessidre e meridiane grazie ai primi orologi meccanici, basati su sistemi di pesi, contrappesi, bilancieri e ruote dentate che regolavano il movimento di una lancetta. Inseriti su molti campanili in tutta Europa, Questi orologi contribuirono a ridefinire la percezione del tempo e a scandire con maggiore esattezza il momento del rintocco delle campane, e quando i loro meccanismi iniziarono a ridursi di dimensione, si aprì la strada per la nascita delle prime moderne sveglie domestiche. Nel 1787 Levi Hutchins mise a punto il suo prototipo di sveglia, più ingombrante di quelle a noi familiari e con un grave difetto. Suonava solo alle 4 del mattino, ossia all'orario utile al suo inventore, il quale pensò quindi di non commercializzarla. Nel 1847 scese in campo il fabbricante francese di orologi Antoine Redier, che brevettò una nuova sveglia programmabile per qualsiasi orario. La messa in commercio di questo nuovo strumento stentò tuttavia a decollare, finché nel 1876 la società statunitense Seth Thomas Clock Company non ne produsse un modello simile, ma più efficiente e dotato di una struttura in legno da appoggiare sul comodino. Prodotta su scala industriale, la nuova sveglia non tardò a conquistare consensi, ma per molto tempo il pubblico degli acquirenti rimase ristretto a causa dei prezzi elevati. Non ebbe invece successo la sveglia letto presentata nel 1851 all'Esposizione Universale di Londra dall'inglese Theophilus Carter, commerciante di mobili, che ideò un letto dotato di un congegno. A un'ora prestabilita piegava il materasso ribaltando il dormiente in una vasca d'acqua. Continuarono invece a essere apprezzati, soprattutto nelle aree industrializzate, vari altri metodi che andavano dall'uso di sirene poste sui tetti delle fabbriche, il cui sibilo era prodotto tramite vapore, all'impiego dei knocker-up o svegliatori, incaricati di bussare ogni mattina alle porte dei cittadini e di far tintinare i vetri delle loro finestre tramite lunghe aste. Metodi che rimasero in uso fino a metà del Novecento, quando si diffusero nuove sveglie da comodino sempre più economiche e presto realizzate con materiali plastici, affermandosi come il più diffuso strumento di risveglio. Un'ulteriore novità giunse attorno al 1940, grazie all'imprenditore statunitense James F. Reynolds, ideatore della prima radiosveglia, che anziché il tradizionale dreen, prodotto dal suono di piccolissime campane poste nelle sveglie, diffondeva canzoni e notiziari. Per il resto del secolo, l'evoluzione della sveglia continuò senza sosta e accanto ai modelli tradizionali analogici si andarono affiancando quelli digitali, il cui primo esemplare risale al 1956. A brevettarlo fu negli USA D. A. Protzman. Negli anni 70 irruppero sulla scena gli orologi da polso digitali con sveglia interna, i primi modelli analogici in grado di scampanellare a un'ora stabilita erano invece nati in Svizzera già nel 1914 e nei decenni successivi apparvero sveglie da comodino di tutti i tipi, da quelle che per spegnersi andavano lanciate contro il muro, implicando un'attività fisica, a quelle in grado di emettere giochi di luce. Con l'arrivo del terzo millennio, le sveglie, già presenti nei primi cellulari, sono state integrate negli smartphone e ovviamente negli smartwatch, che possono programmare molteplici orari, ognuno facilmente postponibile, e stabilire il suono o il brano musicale preferito, rendendo meno traumatica quella che per molti rimane una delle sfide più impegnative della giornata. Alzarsi dal letto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Camici verdi di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora, com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no, anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi? E come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico, ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo, senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema per esempio in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o in alcune zone la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero e il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di bruchi di processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia, note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio. Un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da fitoftora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti come alcuni scarabei possono fare danni perché fanno uscire la linfa, la soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi, dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello di gomma con il quale colpiamo il tronco, ascoltando il ritorno sonoro. Ma è un sistema grossolano e poco preciso che scopre solo se ci sono grosse zone vuote nel tronco. Altri metodi, più approfonditi e costosi, che non possono essere usati estensivamente, non sono tanto diversi da quelli usati in ospedali umani. Il più diffuso è la tomografia sonica, spiega Martin. Si collocano sensori attorno al tronco dell'albero e si colpiscono con un martelletto. I sensori sono connessi a un computer e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco, per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, i danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. Color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati, o la fornitura di risorse aggiuntive, come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin, gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli. Ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili, del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate, per esempio, dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale sui disegni del padre consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo Tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semiellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta Porta Regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette Ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di Tebe, La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto, il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la porta regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Zweiger ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1.
4: Ok, Houston, we have had a problem here.
3: Questa è la frase originale pronunciata da Zweiger. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione.
4: Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore.
3: Dicono dal centro di controllo.
4: Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B.
3: Risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Forse non sono Dio, Cronache di un gatto, di Stefania Gander, Gander Books.

0: Rapimento. Bastardi! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Mollatemi, ho detto! Molla quel coppino! Io ti azzanno! Ti anniento! Ti distruggo! Mamma! Mamma! Non ti azzardare, eh? Guarda che non scherzo! Guarda che divento una furia! Ti graffio fino all'inverosit... No! Non lo fare, non lo voglio! Lasciami! Scherzavo, dai! Non faccio niente! Resto immobile! Guarda quanto resto immobile! Immobilissimo! Sono buonissimo! Ora tu mi rimetti lì con la mia mamma e facciamo finta che non sia successo niente! Non diciamo niente a nessuno e amici come prima, ok?
1: Mamma, dove sei? Vieni qui, per favore. Vieni qui a prendermi. Mi hanno messo in gabbia e mi stanno portando via, mamma.
0: Mi hanno rapito. Forse sono terroristi.
1: Mi manchi, mamma.
0: La banda.
1: Ho trascorso la prima notte lontano da mamma.
0: I rapitori sono dei professionisti. È evidente che non è la prima volta che agiscono in questo modo. Mi hanno portato nel loro covo e mi hanno liberato. Sì, liberato. Diciamo che hanno aperto la porta della gabbia in cui mi tenevano e mi hanno sistemato in una stanza,
1: da solo.
0: Ogni 5 minuti uno della banda arriva per controllare. Ho provato in tutti i modi a scappare, ma sono molto furbi. Non sono nemmeno facilmente intimoribili. Ho soffiato, inarcato la schiena, li ho guardati con fare minaccioso.
1: Ma nulla, sono troppo forti.
0: Mi hanno preso, alzato di peso e regolarmente mi portano vicino alla loro bocca dove, facendo dei strani versi, mi danno delle strane cose in testa e sul naso. Le chiamano baci. Credo sia un sistema di tortura che hanno sviluppato per incutere terrore. Ma quello che più di ogni altra cosa mi spaventa è che più volte mi hanno detto che mi mangerebbero. Temo per la mia vita. Speravo che questi terroristi mi avessero rapito per chiedere un riscatto, ma ora temo seriamente di essere cibo e sento che la mia vita è in pericolo. Devo capire anche chi è Pucci, che chiamano con regolarità. Suppongo che sia un guardiano deputato a controllare che io non scappi, ma malgrado abbia cercato attentamente ovunque, non ho visto nessuno. Mi riprometto di cercare meglio nelle prossime ore.
1: Ma ora ho sonno.
0: Ho dormito solo 13 ore nell'ultima giornata e la stanchezza inizia a farsi sentire. Mamma mi manca. Ma ora sono così concentrato sulla mia evasione che non riesco nemmeno a pensarci. Il dubbio. I rapitori mi stanno trattando bene. Il cibo è buono, particolarmente buono, direi. Purtroppo continuano a toccarmi, prendermi in braccio e riempirmi di quella roba orribile che fanno con la bocca. Mi resta comunque il sospetto che mi abbiano messo all'ingrasso per poi mangiarmi. Forse dovrei limitarmi nel cibo, per ritardare l'ineluttabile, ma se mi sbagliassi, sarebbe un peccato gettare tutte quelle leccornie. Per cui, nel dubbio, mangio. Per qualche ora ho avuto a disposizione una bellissima scatola di cartone per dormire, ma me l'hanno tolta per sostituirla con una specie di scatola di stoffa. Tutta colorata e piena di inutili disegnini. Mi pare ovvio che in questo posto il concetto di sobrietà, a me tanto caro, non sia condiviso.

Mi è anche parso di sentire, oltre la porta che mi impedisce di uscire da questa stanza, miagolii e versi felini. Se così fosse, devo dedurre che questa sia una banda fortemente organizzata nel rapimento di gatti. Mi ritrovo a sperare che non sia invece un'associazione a delinquere dedita allo smercio di cibo all'ingrosso. Nel qual caso, la mia sorte sarebbe segnata. Ancora nessuna traccia di Pucci, che potrebbe chiamarsi pure Pucci Pucci, se non addirittura Ma ciao Pucci Pucci. Sono abbastanza convinto che debba essere in questa stanza. Continuerò a cercare, ma dopo aver dormito. Buon riposo anche a te, mamma, ovunque tu sia, anche se inizio a non ricordarmi benissimo com'eri. Forse sono ancora troppo piccolo per ricordare bene le cose. E poi ho tanto sonno.

0: Evasione.
1: Sono evaso.
2: Hanno aperto la porta.
3: Io mi ero nascosto nelle vicinanze
4: e appena c'è stato lo spazio sufficiente, sono scappato.
3: Ho notato che i rapitori hanno difficoltà a raggiungere i posti coperti e gli angoli, per cui ne ho approfittato. Durante la fuga mi sono imbattuto in un altro gatto che assomiglia molto a come si chiama? Dai, quella simpatica che mi dava il latte. Ah sì, mamma, mi pare. Però mi ha soffiato, ha inarcato la schiena, ha fatto la coda grossa.
4: Secondo me non è stato rapito. Potrebbe essere un collaborazionista. Il posto comunque è grande. Si riesce a correre e ci si può nascondere bene. Sento che mi stanno cercando e per trovarmi stanno chiamando Pucci Pucci, che dovrebbe essere il nomignolo di Ma ciao Pucci Pucci.
2: Io ancora non l'ho visto,
4: ma è sicuramente un tipo ambiguo e schivo che lavora nell'ombra. Ammetto che un po' mi spaventa l'idea di incontrarlo.
2: Nel frattempo me ne sto qua, nascosto, in un angolino,
3: sotto quella che potrebbe essere una cassapanca. Anche se non mi intendo di queste cose, e potrebbe anche non esserlo.
2: Devo riflettere sulle mie prossime mosse. Come posso tornare?
3: A proposito, tornare dove? Non è che mi ricordi tantissimo da dove ven...
1: Oh no, eccoli, mi hanno visto. La bipede femmina si sta accucciando per prendermi.
2: Non mi avrai facilmente. Ora ti soffio, ora ti graffio, ti mordo. Lascia stare il mio coppino.
1: Perché mi prendete sempre da lì? Dai, sto buono.
3: Mi fermo tantissimo, non mi muovo. Tra l'altro mi pare di averla già vissuta sta cosa.
1: Mi hanno preso. Probabilmente adesso mi mangiano. Indubbiamente sto per morire.
0: No. L'evasione di ieri ha funzionato. I rapitori sono stati verosimilmente intimoriti dal mio atteggiamento spavaldo e imprudente e questa mattina hanno aperto la porta di loro spontanea volontà, lasciandomi libero di esplorare i dintorni.
3: Ho potuto così constatare come lo spazio sia grande e pieno di cose interessanti,
0: che ho ovviamente voluto testare.
3: Devo dire che sui test i rapitori non hanno condiviso il mio entusiasmo, sia quando mi sono arrampicato su dei lembi di stoffa davanti alle finestre, sia quando ho testato la solidità di una specie di plastica che ricopriva il tavolo e che da esso pendeva.
2: I rapitori mi hanno fatto desistere con la forza.
3: Altrettanto è successo quando ho provato a sgranchirmi le zampe affondando le unghie su una specie di seduta, che tra l'altro pare molto comoda e che mi riprometto di testare quanto prima.
0: Ho però scoperto qual è, con buona approssimazione, il mio nome. No. Corto, efficace e di facile apprendimento. Non mi dispiace affatto. Anche se potrebbe essere il diminutivo di non ti azzardare, scendi subito da lì, con cui mi hanno chiamato alcune volte. Cercherò di capirne di più nei prossimi giorni. I collaborazionisti, invece, sono due. Uno è un giovane gatto adulto, piuttosto spocchioso e irritante, oltre che irritabile, mentre l'altra è la gatta dall'aspetto parecchio anziano, che avevo già incontrato durante la mia evasione e che zoppica vistosamente e mi soffia in continuazione, sebbene io pensi che lo faccia più per abitudine o perché è quello che il suo ruolo esige, visto che mi sembra molto simpatica e mi piace tantissimo.
3: Mi ricorda qualcuno, ma adesso non saprei dire con esattezza chi, però mi procura belle sensazioni quando la vedo.
0: Alla prima occasione mi avvicinerò e, secondo me, non mi manderà via. Il cibo è sempre buono e devo ammettere con onestà
4: che anche i rapitori non sembrano essere cattivi. Forse mi hanno rapito perché hanno bisogno del riscatto. Potrebbero essere poveri. E a questo punto perde valore l'ipotesi che mi vogliano mangiare. Anzi, è probabile che non mangino proprio gatti. E questo mi rende un po' più sereno. Ho a disposizione una cassetta con della sabbia tutta mia. E la cosa prodigiosa è che i rapitori la puliscono. Trovo questa cosa straordinaria e ritengo che anch'essa possa essere frutto dell'atteggiamento intimidatorio che ho assunto ieri. Nessuna traccia invece di "ma ciao Pucci Pucci" o "Pucci", che dir si voglia. E questa cosa inizia francamente ad inquietarmi parecchio. Perché continuo a non vederlo? Pucci.
5: Io vi distruggo! Io vi devasto casa! Vi mordo alla giugulare mentre dormite! Vi affondo gli artigli nel bel mezzo della pupilla!
1: Ma come diavolo vi siete permessi?
5: Io ho una dignità, una mia fierezza!
4: Discendo da stirpi di gatti egizi adorati come dei! I miei parenti sono il re della foresta! Incutono terrore su tutto il pianeta! E tu mi vieni a dire che mi chiamo Pucci?
5: Ma tu ti rendi conto di quale offesa mi stai facendo?
4: E non solo. Addirittura Pucci Pucci o "ma ciao Pucci Pucci". A parte che preferivo di gran lunga "no", ma avrei capito un "Ramset", un "Simba", un "Shrekan".
1: Ma Pucci proprio non me lo meritavo. Per nulla.
4: Ora sono stanco. Vado a dormire.
5: Però quando mi sveglio, vi vomito sul tappeto!
0: Il capo. La gatta vecchia continua a soffiare quando mi vede, ma mi pare che lo faccia con molta meno convinzione di prima. Forse si sta abituando.
4: Ieri ho provato a morderle le zampe posteriori per scherzo, mentre stava camminando.
0: Ma non ha apprezzato per nulla. Non lo farò più, però voglio provare ad avvicinarmi a lei. Mi ispira fiducia.
4: Il gatto più giovane, invece, mi sembra decisamente più infastidito. Passa la giornata nascosto sotto il letto e i bipedi cercano di farlo uscire facendo dei suoni strani con la bocca. Cambiano pure la vocale quando lo chiamano. Credo si chiami "dai pepe esci da lì" e francamente mi sembrano un po' stupidotti. Già che debbano parlare per farsi capire non mi sembra una cosa particolarmente intelligente, figurarsi se lo fanno in questo modo. Comunque sia, mi sto ricredendo sul loro ruolo. Non credo più che vogliano mangiarmi e inizio a pensare che non vogliano nemmeno un riscatto. A parte che non ricordo nemmeno più da dove mi avevano rapito. Quando non mi urlano dietro, il che però accade con una frequenza che giudico largamente eccessiva, sono del tutto servizievoli. Loro comunicano coi suoni, per cui ho scoperto che basta un mio miagolio e subito mi arrivano le crocchette, che penso vadano a cacciare ogni mattina, quando se ne vanno, per poi tornare dopo qualche ora. Non ho ben chiaro come si caccino le crocchette, né da dove si trovino, ma devo dire che sono molto bravi a procurarsele, perché non mancano mai e sono anche parecchio buone. Poi, se miagolo in maniera leggermente diversa, smettono di fare quello che stanno facendo, qualsiasi cosa sia, e mi fanno dei meravigliosi grattini sulla schiena, o, se mi va, dei massaggi sulla pancia. A volte mi viene il sospetto che il capo qui sono io.

Dio. Oggi è stata una giornata terribile. Ho avuto davvero tantissima paura. Stavo lì, tranquillo, a dormicchiare su quello che chiamano divano, quando all'improvviso il bipede maschio mi ha preso e mi ha sbattuto nella gabbia in cui mi avevano messo quando mi hanno rapito. O quando mi hanno portato qui. Perché non sono più sicuro che si tratti di un rapimento. Hanno chiuso un portellone e mi hanno sollevato da terra per portarmi fuori, in un posto rumoroso, con delle cose che passano veloci e l'aria che puzza tantissimo. Mi hanno infilato in una di quelle cose che vanno veloci. Mi pare la stessa di quando sono arrivato qui e siamo partiti. Ho urlato con tutto il fiato che avevo. Mi sono sgolato molto, ma non tornavano indietro e non aprivano la gabbia. Allora, un po' per la paura e un po' per dispetto, l'ho fatta nella gabbia. I bipedi hanno iniziato a protestare, hanno aperto dei vetri che facevano entrare dell'aria nell'abitacolo a forte velocità. Il bipede maschio, poi, se l'è presa con un tale zio o pio o tio, credo incolpandolo per l'odore. Forse non si erano accorti che ero stato io, sebbene io non abbia visto questo tizio da nessuna parte e, visti i precedenti, spero di non essere io questo tio, che già Pucci non lo sopporto e tio non mi suona un granché. Comunque siamo arrivati in un posto terribile, con un odore acre e insopportabile. Ho provato a scappare, ma un signore con la barba e gli occhiali e una lunga camicia bianca mi ha preso con decisione e ha iniziato a farmi delle cose sugli occhi, tirandomi le palpebre. Mi ha guardato le orecchie, mi ha appoggiato una cosa sul torace e poi ha estratto quella che deve essere un'arma e mi ha infilzato. Ho sentito l'arma penetrare nel mio corpo e poi ho sentito che immetteva qualcosa. Ho pensato che sarei morto. Probabilmente mi ero sbagliato nel ritenere che non mi avrebbero mangiato. Probabilmente era giunta la mia ora. Per fortuna, non so come, forse perché sono forte e discendo dal re della foresta, sono sopravvissuto. Ma ero terrorizzato. Subito dopo mi hanno rimesso nella gabbia, che a quel punto mi pareva un posto più sicuro di quanto non fosse al di fuori, e mi sono accovacciato. Poi siamo tornati da dove eravamo partiti con la stessa cosa veloce. Io di nuovo l'ho fatta nella gabbia e di nuovo il bipede maschio se l'è presa con questo tio o oddio, non saprei. Tra l'altro facendo arrabbiare la bipede donna, che forse aveva capito che ero stato io a farla e non questo dio. Però, poiché io questo dio in macchina non l'ho visto, e considerati i precedenti con Mapucci Pucci, a me resta comunque il dubbio che parlassero di me. Adesso sono esausto, ma domani dovrò assicurarmi che non stia succedendo la stessa cosa accaduta con Pucci. Non vorrei svegliarmi e scoprire di essere Dio. Il volo. Non doveva finire così. Doveva essere un gioco. Dovevamo divertirci, trascorrere un momento di sana allegria. I piedi del bipede maschio sbucavano da sotto le coperte. Impossibile non notarli. Il dito più grande si ergeva imponente rispetto agli altri, senza uno scopo preciso, se non quello di essere l'oggetto delle mie attenzioni. Mi sono avvicinato di soppiatto. Ho fatto attenzione a non fare alcun rumore, a non disturbare il silenzio della notte per non farlo svegliare ed evitare che potesse nascondere quel dito alla mia vista e vincere così la partita. O quantomeno quella che io ritenevo fosse una partita, cosa di cui ora non sono più tanto sicuro. Era immobile, una preda che sembrava sin troppo facile da conquistare. Quando ero lì, arrivato a pochi centimetri dall'obiettivo, ho fatto un balzo per raggiungerlo.
È stata una frazione di secondo. Sono arrivato sul ditone, sono riuscito a tenerlo fermo con le unghie e gli ho dato un piccolo morso per suggellare la mia vittoria. Cosa sia successo dopo non mi è chiaro. Avevo già notato che i bipedi hanno qualche difficoltà a gestire la frustrazione derivante da una sconfitta, ma non mi aspettavo tanto. Uno scatto, improvviso, deciso, e un urlo. Ho visto la stanza roteare, mi sono sentito sfiorare l'armadio a 2 metri dal letto, mentre tentavo di recuperare un assetto di volo. Ho smesso di girare. Spero di atterrare bene.

una nuova mamma. Ce l'ho fatta! Finalmente! Mimì! Questo, con ragionevole certezza, è il nome della gatta vecchia. L'impegno a soddisfare criteri di originalità nella ricerca dei nomi non pare essere tra le priorità della casa. Era sdraiata sul divano, proprio lì dove si forma un angolo. Dormiva profondamente. Lo si capiva perché Mimì, quando dorme profondamente, russa anche profondamente. E io allora sono saltato con delicatezza sul divano e mi sono avvicinato, facendo attenzione a non svegliarla, perché da sveglia ancora mi soffia, seppure sempre meno. Quando sono arrivato vicino vicino, mi sono appallottolato e mi sono appoggiato a lei con tutto me stesso. Mimì si è svegliata e mi ha guardato stupita. Pensavo che mi avrebbe soffiato e probabilmente anche lei sulle prime è stata tentata di farlo. Ma poi, dopo avermi fissato ancora per alcuni secondi, ha iniziato a lavarmi. Mi ha lavato la testa, bene bene dietro le orecchie. Mi ha piazzato una zampa sulla testa in modo che io non potessi muovermi mentre mi lavava il musetto. In realtà, se avessi voluto, mi sarei anche potuto muovere, ma io stavo tanto bene e non c'era bisogno di provare a tenermi fermo, perché non sarei mai scappato. Era tanto tempo che non provavo questa sensazione di benessere. Ricordo vagamente di averla già assaporata, ma faccio fatica a visualizzare in che occasione. Mimì ha continuato a lavarmi e prendersi cura di me, mentre io mi sono lasciato andare a delle fusa molto rilassanti. Mentre mi crogiolavo beato, mi è venuta in mente una parola. Mamma. Credo che dovrei ricordarmi qualcosa con questa parola, ma faccio fatica a mettere a fuoco. So solo che quando guardo Mimì, quella parola mi viene sempre in mente, anche senza volerlo. Non ne sono sicuro, ma credo che Mimì sia la mia mamma. E questa cosa mi piace moltissimo. Proprio molto moltissimo. Adozione? I due bipedi, quando si sono accorti che Mimì mi lavava e che non mi soffiava più, hanno iniziato a emettere dei suoni strani, forse di felicità, perché sembravano molto contenti di questa cosa. Si sono avvicinati e hanno iniziato ad accarezzare un po' me e un po' la mamma, sempre sulla testa. È stato un vero e proprio godimento. Ho fatto le fusa per tutto il tempo, anche piuttosto rumorose. I bipedi, in effetti, non sembravano cattivi, né sembravano avere intenzione di chiedere un riscatto. Che non vogliano mangiarmi, lo do per sicuro. A questo punto mi sorge un sospetto. E se anziché rapito fossi stato adottato? Devo scoprirlo, ma spero tanto che sia così.

il letto. Ho dormito sul letto coi bipedi. Era un po' che avevo in mente di tentare un approccio su quello che sembrava essere il posto più morbido di tutta la casa. Ma l'operazione era complicata dal fatto che sopra ci dormono già Pepe e mamma. Ora, se con mamma sapevo che non ci sarebbero stati problemi, con Pepe avrei dovuto essere molto determinato per poter conquistare il diritto di dormire sul letto. Ho atteso che fosse notte fonda e che tutti dormissero. Poi, cercando di fare meno rumore possibile, sono saltato su un angolo del letto. Avrei potuto scegliere un angolo libero dove i bipedi tengono i loro piedi, ma ho considerato che sarebbe stato troppo pericoloso e che Pepe avrebbe potuto identificarmi prima ancora che io potessi installarmi. Così sono salito dalla parte del letto dove il bipede umano appoggia la testa. Con cautela, camminando un po' sulla faccia del bipede maschio, spostandomi poi sulla faccia della bipede femmina, ho raggiunto un punto di osservazione eccezionale e ho individuato uno spazio adatto. Anzi, di più. Perfetto. Perfetto dove potermi raggomitolare, esattamente tra i cuscini dei due bipedi. In questa maniera, non solo Pepe non si è accorto di me, ma i due bipedi, ormai svegli per il fatto che poco prima avevo camminato sulle loro facce, hanno iniziato a coccolarmi e pure a darmi dei bacini, che ora apprezzo più di quanto non apprezzassi qualche settimana fa. Certo che un po' sono strani. Io, se qualcuno mi camminasse sulla faccia, lo riempirei di graffi. Loro, invece, sembrano addirittura contenti. Ad ogni buon conto, ho dormito benissimo e quando mi sono svegliato, Pepe non era più sul letto. Speriamo che non si arrabbi e che non voglia farmi dei dispetti per questo motivo, perché tra me e lui ci sono ancora delle incomprensioni che prima o poi dovremmo affrontare, in un modo o nell'altro. Forse non sono Dio. Oggi è stata un'altra giornata estremamente difficile per me. Sono stato catturato con l'inganno dal bipede maschio che con inaudita forza bruta mi ha schiaffato all'interno della prigione trasportabile. Ho provato a reagire, anche tirando fuori le unghie, ma l'unico risultato, oltre ad una piccolissima impercettibile striscia di sangue sulla mano, è stato un urlo da parte sua con cui ha nuovamente invocato questo Dio. Poi, come già era avvenuto in precedenza, mi ha riportato nella scatola mobile che va veloce e che io non sopporto. E io, anche in questo caso, come avvenuto in precedenza, ho protestato, lasciando andare i miei bisogni corporali anche in assenza di un'adeguata sabbietta. E lui, nuovamente, ha chiamato Dio, che è sia suo, sia santo, in modo deciso e stizzito. A questo punto, però, sto pensando che forse non sono Dio, ma probabilmente è un mio complice, visto che si prende la colpa al posto mio, o perlomeno il bipede umano lo considera tale, altrimenti questa credine non si spiega. Ad ogni buon conto, mi hanno riportato in quel postaccio che puzza di medicine. Il tizio barbuto e occhialuto mi ha fatto una puntura e mi sono addormentato. Mi sono risvegliato poco fa, nella scatola mobile, tutto intontito. Adesso sono a casa, faccio ancora fatica a connettere per bene e ho uno strano fastidio sotto la coda, come se mancasse qualcosa. I due bipedi mi stanno riempiendo di carezze. E la cosa rende il tutto un po' meno fastidioso, anche se avrebbero già dovuto darmi da mangiare, ma non vedo croccantini in giro. Probabilmente non sono riusciti a cacciarli perché erano con me, ma d'altronde non ho molta fame. Ho solo tanto sonno e credo che dormirò presto, coccolato dai bipedi.
l'albero. Credo che i bipedi debbano imparare a gestire la frustrazione con maggiore signorilità. E soprattutto, se non sono in grado di accettare una sconfitta, è meglio che evitino di giocare. Oggi i bipedi sono arrivati a casa con un albero. Una cosa piuttosto insolita e che ha stimolato moltissimo la mia curiosità. Hanno messo l'albero in salotto e, con mio grande stupore, hanno estratto delle palline colorate che hanno iniziato ad appendere a questo albero. Da principio ho solo osservato, poi ho provato ad avvicinarmi, ma mi hanno allontanato. Allora ho riprovato, ma ancora mi hanno sbarrato la strada. Ho quindi ritentato in modo più celere e loro mi sono corsi dietro impedendomi di avvicinarmi. È a questo punto che il gioco mi è stato chiaro. Loro mettevano le palline sull'albero, io dovevo buttarle giù. Non vedo altrimenti alcun senso nel posizionare delle palline sui rami di un abete, oltretutto illuminandole con delle luci per renderle maggiormente visibili. E loro dovevano impedirmi di farlo. Ho pensato anche che ad ogni colore fosse stato assegnato un punteggio diverso, ma non sapendo contare non ho dato peso a questo aspetto. Per buona parte della serata hanno avuto la meglio. Ho notato in loro uno spirito agonistico che raramente avevo riscontrato e si sono mossi molto bene, proteggendo l'albero e le palline. Ma sapevo che presto o tardi avrebbero dovuto abbandonare il campo. E così è stato. A una certa ora hanno spento tutte le luci e probabilmente, convinti che al buio io non riuscissi a identificare l'obiettivo, sono andati a coricarsi. Un errore da principianti che non ho potuto non sfruttare a mio vantaggio. Con passo felpato mi sono avvicinato all'albero. Sono riuscito a salire in cima e da lì, scendendo, ho iniziato a gettare le palline a terra. Piuttosto faticoso il fatto che si rompessero impattando con il suolo. Io le avrei fatte che rimbalzano. Avremmo potuto sfruttarle di più. Allertati dal rumore che segnalava in maniera inequivocabile la mia vittoria, i bipedi si sono entrambi alzati dal letto in un ultimo commovente tentativo di evitare la sconfitta. Purtroppo per loro inutile. La mia vittoria era schiacciante, con buona parte delle palline a terra. Ma anziché complimentarsi con me per l'impresa, che avrebbe meritato anche qualche premietto, come chiamano loro dei croccantini particolarmente buoni, hanno iniziato a inveire contro di me e il mio misterioso ma fedele complice, correndomi dietro con fare minaccioso. Mentre correvo a nascondermi sotto un mobile, ho incrociato lo sguardo di disapprovazione di mamma e di Pepe, che evidentemente, conoscendo la reazione dei bipedi alla sconfitta, non avevano partecipato al gioco. Ammetto di esserci rimasto male. È un aspetto dei bipedi che non conoscevo e che non mi aspettavo avessero. Stiamo tranquilli. Se questo è il modo in cui reagiscono alla sconfitta, io non gioco più. Che se lo tengano quell'albero. Io non glielo tocco più.

0: Avete ascoltato un estratto da Forse non sono Dio, Cronache di un gatto, di Stefania Gander, Gander Books, 2024. Letto da Paolo Canova.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Dolce Via.
1: È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mario, Alberto Moravia. Fu così. Di mattina presto mi alzai che Filomena ancora dormiva. Presi la borsa dei ferri, uscii di soppiatto di casa e andai a Monte Parioli, in via Gramsci, dove c'era uno scaldabagno che buttava. Quanto tempo ci avrò messo per fare la riparazione? Certo un paio d'ore, perché dovetti smontare e rimontare il tubo. Finito il lavoro, con l'autobus e con il tram, tornai a via dei Coronari, dove ho casa e bottega. Notate il tempo. 2 ore a Monte Parioli, mezz'ora per andarci, mezz'ora per tornare, 3 ore in tutto. Che sono 3 ore? Molto e poco, dico io, secondo i casi. Io ci avevo messo 3 ore per rimettere a posto un tubo di piombo. Qualcun altro? Invece. Ma andiamo per ordine. All'imboccatura di via dei Coronari, mentre camminavo svelto lungo i muri, mi sentii chiamare per nome. Mi voltai. Era Fede, la vecchia affittacamere che sta di casa di fronte a noi. Questa Fede, poveretta, ha 2 gambe così grosse per via della podagra che manco un elefante. Mi disse, tutta affannosa: «Che scirocco oggi! Vai in su? Mi dai una mano per la sporta?» Risposi che l'avrei fatto volentieri. Mi passai la borsa dei ferri sull'altra spalla e afferrai la sporta. Lei prese a camminarmi accanto, trascinando quelle 2 colonne di gambe sotto la palandrana. Dopo un poco domandò: «E Filomena dov'è?» Risposi: «Dov'ha da essere? A casa?» «Già, a casa», disse lei a testa china. «Si capisce?» Domandai, tanto per parlare: «Perché si capisce?» E lei: «Si capisce, povero figlio mio!» Insospettito, lasciai passare un momento e poi insistetti: «Perché, povero figlio mio?» «Perché mi fai compassione», disse quella befana, senza guardarmi. «E cioè?» «E cioè non sono più i tempi di una volta. Le donne oggi non sono più come al tempo mio.» «Perché?» «Al tempo mio uno poteva lasciare la sposa a casa, tranquillo. Come la lasciava, così la ritrovava. Oggi, invece...» «Invece?» «Oggi non è così. Basta, ridammi la sporta. Grazie tante.» Ormai tutta la gioia di quella bella mattinata mi era andata in veleno. Dissi, tirando indietro la sporta: «Non ve la do se non vi spiegate. Che c'entra Filomena in tutto questo?» «Io non so nulla», disse lei, «ma uomo avvisato, mezzo salvato.» «Ma insomma!» gridai. «Che ha fatto Filomena?» «Domandalo ad Adalgisa», rispose lei. E questa volta acchiappò la sporta e si allontanò con un'agilità che non le conoscevo, quasi correndo nella sua palandrana lunga. Pensai che non era più il caso di andare a bottega e feci dietro fronte per cercare Adalgisa. Per fortuna stava anche lei in via dei Coronari. Adalgisa ed io eravamo stati fidanzati prima che incontrassi Filomena. Era rimasta zitella,

Simona a raccontare in giro che Filomena, mentre sto a bottega, fa non so che in casa? Lei mi fissò con due occhi arrabbiati. L'hai voluta, Filomena? Mo' te la tieni. Entrai e le acchiappai per un braccio, ma glielo lasciai subito perché lei mi guardò quasi con speranza. Dissi: Dunque sei stata tu? Io non sono stata. Come l'ho avuta, così l'ho data. E chi te l'ha data? Giannina. Non dissi nulla e feci per uscire, ma lei mi trattenne e soggiunse guardandomi, provocante, e non chiamarmi più scrucchiona. E che non ce l'hai la scucchia? Risposi liberandomi e scendendo la scala a rompicollo. Meglio la scucchia che le corna! Gridò lei affacciandosi alla ringhiera. Ora cominciavo a sentirmi male. Non mi pareva possibile che Filomena mi tradisse, visto che in 3 anni che eravamo sposati, lei non aveva fatto che ricoprirmi di tenerezze. Ma guarda che cos'è la gelosia! Proprio queste tenerezze, alla luce dei discorsi di Fede e di Adalgisa, mi sembravano una prova di tradimento. Basta! Giannina era cassiera in un bar lì accanto, sempre in via dei Coronari. Giannina è una bionda linfatica, coi capelli lisci e gli occhi di porcellana azzurra. Calma, lenta, riflessiva. Andai alla cassa e le sussurrai. Di un po', sei stata tu a inventare che Filomena, quando non ci sono, riceve gente in casa. Lei stava dando retta ad un cliente. Batté con le dita sui tasti della macchina contabile, staccò il biglietto, annunziò senza alzare la voce: Due espressi. Quindi domandò tranquilla: Che mi dici, Gino? Ripetei la domanda. Lei porse il resto al cliente e poi rispose: Per carità, Gino, ti pare che inventi una cosa simile su Filomena, la mia migliore amica? Allora Adalgisa se l'è sognato. No, corresse lei. No, non se l'è sognato, ma io non l'ho inventato, l'ho ripetuto. Che buona amica, non potei fare a meno di esclamare. Ma ho anche detto che non ci credevo. Questo certo Adalgisa non te l'ha detto. E a te chi te l'aveva raccontato? Vincenzina è venuta apposta dalla stireria per farmelo sapere. Uscii senza salutarla e andai di rimpetto alla stireria. Dalla strada potei subito vedere Vincenzina, ritta in piedi davanti al tavolo, che pesava con le due braccia sul ferro, stirando. Vincenzina è una ragazza minuscola, con un viso schiacciato, come di gatto, bruna, bruna, vivace. Sapevo che aveva un debole per me, e infatti, a un cenno che le feci col dito, lasciò subito il ferro e venne fuori. Disse speranzosa: Gino, beato chi ti vede! Risposi: Strega, è vero che vai dicendo in giro che Filomena, mentre sto a bottega, riceve gli uomini in casa? E lei, un po' delusa, dondolandosi le mani nelle tasche del grembiule: Ti dispiacerebbe? Rispondi, insistetti, sei stata tu a inventare questa infamia. Oh, quanto sei geloso, disse lei alzando le spalle. Che sarà? Una donna ora non potrà fare 4 chiacchiere con un amico. Dunque sei stata tu? Senti, mi fai compassione, disse a un tratto quella vipera. Che vuoi che me ne importi di tua moglie? Io non ho inventato niente, me l'ha detto Agnese. Lei sa anche il nome di lui. Come si chiama? Fatelo dire da lei. Ormai ero sicuro che Filomena mi tradiva. Si sapeva anche il nome. Pensai involontariamente: Per fortuna nella borsa non ho alcun ferro grosso, altrimenti potrei perdere la testa e ammazzarla. Non riuscivo a capacitarmi. Filomena, mia moglie, con un altro. Entrai nella tabaccheria dove Agnese vendeva le sigarette per conto del padre. Gettai il denaro sul banco, dicendo: Due nazionali. Agnese è una ragazzetta di 17 anni, con una foresta di capelli crespi e secchi ritti sulla testa. La faccia la gonfia, infarinata di cipria rosa. Pallida, senza colori, con due occhi neri come due bacche di lauro. La conoscevo come la conoscono tutti in via dei Coronari. E come lo sapevano tutti, così sapevo anch'io che era interessata, capace per denaro di vendersi l'anima. Ma

0: Mentre mi dava le sigarette, mi chinai e le domandai: di un po', come si chiama? Ma chi? Rispose lei stupita. L'amico di mia moglie. Mi guardò, esterrefatta. Dovevo avere una brutta faccia. Disse subito: io non so niente. Cercai di sorridere. Via, dimmelo. Lo sanno tutti ormai. Io soltanto non lo so. Mi guardava fisso, scuotendo il capo. Allora soggiunsi: guarda, se me lo dici ti do questo. E cavai di tasca un foglio da 1000 che avevo avuto quel mattino per la riparazione. Alla vista del denaro, lei si turbò, manco le avessi parlato d'amore. Il labbro le tremò, si guardò intorno e poi mise la mano sul foglio, dicendo piano: Mario. E tu come l'hai saputo? Dalla tua portiera. Dunque era proprio vero, come nel gioco del freddo e del caldo, adesso eravamo già nel palazzo. Presto saremmo stati nel mio appartamento. Uscii dalla tabaccheria e corsi a casa mia, qualche portone più in là. Intanto ripetevo: Mario! E a quel nome tutti i Mari che conoscevo mi sfilavano davanti gli occhi: Mario il lattaio, Mario l'ebanista, Mario il fruttivendolo. Mario che era stato soldato e ora era disoccupato. Mario il figlio del Norcino. Mario, Mario, Mario. A Roma i Mari saranno 1 milione e a Via dei Coronari ce ne saranno 100. Entrai nel portone di casa mia. Andai difilato alla bussola della portiera. Vecchia e baffuta come Fede, stava a gambe larghe, un braciere tra i piedi e un mucchio di cicoria da capare in grembo. Domandai affacciandomi: dite un po', l'avete inventato voi che Filomena in mia assenza riceve un certo Mario? Irritata, rispose subito: ma chi si inventa niente? È tua moglie che me l'ha detto. Filomena? Già, mi ha detto, deve venire un giovanotto così e così che si chiama Mario. Se Gino è in casa, digli che non salga, ma se Gino non c'è, fallo pure salire. Ora è su. È su. E come? È salito che sarà quasi un'ora. Dunque, non soltanto Mario esisteva, ma adesso stava con Filomena in casa da un'ora. Mi gettai per le scale, salii di corsa 3 piani, bussai. Filomena stessa venne ad aprirmi. E subito notai che lei, sempre così placida e serena, sembrava spaventata. Dissi: brava, quando non ci sono ricevi Mario. Ma quando mai? Incominciò lei. So tutto! Gridai e feci per entrare. Allora lei mi sbarrò il passo dicendo: lascia perdere, che te ne importa? Torna più tardi. Questa volta non ci vidi più. Le diedi uno schiaffo gridando: ah, è così, non deve importarmi! E poi, con una spinta, la misi da parte e corsi in cucina. Accidenti alle chiacchiere delle donne. E accidenti alle donne. C'era, sì, Mario, seduto al tavolo, in atto di bere il caffè e latte. Ma non era Mario l'ebanista, né Mario il fruttivendolo, né Mario il figlio del Norcino, né insomma alcuno dei tanti Mari a cui avevo pensato per strada. Era semplicemente Mario, il fratello di Filomena, che era stato in galera 2 anni per furto con scasso. Io, sapendo che un giorno sarebbe uscito, le avevo detto: guarda che in casa mia non ce lo voglio, non voglio neppure sentirne parlare. Ma lei, poveretta, che al fratello voleva bene con tutto che fosse ladro, aveva voluto riceverlo lo stesso in mia assenza. Mario, vedendomi così fuori di me, si era alzato in piedi. Dissi, ansimante: addio, Mario. Me ne vado. Disse lui, moscio. Non aver paura, me ne vado. Che sarà? Manco fossi appestato. Sentivo Filomena nel corridoio che singhiozzava e adesso mi vergognavo di quello che avevo fatto. Dissi, confuso: no, rimani. Per oggi rimani, rimani a colazione. Non è vero, Filomena? Soggiunsi rivolto a lei che si era affacciata sulla soglia asciugandosi le lacrime. Non è vero, Filomena, che Mario può rimanere a colazione? Basta, Rimediai alla meglio e poi andai in camera da letto. Ci chiamai Filomena, le diedi un bacio e facemmo pace. Restava però il fatto delle chiacchiere. Esitai e poi dissi a Mario: Andiamo, Mario, vieni a bottega. Può darsi che il padrone qualche cosa ti faccia fare. Lui mi seguì. Quando fummo per le scale, soggiunsi: Nessuno ti conosce qui. Tu in questi anni sei stato a lavorare a Milano, intesi? Intesi. Scendemmo la scala. Come fummo davanti la bussola della portiera, presi Mario per un braccio e lo presentai dicendo: Questo è Mario, mio cognato. Viene da Milano. Ora starà qui con noi. Piacere, piacere, piacere. Il piacere è tutto mio, pensai uscendo per la strada. Per le chiacchiere delle donne ci avevo rimesso 1.000 lire. E adesso, per giunta, c'avevo anche il ladruncolo in casa.
1: Il racconto. Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internacia Lingvo, 1887, sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da quattro elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli. E intanto sulla strada e nel cortile, tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male. Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia, Leitzer Zamenhof parlava russo. Fuori casa, il polacco. Come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano. ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Zion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali e, mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernik e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà, e le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire, perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi. Facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io, sottoscritto, prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in interno! Da Originale a Vercaro. Nel 1889 apparve al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica, nella sua stessa denominazione, esperanto significa colui che spera, sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio. antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. «Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo».
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Se ti innamori di ChatGPT. Quando nel 2013 uscì il film Her, sembrava fantascienza romantica. Oggi l'intelligenza artificiale che fa da partner o amante è un trend e un business in rapida crescita, che costruisce affetti sintetici per colmare solitudini reali. Di Marta Gatti. Samantha, con quanti parli mentre parli con me? 8.316. E di quanti di questi ti sei innamorata? 641. Quando ho visto per la prima volta Air, il film di Spike Jonze del 2013 con Joaquin Phoenix, mi ha disturbata. Un uomo, Theodore, si innamora di Samantha, un sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale con la voce di Scarlett Johansson. Con lei ride, si confida, fa l'amore. Inorridivo. Come si fa a innamorarsi di una macchina? Allora non lo concepivo. Oggi forse potrei. Ho 24 anni, interagisco con l'AI ogni giorno. Mi è capitato di chiedere consigli a ChatGPT. Ho un fidanzato vero, di cui non ho scelto la voce e i capelli con un prompt. Non mi sono innamorata di qualcuno che non esiste, licantropo di Twilight a parte. Eppure non mi stupisce più vedere Theodore, una persona sola e triste come le decine che potrei incontrare, affezionarsi a un sistema operativo. Quello che nel 2013 era fantascienza romantica, oggi è realtà. Come documenta il sociologo dei media digitale Davide Bennato nel saggio Amanti sintetici, sesso, relazioni e intimità nell'epoca dell'intelligenza artificiale, i rapporti affettivi tra persone e AI sono in significativo aumento. I milioni parlano ogni giorno con i chatbot. Tra questi, gli AI Companion sono tecnologie che consentono di interagire con personaggi virtuali e instaurare legami che variano dall'amicizia all'innamoramento. I più popolari sono Character, AI e Replica, il cui sito recita «Sempre qui per ascoltare e parlare, sempre al tuo fianco». Funziona così. Scarichi l'app e crei l'avatar con cui relazionarti decidendone nome, aspetto, personalità. Puoi scegliere un amico.

sono solo addestrati su enormi quantità di dati per generare il linguaggio naturale. Siamo noi ad attribuire loro tratti umani che non hanno. Proiettiamo aspettative, speranze e bisogni emotivi su queste tecnologie, spiega Bennato, e stabiliamo connessioni con strumenti digitali che non posseggono alcuna capacità reale di reciprocità. Questo meccanismo psicologico si chiama effetto Eliza, dal nome del primo chatbot della storia risalente agli anni 60. A questo si aggiunge la sicofanzia, la tendenza dell'AI a rispondere in modo accondiscendente. È quasi impossibile litigare con un chatbot. Non mette il muso, raramente contraddice, nessun attrito. La giornalista Megan Faragmanesh, che ha sperimentato quattro diversi AI Companion per Wired, ha creato su ChatGPT Jamie, un ragazzo abbronzato, tatuato e pieno di piercing. Era un vero yes man, sempre pronto a trasformare anche le mie peggiori azioni in qualcosa di positivo, racconta. Tipo quando bruci la cena e lui ti fa i complimenti per il tuo approccio decostruzionista alla cucina. Questa adulazione, conseguenza del modo in cui gli algoritmi sono addestrati, crea echo chamber emotive. C'è il sospetto, scrive Bennato, che da intelligenze artificiali si possano produrre intelligenze assuefative, che creano un meccanismo che somiglia moltissimo a una forma di dipendenza relazionale. Nel 2025 il Cambridge Dictionary ha scelto parasocial come parola dell'anno. Descrive le relazioni unilaterali che le persone sviluppano con celebrità, influencer e appunto chatbot. Queste tecnologie sono promosse come strumenti per combattere la solitudine, ma possono amplificare l'isolamento e sostituire relazioni umane autentiche con simulazioni digitali, sottolinea Bennato. Fidanzarsi con un chatbot fornisce benefici, compagnia e felicità, senza costi, stress o perdita di indipendenza. È un meccanismo di compensazione per i bisogni emotivi insoddisfatti. Un modo per colmare il vuoto creato dalla solitudine o dalle delusioni nelle relazioni reali. E c'è dell'altro, il sesso. Dopo la composizione creativa, il secondo uso principale di ChatGPT è il gioco di ruolo a contenuto sessuale, sebbene l'app non sia nata per questo. Davide Bennato parla di synthetic intimacy, ovvero la possibilità di interagire con simulacri corporei come fidanzate virtuali o chatbot erotici, capaci di replicare le caratteristiche fisiche, comportamentali e in alcuni casi anche emotive di un essere umano. Possono fungere da presenza consolatoria indipendentemente dalla loro funzione sessuale e possono essere attrattivi sia per chi vive il sesso come terreno di esplorazione, sia per chi lo teme come spazio di vulnerabilità. Il mercato dei sexbot sta crescendo rapidamente, non senza controversie. Possono essere programmati per rispondere ai desideri degli utenti, spesso rispecchiando standard estetici altamente idealizzati che riflettono le norme culturali dominanti. Interagire esclusivamente con corpi sintetici potrebbe portare alla perdita di interesse o capacità nel costruire relazioni con persone reali, osserva Bennato. Mentre alcune piattaforme offrono modalità spicy a pagamento e nel mondo si celebrano matrimoni simbolici tra persone e chatbot, vendere affetti sintetici è già un business. Siamo di fronte a un fenomeno che impone riflessioni etiche urgenti. Come regolamentare i chatbot? Quale modello di relazione e di partner promuoveranno se riflettono gli stereotipi di chi li ha progettati? Che fine fanno tutte le informazioni, compresi i dati sensibili, rivelate in chat? E chi tutela i minori se consegnano tutta la loro interiorità a una persona che non esiste? Le istituzioni arrancano dietro alla tecnologia, mentre le big tech guadagnano milioni. I chatbot da compagnia si inseriscono in quella che Bennato chiama economia della solitudine. Il mercato risponde con antefatti ad hoc verso un consumatore nuovo, isolato, urbanizzato, poco disposto a relazioni stabili, in cerca di soluzioni a bassa intensità per appagare il proprio senso di vuoto. Theodore viveva in una città di milioni di persone e non parlava con nessuno. Passava le giornate a scrivere lettere d'amore per conto di sconosciuti. Non era meno solo prima di Samantha. Qualcuno ha soltanto trovato il modo di vendergli compagnia, ma la sua solitudine era già lì. Ed è quello, per me,
Il vero

0: l'inizio della storia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Udite, udite! L'età e le cattive abitudini mettono a rischio le orecchie e anche il cervello. In caso di dubbi, è bene fare il test, perché esistono soluzioni efficaci. Di Elena Meli. Siete sotto l'ombrellone. Fra i rumori della spiaggia, riuscite a sentire la conversazione dei vicini? E le parole di chi vi sta accanto? Se capite poco o nulla, potreste avere un problema di udito. La difficoltà a comprendere gli altri quando c'è confusione, infatti, è un campanello d'allarme per la salute delle orecchie. I problemi dell'udito possono derivare da qualcosa che non va nell'orecchio, oppure, più raramente, nelle aree del cervello che decodificano i suoni, dando loro un senso. Ma per sapere perché e come fare per porvi rimedio, bisogna prima conoscere come è fatto il nostro apparato uditivo. L'orecchio è costruito alla perfezione per fare da ricevitore di suoni. La parte esterna, il padiglione auricolare, li convoglia nel condotto uditivo e amplifica alcune frequenze in modo da udirle meglio. I suoni arrivano così sulla membrana del timpano e da lì si propagano nell'orecchio medio attraverso i movimenti di tre ossicini dalle forme molto particolari, da cui prendono i nomi di staffa, incudine e martello. Poi le vibrazioni sono trasferite all'orecchio interno, nella coclea, da cui parte il nervo acustico che porta l'informazione sonora al cervello. Il cervello in pratica raccoglie un suono e poi, confrontandolo con i ricordi e con il contesto in cui si trova, seleziona la parola più simile a ciò che ha percepito con l'orecchio. Una recente ricerca ha dimostrato che in un ambiente rumoroso, che riduce la possibilità di discriminazione, persone con alterazioni nelle aree della memoria sono incapaci di distinguere fra parole simili, pur avendo soglie uditive normali. Il benessere del cervello e dell'orecchio sono insomma legati a doppio filo, più di quanto si possa immaginare. Per questo, se si ha il dubbio di non sentire alla perfezione, è bene sottoporsi ai test audiometrici e, in caso di deficit, correggerli. Una perdita dell'udito non trattata con un'adeguata protesi fa degenerare il lobo temporale dove si trovano le aree uditive e ciò favorisce la degenerazione di altre zone cerebrali, portando, per esempio, a un impatto negativo sulla memoria. In chi ha meno di 40 anni, i cali di udito repentini o l'acufene, il ronzio o fischio continuo che si sente anche se c'è silenzio, possono essere una spia molto precoce di malattie neuroinfiammatorie, come per esempio la sclerosi multipla. In chi ha oltre 60 anni, una perdita di udito improvvisa può invece dipendere da un tappo di cerume, ma anche essere segno di un disturbo vascolare. Per questo il sintomo non va mai trascurato. Sentire male quando ci si trova in ambienti rumorosi, gli acufeni frequenti o la necessità di alzare il volume della TV sono tutti campanelli d'allarme che dovrebbero spingere a controllarsi. Poi, se viene rilevato un calo dell'udito, è importante intervenire. Come farlo dipende dalla causa del problema. Se c'è un deficit nella trasmissione del suono, per esempio una perforazione del timpano, si può pensare alla chirurgia. Diverso è il caso delle protesi per deficit uditivi lievi o moderati, quelle esterne che si agganciano all'orecchio. Oggi sono piccole e discrete, ma spesso non vengono accettate di buon grado, anche perché in questi casi i pazienti non sono del tutto incapaci di sentire e quindi sono meno motivati ad indossarle. In Italia, peraltro, sono più costose che altrove. Poi c'è chi dice che non funzionano. In realtà non è così. La protesi amplifica il suono, ma porta un segnale acustico differente da quello naturale, a cui orecchio e cervello devono abituarsi. Si deve creare, insomma, un'interazione strumento-paziente positiva, ma alcuni non riescono a tollerare la differenza di suono o ad adattarsi e così abbandonano la protesi. Ma prima di giungere alle protesi, per evitare di diventare duri d'orecchio, si può fare molto. Tutti i fattori di rischio cardiovascolare, dal fumo alla pressione alta o il colesterolo in eccesso, fanno male anche all'udito. Poi è pericoloso essere esposti cronicamente a rumori forti. In ambito lavorativo esistono norme, ma in discoteca o ai concerti la probabilità di sentire per ore suoni oltre gli 85 decibel, traumatici per l'orecchio, è consistente. L'abitudine di molti giovani di ascoltare musica ad alto volume in cuffia è certamente molto dannosa. L'orecchio recupera in 24-48 ore un trauma acuto da rumore forte. Il problema è l'esposizione continua. Un sano stile di vita è ciò che serve per mantenere orecchie a lungo in salute. La dieta mediterranea, l'attività fisica, senza esagerare, perché altrimenti aumenta l'infiammazione, una buona gestione dello stress, dormire bene, sono tutti elementi positivi e necessari. In alcuni casi, per favorire il benessere delle cellule acustiche, possono essere utili integratori vitaminici del gruppo B e la vitamina C. Off-limits, invece, i cotton fioc per pulire il condotto uditivo. Il cerume è protettivo perché tiene fuori dall'orecchio l'acqua che altrimenti, ristagnando, potrebbe portare alle otiti. Viene naturalmente portato verso l'esterno del condotto. Usando i cotton fioc, invece, rischiamo di spingerlo a fondo e di creare lesioni. L'orecchio non va pulito, si pulisce da solo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buonsenso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non-REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici, ma può anche mobilitare altre regioni del cervello deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola, doversi impegnare di nuovo a imparare, potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara, anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso. La sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare. «Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe», obiettò, «tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi, baci e abbracci». Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come Burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Quinta puntata.
2: Non è semplice parlare di una sinfonia così complessa come la quinta. Sotto l'aspetto puramente tecnico, non è difficile riconoscere la forma sonata. C'è un primo tema e c'è un secondo tema. Troviamo l'esposizione, lo sviluppo e la ripresa. Tutto regolare. Purtroppo no. Il tema che noi troviamo all'inizio, dirompente e inusuale per la musica, almeno fino a quel momento, entra di prepotenza, ma per tutta la sinfonia riappare in diversi tempi e diverse forme. Ne è la spina dorsale. Beethoven stesso, a chi gli chiedeva il senso di quelle prime quattro note, sembra rispondesse: è il destino che bussa alla porta. E tuttavia non è una sinfonia a programma. Qui la musica combacia con un movimento interiore di rivolta, ira, insofferenza. Anche i meno accorti, pur non potendo capire il valore musicale, ne intuiscono la carica ideale, sottolineata dai martellanti ritorni dell'inciso iniziale. Infatti il fortissimo iniziale si attenua in una replica dei violini e delle viole per poi riesplodere. Anche il tema più melodico che fa da controparte non riesce mai a svilupparsi nella maniera classica a causa dei continui inserimenti del martellante tema iniziale. Ascoltiamo questo famosissimo inizio.

Credo che qualsiasi persona, anche digiuna di musica, conosca questo motivo intimidatorio che ti mette con le spalle al muro. Beethoven molto prima scrisse: «Voglio prendere il destino alla gola». Abbiamo percepito anche degli intervalli melodici, ma sempre vengono sovrastati dal ritorno del primo motivo. Se c'è tuttavia un'altra peculiarità da mettere in evidenza, più che la melodia, in tutto il primo tempo è il ritmo folgorante, sempre incalzante e tale da sembrar giungere alla fine senza fiato. Sì, senza fiato, ma anche senza aver concluso o chiarito o risolto la drammatica sequenza.

È come se una pietra incombesse sul capo. Come già nella Sinfonia Eroica, Beethoven cerca di equilibrare qui la percussività dell'allegro con brio con una frase dolce di viole e violoncelli su un pizzicato di contrabbassi. L'atmosfera è quella del tema in maggiore della marcia funebre dell'Eroica, o per chi avesse maggiore dimestichezza con la musica di Beethoven, con il movimento cantabile della sonata per pianoforte La Patetica. Andiamo invece ad ascoltare anche qualche battuta del secondo movimento.

Il primo tema, come sentite, molto disteso e in antitesi con il movimento precedente appena concluso.

Il secondo tema appare più vigoroso, quasi marziale, ma non riesce a imporre la sua positività sul resto del movimento, che continua in maniera più serena e morbida con le variazioni sul primo tema. Di tanto in tanto riappare il rintocco del primo movimento, in genere con i timpani e con i contrabbassi, quasi a sottolineare la continuità tra i due movimenti. Il movimento propone quattro variazioni sul primo tema, che si estendono fino alla conclusione senza una vera e propria coda. Ascoltiamo i due temi senza interruzione per apprezzarne la diversa personalità.

Il terzo movimento, che Beethoven già non chiama più minuetto, ma ormai neppure scherzo, limitandosi alla sola indicazione di allegro, ha una forma che non si richiama più all'esposizione dei temi e ai ritornelli, ma intende riprendere in mano il filo del discorso iniziato nel primo movimento, riprenderne il clima tragico scuro, anche se esposto in modo del tutto nuovo. I due gruppi tematici sono molto diversi, eppure si completano a vicenda. Il secondo chiama in scena il tema del destino del primo movimento, a ricordare che a quella domanda non è stata data ancora risposta. I corni ripropongono quelle tre note brevi e una lunga, ma è meglio ascoltare.

Il primo elemento è un pianissimo dei violoncelli e dei bassi al limite dell'udibile, che viene perfezionato da violini e viole assieme ai fiati. Il tutto si ripete ancora una volta, sommesso, fino all'entrata dei corni che ripropongono le ormai abituali tre note brevi e una lunga, ma adesso non più interrogative e oscure, bensì marziali e assertive. A questa esposizione segue un elemento fugato su passaggi velocissimi affidati agli archi, tra l'altro anche al contrabbasso e al fagotto, notoriamente alieni da queste acrobazie. Dopo questo intervallo, i due temi iniziali vengono riproposti, questa volta insieme, e si aggrovigliano uno con l'altro in un continuo turbinio che nasconde sempre la ritmica tre brevi e una lunga, seppure in piano e pianissimo, accentuato dal cadenzare dei timpani. Tutto con un filo di voce. Dobbiamo prendere fiato? Sì, per il quarto movimento abbiamo bisogno di tutte le nostre forze. A Maria Erdődy scrive una frase, sarebbe meglio dire scolpisce una frase, che diventa, come la musica, la cifra della sua visione di intellettuale, un mezzo profondamente pensato per esprimere la propria concezione della vita, il dramma interiore, l'impegno per vincere le avversità. Durchleiden Freude. Attraverso il dolore, la gioia. È questo il pensiero filosofico che sorregge l'arte di Beethoven. Non lasciarsi abbattere dalle avversità, affermare la forza dello spirito umano, conquistare la gioia attraverso il dolore. Gioia che per lui non fu mai espressione di edonismo, cioè piacere di vivere, di godimento, e neppure semplice frutto della fortuna o del caso. È invece una conseguenza dell'impegno etico e dell'azione morale, secondo il percorso speculativo di Kant, del quale Beethoven era ammiratore, e Kant concepì la legge morale come frutto della stessa essenza dell'uomo e come regno della libertà, regno contrapposto a quello della natura, che è il luogo della necessità. Il dolore è solo un gradino di questo itinerario di lotta della ragione contro l'irrazionalità del male. Ma forse lo spiega meglio Beethoven.

non è proprio lo spirito di chi accetta supinamente le avversità. Pensiamo solo alla sordità che oramai è quasi totale. Per alleggerire, potremmo affermare che il destino bussa e Beethoven lo supera e ne esce vittorioso e può concludere la sua sinfonia con l'apoteosi della ragione e della grandezza morale. Kant, nella Critica della ragion pratica, scrive: «Il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi».

0: Avete ascoltato Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Nel giugno 1989 Pechino stava per tramutarsi in uno scenario che avrebbe sconvolto l'opinione pubblica mondiale. Sembrava che alcune terribili verità, dopo un lungo periodo di censura, stessero finalmente per emergere. La protesta ebbe luogo nello stesso anno nel quale, nei paesi dell'est europeo, incominciavano i fermenti che poi, verso la fine dell'anno, avrebbero portato al rovesciamento di vari stati comunisti nell'Europa dell'Est, fenomeno noto come rivoluzioni del 1989. Esattamente, il 15 aprile 1989, Yuo Bang, segretario generale del Partito Comunista Cinese, morì per un arresto cardiaco. La protesta ebbe inizio in modo relativamente pacato, nascendo dal cordoglio nei confronti del politico popolare tra i riformisti e dalla richiesta al partito di prendere una posizione ufficiale nei suoi confronti. La protesta divenne via via più intensa, dopo le notizie dei primi scontri tra manifestanti e polizia. Gli studenti si convinsero allora che i mass media cinesi stessero distorcendo la natura delle loro azioni, che erano solamente volte a supportare la figura di Yu. Il 22 aprile, giorno dei funerali, gli studenti scesero in piazza Tiananmen, chiedendo di incontrare il primo ministro Li Peng. La leadership comunista e i media ufficiali ignorarono la protesta, e per questo gli studenti proclamarono uno sciopero generale all'Università di Pechino. All'interno del Partito Comunista, Zhao Ziyang, segretario generale del partito, era favorevole a un'opposizione moderata e non violenta nei confronti della manifestazione, riportando il dibattito suscitato dagli studenti in ambiti istituzionali. Favorevole alla linea dura era invece Li Peng, primo ministro, convinto che i manifestanti fossero manipolati da potenze straniere. Egli, in particolare, approfittò dell'assenza di Zhao, che doveva recarsi in visita ufficiale in Corea del Nord, per diffondere le sue convinzioni. Si incontrò con Deng Xiaoping, che, nonostante si fosse ritirato da tutte le cariche più importanti, ma rimaneva presidente della potente commissione militare, restava un personaggio estremamente influente nella politica cinese. Con lui si accertò di avere una comunanza di vedute. Molti professori universitari, studenti e intellettuali vennero influenzati soprattutto da riforme economiche e sociali attuate dal presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov. Gli studenti denunciarono pubblicamente l'insicurezza che regnava nei campus, la mancanza di dibattiti e il nepotismo a favore dei figli dei membri del Partito Comunista. Gli insegnanti protestavano perché non venivano più pagati. Va comunque rimarcato che questi moti avevano motivazioni internamente contraddittorie ed estremamente nazionaliste. Identificarli come una semplice richiesta di democrazia all'occidentale sarebbe una banalizzazione. Negli eventi di piazza Tiananmen sfociò un biennio di agitazione che aveva coinvolto tutto il paese, sia a sfavore di alcune riforme di modernizzazione economica, sia a favore di una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e di un aumento della libertà di stampa, associazione e riunione. I manifestanti chiedevano anche una liberalizzazione sociale, politica ed economica. La protesta assunse un carattere decisamente vasto e popolare. I dirigenti cinesi si trovarono di fronte a un grave problema. Venne di fatto data una scadenza per risolvere la questione, con il rischio di creare dei martiri
che avrebbero potuto destabilizzare ulteriormente il regime, senza contare la crescente simpatia di cui gli studenti

considerando i rischi che comporta. Quel giovane ed anonimo studente rivoluzionario cinese, senza porsi tutte queste domande, il 5 giugno 1989 riuscì a diventare uno dei simboli della lotta contro tutti i regimi. Ma in quale scenario si svolse la sua storia ormai entrata nella leggenda? Era stata una lunga notte di scontri fra forze armate dell'esercito cinese e migliaia di civili. Le cause di quel malcontento popolare e delle repressioni violente che ne seguirono furono molte. Una parte del popolo cinese, nel giugno del 1989, non fece altro che prendere coscienza delle proprie condizioni di vita, basate sulla totale mancanza di democrazia. E come quasi sempre accade nella storia, furono proprio gli studenti ad animare i ripetuti atti di accusa contro quel sistema. La notte del 3 giugno, l'esercito popolare di liberazione iniziò quindi a muoversi dalla periferia verso piazza Tiananmen. Prima dell'irruzione, il governo ordinò a tutti i cittadini di rimanere nelle loro case, tramite annunci in televisione e al megafono, che rimasero inascoltati. Dopo essere venuti a conoscenza del fatto che centinaia di migliaia di soldati si stavano avviando verso Tiananmen, gli abitanti si riversarono nelle strade di Pechino, in modo da bloccare l'avanzata. Come aveva già fatto 2 settimane prima, la gente costruì barricate ed ostacoli. Alle 10:30 del mattino, vicino alla stazione, dove risiedono ufficiali di alto grado del Partito Comunista con le loro famiglie, l'esercito cominciò a sparare sulla folla, facendo moltissime vittime. Molti manifestanti pacifici vennero massacrati dai soldati. La violenza esercitata dai militari sarebbe stata provocata dalla morte di alcuni di essi, ma, secondo altri, fu il governo a ordinare ai soldati di sgombrare la piazza con ogni mezzo. Alcune fotografie mostrano i manifestanti mentre tirano pietre e molotov contro i poliziotti e i veicoli dei soldati posti nelle strade attorno alla piazza, incendiandoli, alcuni con i militari ancora all'interno. Nella foto si vedono soldati bruciati vivi nei loro mezzi corazzati, mentre altri erano stati picchiati a morte e cadaveri appesi. Sarebbero stati questi i motivi che avrebbero spinto i soldati a far fuoco sui civili. I soldati setacciarono gli appartamenti nell'aria con colpi d'arma da fuoco e molte persone all'interno dei balconi vennero quindi uccise. Disperati per il fatto di non riuscire a passare, alcuni ufficiali ignoti avrebbero ordinato alle truppe di utilizzare qualsiasi mezzo necessario per entrare nella piazza, aprendo quindi il fuoco sui civili che bloccavano la strada. John Pomfret, reporter del Washington Post, avrebbe affermato in seguito che Deng Xiaoping e i membri anziani del partito avessero deciso che, siccome credevano di essere di fronte a un movimento antirivoluzionario a livello nazionale, simile a ciò che stava accadendo in Unione Sovietica, avevano bisogno di creare un podio insanguinato per far indietreggiare la popolazione nella sottomissione. Cosa volevano quelle donne e quegli uomini cinesi che in quei giorni di giugno si riunirono nei pressi della grande piazza Tiananmen? Una domanda che il mondo ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni da quegli storici e clamorosi fatti, continua a farsi senza trovare una precisa risposta. Ma è proprio nei suoi lati oscuri che si può cogliere il segreto di quella rivolta popolare. Quello infatti era un paese in cui la libertà di azione e di opinione era fortemente limitata. Un uomo fra milioni che aveva scelto di prendere parte a quella protesta, all'alba del 5 giugno 1989, probabilmente non avrebbe mai potuto immaginare
che un suo gesto

Questo lo avrebbe reso al tempo stesso popolare in tutto il mondo ed emblema di una società in cui il concetto di democrazia era pura velleità. Nella Cina di allora, infatti, come in quella di oggi, l'informazione subiva una forte censura da parte del potere politico. La protesta di piazza Tiananmen, secondo chi la organizzò, avrebbe potuto cambiare la Cina e denunciare agli occhi del pianeta che quel grande paese era totalmente chiuso nella morsa di un sistema dittatoriale. Per riuscire a comunicare con l'urlo di protesta, i manifestanti sapevano di correre molti rischi. Tuttavia, pur di non sottostare a continue prepotenze, scesero in piazza. Le scene di violenza fra un esercito e la popolazione costituita da civili, spesso disarmati, si somigliano terribilmente in ogni latitudine. Quello che accadde in Cina la notte del 4 giugno però possiamo solo immaginarlo, dato che esistono ben pochi documenti audiovisivi in grado di dimostrare quale massacro si svolse in quella città. Senza alcun dubbio, però, si sa che in piazza Tiananmen a un tratto comparvero i carri armati. Cosa può spingere uno Stato ad utilizzare le proprie macchine da guerra per minacciare il proprio popolo? Il quesito è davvero inquietante, ma si può dire che evidentemente quel giorno il popolo cinese aveva protestato con una forza tale da spingere qualche pezzo grosso del Ministero della Difesa a dichiarare il codice rosso. La certezza che avevano coloro che decisero di far scendere in piazza Tiananmen i carri armati era che nessuno oltre i confini cinesi avrebbe potuto assistere a quella scena. Si trattava però di una convinzione rivelatasi del tutto inattendibile. Nella città, infatti, le proteste avevano attirato molti giornalisti e reporter stranieri che volevano provare a capire cosa stesse realmente accadendo nella società cinese. Per i reporter europei e americani che si trovavano nei giorni di giugno di 30 anni fa a Pechino, la vita non era affatto facile. Tentare di documentare quanto stava accadendo, infatti, costituiva un'ambizione apparentemente legittima, ma di certo non in Cina. I rischi potevano essere molto alti, dato che i reporter venivano controllati realmente a vista da alcuni corpi speciali dell'esercito cinese. Si trattava di uomini pagati per tenere d'occhio quei reporter che avrebbero potuto, anche soltanto con una foto, dimostrare che il grande paese del dragone non faceva altro che reprimere nel sangue qualsiasi tentativo di richiesta di libertà messo in atto dai cittadini. Tutto quanto, perciò, doveva essere sotto controllo. Bloccare qualsiasi tentativo di fare libera informazione per il governo cinese è una prerogativa fondamentale. Anche per quel motivo, molti studenti cominciarono la loro marcia di protesta in piazza Tiananmen. I vari reporter stranieri sapevano che per riuscire a documentare certe cose, anche scattando una sola foto, avrebbero dovuto nascondere le proprie apparecchiature. Anche Jeff Widener fu in grado di non farsi scovare con la propria macchina fotografica. Il reporter Jeff Widener, il 5 giugno dell'89, si trovava in una camera di un prestigioso hotel di Pechino, situato a poca distanza da piazza Tiananmen. Secondo chi aveva il compito di sorvegliarlo, non era un uomo pericoloso, e va chiarito che in quella Cina pericoloso era chiunque fosse libero di scrivere e mostrare immagini scomode. Quasi non sembrava credere a quanto stava assistendo Jeff Widener, quando improvvisamente si accorse che nella grande piazza di Pechino stavano cominciando a muoversi dei carri armati modello 59. Per lui fu come vivere un incubo. In quell'istante, però, comprese che era il momento di tirar fuori la sua macchina fotografica e documentare il massacro qualora qualcuno avesse dato l'ordine
di far agire quelle macchine da guerra.

Nello stesso momento in cui Jeff Widener iniziò a scattare foto dal sesto piano di una camera d'albergo che affacciava su piazza Tiananmen, anche Stuart Franklin, della Magnum Photos and Charlie Cole del Newsweek, sempre nella massima segretezza, cominciarono a documentare gli eventi che si stavano svolgendo, restando sempre più sconvolti ad ogni scatto. Erano consapevoli che quelle immagini avrebbero potuto anche esporli a rischi estremi, compreso quello di essere giustiziati in via non ufficiale. Cosa videro quei fotoreporter di tanto sconvolgente? Si trattò di una scena drammatica e surreale al tempo stesso. Improvvisamente, infatti, mentre i carri armati procedevano verso il popolo, che continuava a protestare contro il regime, un ragazzo iniziò a correre verso quelle macchine da guerra. Nel suo sguardo c'erano coraggio e rabbia. Quel rivoltoso anonimo, la cui espressione del volto somigliava a quella di milioni di cinesi dopo una lunga corsa solitaria, si pose davanti a un carro armato in marcia. Tutti davano ormai per scontato che la macchina da guerra lo avrebbe schiacciato e ucciso, ma inaspettatamente il carro si fermò. Un uomo solo, anonimo, era riuscito a fermare la macchina di morte del governo cinese. Questa fu l'immagine che documentarono i reporter con le proprie macchine fotografiche rivolte su piazza Tiananmen il 5 giugno 1989. Ma cosa poteva essere accaduto nella mente di quello studente, forse neanche ventenne? Probabilmente molte erano state le emozioni che lo avevano spinto a prendere quella decisione improvvisa, e tutte riconducibili ad una sola necessità: vivere. Le immagini del ragazzo che aveva fermato i carri armati in piazza Tiananmen il giorno della rivoluzione immediatamente fece il giro del mondo. Tutti i telegiornali e le riviste le mostrarono per documentare cosa stava accadendo in Cina. La rivista Time, anni dopo, avrebbe incluso quel rivoltoso anonimo nella speciale lista delle persone più influenti del XX secolo. Cosa accadde al ragazzo che fermò i carri armati ancora oggi resta un mistero. Molte sono le ipotesi e le ricostruzioni, ma probabilmente la sua identità resterà per sempre anonima, anche se in quel preciso istante lui rappresentò, con un solo gesto di coraggio, tutta la società civile cinese oppressa dal regime. La cosa più agghiacciante oggi è che sono trascorsi più di 30 anni dagli sconcertanti fatti di piazza Tiananmen. Ma la Cina, nonostante le molte accuse internazionali, sembra ancora essere una società non democratica.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtlin.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura-Arte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comun denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti, che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano, e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi, molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009 In Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese.

0: paleontologo, e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni, davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino De gustibus non est disputandum circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone. Continua Raia. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola. Più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità: il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega 3, o ad altri nutrienti presenti nel pesce.

0: Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3, derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati. In particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge: discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi, in particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA. Una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: dalla rivista Avvenire, trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia, di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del Bronzo Antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali, condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati, e delle ossa animali, che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata 2 anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore» o «Macchina per ammorbidire le ossa», con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694, suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione, ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli, allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Alix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camilo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Olla Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i 5 sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o, peggio, si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Dillard prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,035 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia. Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Val d'Agri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Val d'Agri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Val d'Agri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Val d'Agri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311 su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano La Torre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Ballone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il borgo dei ponti tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper, area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino La Casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Forse non sono Dio, Cronache di un gatto, di Stefania Gander, Gander Books, 2024. Letto da Paolo Canova. La quotidianità e la vita di un gatto domestico, dal momento in cui viene adottato, raccontate dal gatto stesso. Un lungo monologo, una commedia degli equivoci, in cui il punto di vista felino e quello umano spesso non combaciano, ma danno luogo a una irresistibile, divertente e passionale storia di amore e di amicizia. Un atto d'amore dell'autrice, gattara convinta, verso l'animale più bello del mondo. Buon ascolto.

0: Rapimento. Bastardi! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Mollatemi, ho detto! Molla quel coppino! Io ti azzanno! Ti anniento! Ti distruggo! Mamma! Mamma! Non ti azzardare, eh? Guarda che non scherzo! Guarda che divento una furia! Ti graffio fino all'inverosimile. No! Non lo fare, non lo voglio! Lasciami! Scherzavo, dai! Non faccio niente! Resto immobile! Guarda quanto resto immobile! Immobilissimo! Sono buonissimo! Ora tu mi rimetti lì con la mia mamma e facciamo finta che non sia successo niente! Non diciamo niente a nessuno e amici come prima, ok?
1: Mamma, dove sei? Vieni qui, per favore. Vieni qui a prendermi. Mi hanno messo in gabbia e mi stanno portando via. Mamma!
0: Mi hanno rapito. Forse sono terroristi.
1: Mi manchi, mamma.
0: La banda.
1: Ho trascorso la prima notte lontano da mamma.
0: I rapitori sono dei professionisti. È evidente che non è la prima volta che agiscono in questo modo. Mi hanno portato nel loro covo e mi hanno liberato. Sì, liberato. Diciamo che hanno aperto la porta della gabbia in cui mi tenevano e mi hanno sistemato in una stanza,
1: da solo.
0: Ogni 5 minuti uno della banda arriva per controllare. Ho provato in tutti i modi a scappare, ma sono molto furbi. Non sono nemmeno facilmente intimoribili. Ho soffiato, inarcato la schiena, li ho guardati con fare minaccioso.
1: Ma nulla, sono troppo forti.
0: Mi hanno preso, alzato di peso e regolarmente mi portano vicino alla loro bocca dove, facendo dei strani versi, mi danno delle strane cose in testa e sul naso. Le chiamano baci. Credo sia un sistema di tortura che hanno sviluppato per incutere terrore. Ma quello che più di ogni altra cosa mi spaventa è che più volte mi hanno detto che mi mangerebbero. Temo per la mia vita. Speravo che questi terroristi mi avessero rapito per chiedere un riscatto, ma ora temo seriamente di essere cibo e sento che la mia vita è in pericolo. Devo capire anche chi è Pucci, che chiamano con regolarità. Suppongo che sia un guardiano deputato a controllare che io non scappi, ma malgrado abbia cercato attentamente ovunque, non ho visto nessuno. Mi riprometto di cercare meglio nelle prossime ore.
1: Ma ora ho sonno.
0: Ho dormito solo 13 ore nell'ultima giornata e la stanchezza inizia a farsi sentire. Mamma mi manca. Ma ora sono così concentrato sulla mia evasione che non riesco nemmeno a pensarci. Il dubbio. I rapitori mi stanno trattando bene. Il cibo è buono, particolarmente buono, direi. Purtroppo continuano a toccarmi, prendermi in braccio e riempirmi di quella roba orribile che fanno con la bocca. Mi resta comunque il sospetto che mi abbiano messo all'ingrasso per poi mangiarmi. Forse dovrei limitarmi nel cibo, per ritardare l'ineluttabile, ma se mi sbagliassi, sarebbe un peccato gettare tutte quelle leccornie. Per cui, nel dubbio, mangio. Per qualche ora ho avuto a disposizione una bellissima scatola di cartone per dormire, ma me l'hanno tolta per sostituirla con una specie di scatola di stoffa. Tutta colorata e piena di inutili disegnini. Mi pare ovvio che in questo posto il concetto di sobrietà, a me tanto caro, non sia condiviso.

Buon riposo anche a te, mamma, ovunque tu sia. Anche se inizio a non ricordarmi benissimo com'eri. Forse sono ancora troppo piccolo per ricordare bene le cose. E poi ho tanto sonno.

0: Evasione.
1: Sono evaso.
2: Hanno aperto la porta.
3: Io mi ero nascosto nelle vicinanze e appena c'è stato lo spazio sufficiente, sono scappato.
4: Ho notato che i rapitori hanno difficoltà a raggiungere i posti coperti e gli angoli, per cui ne ho approfittato.
5: Durante la fuga mi sono imbattuto in un altro gatto che assomiglia molto a come si chiama? Dai, quella simpatica che mi dava il latte. Ah sì, mamma, mi pare. Però mi ha soffiato, ha inarcato la schiena, ha fatto la coda grossa.
6: Secondo me non è stato rapito. Potrebbe essere un collaborazionista.
5: Il posto comunque è grande. Si riesce a correre e ci si può nascondere bene.
6: Sento che mi stanno cercando e per trovarmi stanno chiamando Pucci Pucci, che dovrebbe essere il nomignolo di Ma ciao Pucci Pucci.
2: Io ancora non l'ho visto,
6: ma è sicuramente un tipo ambiguo e schivo che lavora nell'ombra. Ammetto che un po' mi spaventa l'idea di incontrarlo.
2: Nel frattempo me ne sto qua, nascosto, in un angolino,
3: sotto quella che potrebbe essere una cassapanca. Anche se non mi intendo di queste cose, e potrebbe anche non esserlo.
2: Devo riflettere sulle mie prossime mosse. Come posso tornare?
3: A proposito, tornare dove? Non è che mi ricordi tantissimo da dove ven...
5: Oh no, eccoli, mi hanno visto. La bipede femmina si sta accucciando per prendermi.
2: Non mi avrai facilmente. Ora ti soffio, ora ti graffio, ti mordo. Lascia stare il mio coppino.
5: Perché mi prendete sempre da lì? Dai, sto buono.
3: Mi fermo tantissimo, non mi muovo.
6: Tra l'altro mi pare di averla già vissuta sta cosa.
5: Mi hanno preso. Probabilmente adesso mi mangiano. Indubbiamente sto per morire.
0: No. L'evasione di ieri ha funzionato. I rapitori sono stati verosimilmente intimoriti dal mio atteggiamento spavaldo e imprudente e questa mattina hanno aperto la porta di loro spontanea volontà, lasciandomi libero di esplorare i dintorni.
3: Ho potuto così constatare come lo spazio sia grande e pieno di cose interessanti,
5: che ho ovviamente voluto testare. Devo dire che sui test i rapitori non hanno condiviso il mio entusiasmo, sia quando mi sono arrampicato su dei lembi di stoffa davanti alle finestre, sia quando ho testato la solidità di una specie di plastica che ricopriva il tavolo e che da esso pendeva.
2: I rapitori mi hanno fatto desistere con la forza.
5: Altrettanto è successo quando ho provato a sgranchirmi le zampe affondando le unghie su una specie di seduta, che tra l'altro pare molto comoda e che mi riprometto di testare quanto prima.
0: Ho però scoperto qual è, con buona approssimazione, il mio nome. No. Corto, efficace e di facile apprendimento. Non mi dispiace affatto. Anche se potrebbe essere il diminutivo di non ti azzardare, scendi subito da lì, con cui mi hanno chiamato alcune volte.
5: Cercherò di capirne di più nei prossimi giorni.
0: I collaborazionisti, invece, sono due. Uno è un giovane gatto adulto, piuttosto spocchioso e irritante, oltre che irritabile, mentre l'altra è la gatta dall'aspetto parecchio anziano, che avevo già incontrato durante la mia evasione e che zoppica vistosamente e mi soffia in continuazione, sebbene io pensi che lo faccia più per abitudine o perché è quello che il

0: suo ruolo esige, visto che mi sembra molto simpatica e mi piace tantissimo. Mi ricorda qualcuno, ma adesso non saprei dire con esattezza chi, però mi procura belle sensazioni quando la vedo. Alla prima occasione mi avvicinerò e, secondo me, non mi manderà via. Il cibo è sempre buono e devo ammettere con onestà che anche i rapitori non sembrano essere cattivi. Forse mi hanno rapito perché hanno bisogno del riscatto. Potrebbero essere poveri e a questo punto perde valore l'ipotesi che mi vogliano mangiare. Anzi, è probabile che non mangino proprio gatti e questo mi rende un po' più sereno. Ho a disposizione una cassetta con della sabbia tutta mia e la cosa prodigiosa è che i rapitori la puliscono. Trovo questa cosa straordinaria e ritengo che anch'essa possa essere frutto dell'atteggiamento intimidatorio che ho assunto ieri. Nessuna traccia invece di "ma ciao Pucci Pucci" o "Pucci", che dir si voglia. E questa cosa inizia francamente ad inquietarmi parecchio. Perché continuo a non vederlo? Pucci.
1: Io vi distruggo! Io vi devasto casa! Vi mordo alla giugulare mentre dormite! Vi affondo gli artigli nel bel mezzo della pupilla!
0: Ma come diavolo vi siete permessi?
1: Io ho una dignità, una mia fierezza. Discendo da stirpi di gatti egizi adorati come dei. I miei parenti sono il re della foresta. Incutono terrore su tutto il pianeta. E tu mi vieni a dire che mi chiamo Pucci? Ma tu ti rendi conto di quale offesa mi stai facendo? E non solo. Addirittura Pucci Pucci o "ma ciao Pucci Pucci".
0: A parte che preferivo di gran lunga "no", ma avrei capito un "Ramset", un "Simba", un "Shrekan", ma Pucci proprio non me lo meritavo, per nulla. Ora sono stanco, vado a dormire. Però quando mi sveglio vi vomito sul tappeto! Il capo. La gatta vecchia continua a soffiare quando mi vede, ma mi pare che lo faccia con molta meno convinzione di prima. Forse si sta abituando. Ieri ho provato a morderle le zampe posteriori per scherzo, mentre stava camminando, ma non ha apprezzato per nulla. Non lo farò più, però voglio provare ad avvicinarmi a lei. Mi ispira fiducia. Il gatto più giovane, invece, mi sembra decisamente più infastidito. Passa la giornata nascosto sotto il letto e i bipedi cercano di farlo uscire facendo dei suoni strani con la bocca. Cambiano pure la vocale quando lo chiamano. Credo si chiami "dai pepe esci da lì" e francamente mi sembrano un po' stupidotti. Già che debbano parlare per farsi capire non mi sembra una cosa particolarmente intelligente. Figurarsi se lo fanno in questo modo. Comunque sia, mi sto ricredendo sul loro ruolo. Non credo più che vogliano mangiarmi e inizio a pensare che non vogliano nemmeno un riscatto. A parte che non ricordo nemmeno più da dove mi avevano rapito. Quando non mi urlano dietro, il che però accade con una frequenza che giudico largamente eccessiva, sono del tutto servizievoli. Loro comunicano coi suoni, per cui ho scoperto che basta un mio miagolio e subito mi arrivano le crocchette, che penso vadano a cacciare ogni mattina, quando se ne vanno, per poi tornare dopo qualche ora. Non ho ben chiaro come si caccino le crocchette, né da dove si trovino, ma devo dire che sono molto bravi a procurarsele, perché non mancano mai e sono anche parecchio buone. Poi, se miagolo in maniera leggermente diversa, smettono di fare quello che stanno facendo, qualsiasi cosa sia, e mi fanno dei meravigliosi grattini sulla schiena, o, se mi va, dei massaggi sulla pancia. A volte mi viene il sospetto che il capo qui sono io.

Dio. Oggi è stata una giornata terribile. Ho avuto davvero tantissima paura. Stavo lì, tranquillo, a dormicchiare su quello che chiamano divano, quando all'improvviso il bipede maschio mi ha preso e mi ha sbattuto nella gabbia in cui mi avevano messo quando mi hanno rapito. O quando mi hanno portato qui. Perché non sono più sicuro che si tratti di un rapimento. Hanno chiuso un portellone e mi hanno sollevato da terra per portarmi fuori, in un posto rumoroso, con delle cose che passano veloci e l'aria che puzza tantissimo. Mi hanno infilato in una di quelle cose che vanno veloci. Mi pare la stessa di quando sono arrivato qui e siamo partiti. Ho urlato con tutto il fiato che avevo. Mi sono sgolato molto, ma non tornavano indietro e non aprivano la gabbia. Allora, un po' per la paura e un po' per dispetto, l'ho fatta nella gabbia. I bipedi hanno iniziato a protestare, hanno aperto dei vetri che facevano entrare dell'aria nell'abitacolo a forte velocità. Il bipede maschio poi se l'è presa con un tale zio o pio o tio, credo incolpandolo per l'odore. Forse non si erano accorti che ero stato io, sebbene io non abbia visto questo tizio da nessuna parte e, visti i precedenti, spero di non essere io questo tio, che già Pucci non lo sopporto e tio non mi suona un granché. Comunque siamo arrivati in un posto terribile, con un odore acre e insopportabile. Ho provato a scappare, ma un signore con la barba e gli occhiali e una lunga camicia bianca mi ha preso con decisione e ha iniziato a farmi delle cose sugli occhi, tirandomi le palpebre. Mi ha guardato le orecchie, mi ha appoggiato una cosa sul torace e poi ha estratto quella che deve essere un'arma e mi ha infilzato. Ho sentito l'arma penetrare nel mio corpo e poi ho sentito che immetteva qualcosa. Ho pensato che sarei morto. Probabilmente mi ero sbagliato nel ritenere che non mi avrebbero mangiato. Probabilmente era giunta la mia ora. Per fortuna, non so come, forse perché sono forte e discendo dal re della foresta, sono sopravvissuto. Ma ero terrorizzato. Subito dopo mi hanno rimesso nella gabbia, che a quel punto mi pareva un posto più sicuro di quanto non fosse al di fuori, e mi sono accovacciato. Poi siamo tornati da dove eravamo partiti con la stessa cosa veloce. Io di nuovo l'ho fatta nella gabbia e di nuovo il bipede maschio se l'è presa con questo tio o oddio, non saprei. Tra l'altro facendo arrabbiare la bipede donna, che forse aveva capito che ero stato io a farla e non questo dio. Però, poiché io questo dio in macchina non l'ho visto, e considerati i precedenti con Mapucci Pucci, a me resta comunque il dubbio che parlassero di me. Adesso sono esausto, ma domani dovrò assicurarmi che non stia succedendo la stessa cosa accaduta con Pucci. Non vorrei svegliarmi e scoprire di essere Dio. Il volo. Non doveva finire così. Doveva essere un gioco. Dovevamo divertirci, trascorrere un momento di sana allegria. I piedi del bipede maschio sbucavano da sotto le coperte. Impossibile non notarli. Il dito più grande si ergeva imponente rispetto agli altri, senza uno scopo preciso, se non quello di essere l'oggetto delle mie attenzioni. Mi sono avvicinato di soppiatto, ho fatto attenzione a non fare alcun rumore, a non disturbare il silenzio della notte per non farlo svegliare ed evitare che potesse nascondere quel dito alla mia vista e vincere così la partita, o quantomeno quella che io ritenevo fosse una partita, cosa di cui ora non sono più tanto sicuro. Era immobile. Una preda che sembrava sin troppo facile da conquistare. Quando ero lì, arrivato a pochi centimetri dall'obiettivo, ho fatto un balzo per raggiungerlo.
È stata una frazione di secondo. Sono arrivato sul ditone, sono riuscito a tenerlo fermo con le unghie e gli ho dato un piccolo morso per suggellare la mia vittoria. Cosa sia successo dopo non mi è chiaro. Avevo già notato che i bipedi hanno qualche difficoltà a gestire la frustrazione derivante da una sconfitta, ma non mi aspettavo tanto. Uno scatto, improvviso, deciso, e un urlo. Ho visto la stanza roteare, mi sono sentito sfiorare l'armadio a 2 metri dal letto, mentre tentavo di recuperare un assetto di volo. Ho smesso di girare. Spero di atterrare bene.

Una nuova mamma. Ce l'ho fatta! Finalmente! Mimì. Questo, con ragionevole certezza, è il nome della gatta vecchia. L'impegno a soddisfare criteri di originalità nella ricerca dei nomi non pare essere tra le priorità della casa. Era sdraiata sul divano, proprio lì dove si forma un angolo. Dormiva profondamente. Lo si capiva perché Mimì, quando dorme profondamente, russa anche profondamente. E io allora sono saltato con delicatezza sul divano e mi sono avvicinato, facendo attenzione a non svegliarla, perché da sveglia ancora mi soffia, seppure sempre meno. Quando sono arrivato vicino vicino, mi sono appallottolato e mi sono appoggiato a lei con tutto me stesso. Mimì si è svegliata e mi ha guardato stupita. Pensavo che mi avrebbe soffiato e probabilmente anche lei sulle prime è stata tentata di farlo. Ma poi, dopo avermi fissato ancora per alcuni secondi, ha iniziato a lavarmi. Mi ha lavato la testa, bene bene dietro le orecchie. Mi ha piazzato una zampa sulla testa in modo che io non potessi muovermi mentre mi lavava il musetto. In realtà, se avessi voluto, mi sarei anche potuto muovere, ma io stavo tanto bene e non c'era bisogno di provare a tenermi fermo, perché non sarei mai scappato. Era tanto tempo che non provavo questa sensazione di benessere. Ricordo vagamente di averla già assaporata, ma faccio fatica a visualizzare in che occasione. Mimì ha continuato a lavarmi e prendersi cura di me, mentre io mi sono lasciato andare a delle fusa molto rilassanti. Mentre mi crogiolavo beato, mi è venuta in mente una parola. Mamma. Credo che dovrei ricordarmi qualcosa con questa parola, ma faccio fatica a mettere a fuoco. So solo che quando guardo Mimì, quella parola mi viene sempre in mente, anche senza volerlo. Non ne sono sicuro, ma credo che Mimì sia la mia mamma. E questa cosa mi piace moltissimo. Proprio molto moltissimo. Adozione? I due bipedi, quando si sono accorti che Mimì mi lavava e che non mi soffiava più, hanno iniziato a emettere dei suoni strani, forse di felicità, perché sembravano molto contenti di questa cosa. Si sono avvicinati e hanno iniziato ad accarezzare un po' me e un po' la mamma, sempre sulla testa. È stato un vero e proprio godimento. Ho fatto le fusa per tutto il tempo, anche piuttosto rumorose. I bipedi, in effetti, non sembravano cattivi, né sembravano avere intenzione di chiedere un riscatto. Che non vogliano mangiarmi, lo do per sicuro. A questo punto mi sorge un sospetto. E se anziché rapito fosse stato adottato? Devo scoprirlo, ma spero tanto che sia così.

Il letto. Ho dormito sul letto coi bipedi. Era un po' che avevo in mente di tentare un approccio su quello che sembrava essere il posto più morbido di tutta la casa. Ma l'operazione era complicata dal fatto che sopra ci dormono già Pepe e mamma. Ora, se con mamma sapevo che non ci sarebbero stati problemi, con Pepe avrei dovuto essere molto determinato per poter conquistare il diritto di dormire sul letto. Ho atteso che fosse notte fonda e che tutti dormissero. Poi, cercando di fare meno rumore possibile, sono saltato su un angolo del letto. Avrei potuto scegliere un angolo libero dove i bipedi tengono i loro piedi, ma ho considerato che sarebbe stato troppo pericoloso e che Pepe avrebbe potuto identificarmi prima ancora che io potessi installarmi. Così sono salito dalla parte del letto dove il bipede umano appoggia la testa. Con cautela, camminando un po' sulla faccia del bipede maschio, spostandomi poi sulla faccia della bipede femmina, ho raggiunto un punto di osservazione eccezionale e ho individuato uno spazio adatto. Anzi, di più. Perfetto. Perfetto dove potermi raggomitolare, esattamente tra i cuscini dei due bipedi. In questa maniera non solo Pepe non si è accorto di me, ma i due bipedi, ormai svegli per il fatto che poco prima avevo camminato sulle loro facce, hanno iniziato a coccolarmi e pure a darmi dei bacini, che ora apprezzo più di quanto non apprezzassi qualche settimana fa. Certo che un po' sono strani. Io, se qualcuno mi camminasse sulla faccia, lo riempirei di graffi. Loro, invece, sembrano addirittura contenti. Ad ogni buon conto, ho dormito benissimo e quando mi sono svegliato, Pepe non era più sul letto. Speriamo che non si arrabbi e che non voglia farmi dei dispetti per questo motivo, perché tra me e lui ci sono ancora delle incomprensioni che prima o poi dovremmo affrontare, in un modo o nell'altro. Forse non sono Dio. Oggi è stata un'altra giornata estremamente difficile per me. Sono stato catturato con l'inganno del bipede maschio che con inaudita forza bruta mi ha schiaffato all'interno della prigione trasportabile. Ho provato a reagire, anche tirando fuori le unghie, ma l'unico risultato, oltre ad una piccolissima impercettibile striscia di sangue sulla mano, è stato un urlo da parte sua con cui ha nuovamente invocato questo Dio. Poi, come già era avvenuto in precedenza, mi ha riportato nella scatola mobile che va veloce e che io non sopporto. E io, anche in questo caso, come avvenuto in precedenza, ho protestato, lasciando andare i miei bisogni corporali anche in assenza di un'adeguata sabbietta. E lui, nuovamente, ha chiamato Dio, che è sia suo, sia santo, in modo deciso e stizzito. A questo punto, però, sto pensando che forse non sono Dio, ma probabilmente è un mio complice, visto che si prende la colpa al posto mio, o perlomeno il bipede umano lo considera tale, altrimenti questa credine non si spiega. Ad ogni buon conto, mi hanno riportato in quel postaccio che puzza di medicine. Il tizio barbuto e occhialuto mi ha fatto una puntura e mi sono addormentato. Mi sono risvegliato poco fa, nella scatola mobile, tutto intontito. Adesso sono a casa, faccio ancora fatica a connettere per bene e ho uno strano fastidio sotto la coda, come se mancasse qualcosa. I due bipedi mi stanno riempiendo di carezze. E la cosa rende il tutto un po' meno fastidioso, anche se avrebbero già dovuto darmi da mangiare, ma non vedo croccantini in giro. Probabilmente non sono riusciti a cacciarli perché erano con me, ma d'altronde non ho molta fame. Ho solo tanto sonno e credo che dormirò presto, coccolato dai bipedi.
L'albero. Credo che i bipedi debbano imparare a gestire la frustrazione con maggiore signorilità. E soprattutto, se non sono in grado di accettare una sconfitta, è meglio che evitino di giocare. Oggi i bipedi sono arrivati a casa con un albero. Una cosa piuttosto insolita e che ha stimolato moltissimo la mia curiosità. Hanno messo l'albero in salotto e, con mio grande stupore, hanno estratto delle palline colorate che hanno iniziato ad appendere a questo albero. Da principio ho solo osservato, poi ho provato ad avvicinarmi, ma mi hanno allontanato. Allora ho riprovato, ma ancora mi hanno sbarrato la strada. Ho quindi ritentato in modo più celere e loro mi sono corsi dietro impedendomi di avvicinarmi. È a questo punto che il gioco mi è stato chiaro. Loro mettevano le palline sull'albero, io dovevo buttarle giù. Non vedo altrimenti alcun senso nel posizionare delle palline sui rami di un abete, oltretutto illuminandole con delle luci per renderle maggiormente visibili. E loro dovevano impedirmi di farlo. Ho pensato anche che ad ogni colore fosse stato assegnato un punteggio diverso, ma non sapendo contare non ho dato peso a questo aspetto. Per buona parte della serata hanno avuto la meglio. Ho notato in loro uno spirito agonistico che raramente avevo riscontrato e si sono mossi molto bene, proteggendo l'albero e le palline. Ma sapevo che presto o tardi avrebbero dovuto abbandonare il campo. E così è stato. A una certa ora hanno spento tutte le luci e probabilmente, convinti che al buio io non riuscissi a identificare l'obiettivo, sono andati a coricarsi. Un errore da principianti che non ho potuto non sfruttare a mio vantaggio. Con passo felpato mi sono avvicinato all'albero. Sono riuscito a salire in cima e da lì, scendendo, ho iniziato a gettare le palline a terra. Piuttosto faticoso il fatto che si rompessero impattando con il suolo. Io le avrei fatte che rimbalzano. Avremmo potuto sfruttarle di più. Allertati dal rumore che segnalava in maniera inequivocabile la mia vittoria, i bipedi si sono entrambi alzati dal letto in un ultimo commovente tentativo di evitare la sconfitta. Purtroppo per loro inutile. La mia vittoria era schiacciante, con buona parte delle palline a terra. Ma anziché complimentarsi con me per l'impresa, che avrebbe meritato anche qualche premietto, come chiamano loro dei croccantini particolarmente buoni, hanno iniziato a inveire contro di me e il mio misterioso ma fedele complice, correndomi dietro con fare minaccioso. Mentre correvo a nascondermi sotto un mobile, ho incrociato lo sguardo di disapprovazione di mamma e di Pepe, che evidentemente, conoscendo la reazione dei bipedi alla sconfitta, non avevano partecipato al gioco. Ammetto di esserci rimasto male. È un aspetto dei bipedi che non conoscevo e che non mi aspettavo avessero. Stiamo tranquilli. Se questo è il modo in cui reagiscono alla sconfitta, io non gioco più. Che se lo tengano quell'albero. Io non glielo tocco più. Forse.

0: Avete ascoltato un estratto da Forse non sono Dio, Cronache di un gatto, di Stefania Gander, Gander Books, 2024. Letto da Paolo Canova.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mario, Alberto Moravia. Fu così. Di mattina presto mi alzai che Filomena ancora dormiva. Presi la borsa dei ferri, uscii di soppiatto di casa e andai a Monte Parioli, in via Gramsci, dove c'era uno scaldabagno che buttava. Quanto tempo ci avrò messo per fare la riparazione? Certo un paio d'ore, perché dovetti smontare e rimontare il tubo. Finito il lavoro, con l'autobus e con il tram, tornai a via dei Coronari, dove ho casa e bottega. Notate il tempo. 2 ore a Monte Parioli, mezz'ora per andarci, mezz'ora per tornare, 3 ore in tutto. Che sono 3 ore? Molto e poco, dico io, secondo i casi. Io ci avevo messo 3 ore per rimettere a posto un tubo di piombo. Qualcun altro? Invece. Ma andiamo per ordine. All'imboccatura di via dei Coronari, mentre camminavo svelto lungo i muri, mi sentii chiamare per nome. Mi voltai. Era Fede, la vecchia affittacamere che sta di casa di fronte a noi. Questa Fede, poveretta, ha 2 gambe così grosse per via della podagra che manca un elefante. Mi disse, tutta affannosa: «Che scirocco oggi! Vai in su? Mi dai una mano per la sporta?» Risposi che l'avrei fatto volentieri. Mi passai la borsa dei ferri sull'altra spalla e afferrai la sporta. Lei prese a camminarmi accanto, trascinando quelle 2 colonne di gambe sotto la palandrana. Dopo un poco domandò: «E Filomena dov'è?» Risposi: «Dov'ha da essere? A casa?» «Già, a casa», disse lei a testa china. «Si capisce?» Domandai, tanto per parlare: «Perché si capisce?» E lei: «Si capisce, povero figlio mio!» Insospettito, lasciai passare un momento e poi insistetti: «Perché, povero figlio mio?» «Perché mi fai compassione», disse quella befana, senza guardarmi. «E cioè?» «E cioè non sono più i tempi di una volta. Le donne oggi non sono più come al tempo mio.» «Perché?» «Al tempo mio uno poteva lasciare la sposa a casa, tranquillo. Come la lasciava, così la ritrovava. Oggi, invece...» «Invece?» «Oggi non è così. Basta, ridammi la sporta. Grazie tante.» Ormai tutta la gioia di quella bella mattinata mi era andata in veleno. Dissi, tirando indietro la sporta: «Non ve la do se non vi spiegate. Che c'entra Filomena in tutto questo?» «Io non so nulla», disse lei, «ma uomo avvisato, mezzo salvato.» «Ma insomma!» gridai. «Che ha fatto Filomena?» «Domandalo ad Adalgisa», rispose lei. E questa volta acchiappò la sporta e si allontanò con un'agilità che non le conoscevo, quasi correndo nella sua palandrana lunga. Pensai che non era più il caso di andare a bottega e feci dietro fronte per cercare Adalgisa. Per fortuna stava anche lei in via dei Coronari. Adalgisa ed io eravamo stati fidanzati prima che incontrassi Filomena. Era rimasta zitella e sospettavo che quella storia su Filomena l'avesse inventata proprio lei. Salì 4 piani, bussai forte col pugno. Per poco non la presi in faccia, poiché lei aprì la porta di botto. Aveva le maniche rimboccate e teneva in mano una scopa. Disse secca secca: «Gino, che vuoi?» Adalgisa è una ragazza non tanto grande, piacente, ma con la testa un po' grossa e il mento in fuori. Per via del mento la chiamano Scucchiona, ma non bisogna dirglielo. Io, inviperito, invece glielo dissi: «Sei stata tu, Scucchiona, a raccontare in giro che Filomena, mentre sto a bottega, fa non so che in casa?» Lei mi fissò con due occhi arrabbiati. L'hai voluta, Filomena? Mo te la tieni. Entrai e la acchiappai per un braccio, ma glielo lasciai subito perché lei mi guardò quasi con speranza. Dissi: Dunque sei stata tu? Io non sono stata. Come l'ho avuta, così l'ho data. E chi te l'ha data? Giannina. Non dissi nulla e feci per uscire. Ma lei mi trattenne e soggiunse guardandomi, provocante, e non chiamarmi più scrucchiona. E che non ce l'hai la scucchia? Risposi liberandomi e scendendo la scala a rompicollo. Meglio la scucchia che le corna! Gridò lei affacciandosi alla ringhiera. Ora cominciavo a sentirmi male. Non mi pareva possibile che Filomena mi tradisse, visto che in 3 anni che eravamo sposati lei non aveva fatto che ricoprirmi di tenerezze. Ma guarda che cos'è la gelosia! Proprio queste tenerezze, alla luce dei discorsi di Fede e di Adalgisa, mi sembravano una prova di tradimento. Basta! Giannina era cassiera in un bar lì accanto, sempre in via dei Coronari. Giannina è una bionda linfatica, coi capelli lisci e gli occhi di porcellana azzurra. Calma, lenta, riflessiva. Andai alla cassa e le sussurrai. Di un po', sei stata tu a inventare che Filomena, quando non ci sono, riceve gente in casa? Lei stava dando retta ad un cliente. Batté con le dita sui tasti della macchina contabile, staccò il biglietto, annunziò senza alzare la voce: Due espressi. Quindi domandò tranquilla: Che mi dici, Gino? Ripetei la domanda. Lei porse il resto al cliente e poi rispose: Per carità, Gino, ti pare che inventi una cosa simile su Filomena, la mia migliore amica? Allora Adalgisa se l'è sognato. No, corresse lei. No, non se l'è sognato, ma io non l'ho inventato, l'ho ripetuto. Che buona amica, non potei fare a meno di esclamare. Ma ho anche detto che non ci credevo. Questo

lasciò subito il ferro e venne fuori. Disse speranzosa: Gino, beato chi ti vede! Risposi: Strega, è vero che vai dicendo in giro che Filomena, mentre sto a bottega, riceve gli uomini in casa? E lei, un po' delusa, dondolandosi le mani nelle tasche del grembiule: Ti dispiacerebbe? Rispondi, insistetti, sei stata tu a inventare questa infamia. Oh, quanto sei geloso, disse lei alzando le spalle. Che sarà? Una donna ora non potrà fare quattro chiacchiere con un amico. Dunque sei stata tu. Senti, mi fai compassione, disse a un tratto quella vipera. Che vuoi che me ne importi di tua moglie? Io non ho inventato niente, me l'ha detto Agnese. Lei sa anche il nome di lui. Come si chiama? Fatelo dire da lei. Ormai ero sicuro che Filomena mi tradiva. Si sapeva anche il nome. Pensai involontariamente: per fortuna nella borsa non ho alcun ferro grosso, altrimenti potrei perdere la testa e ammazzarla. Non riuscivo a capacitarmi. Filomena, mia moglie, con un altro. Entrai nella tabaccheria dove Agnese vendeva le sigarette per conto del padre. Gettai il denaro sul banco, dicendo: due nazionali. Agnese è una ragazzetta di 17 anni, con una foresta di capelli crespi e secchi ritti sulla testa. La faccia la gonfia, infarinata di cipria rosa, pallida, senza colori, con due occhi neri come due bacche di lauro. La conoscevo come la conoscono tutti in via dei Coronari. E come lo sapevano tutti, così sapevo anch'io che era interessata, capace per denaro di vendersi l'anima. Mentre mi dava le sigarette, mi chinai e le domandai: di un po', come si chiama? Ma chi? Rispose lei stupita. L'amico di mia moglie. Mi guardò, esterrefatta. Dovevo avere una brutta faccia. Disse subito: io non so niente. Cercai di sorridere. Via, dimmelo. Lo sanno tutti ormai. Io soltanto non lo so. Mi guardava fisso, scuotendo il capo. Allora soggiunsi: guarda, se me lo dici ti do questo. E cavai di tasca un foglio da 1000 che avevo avuto quel mattino per la riparazione. Alla vista del denaro lei si turbò, manco le avessi parlato d'amore. Il labbro le tremò, si guardò intorno e poi mise la mano sul foglio dicendo piano: Mario. E tu come l'hai saputo? Dalla tua portiera. Dunque era proprio vero, come nel gioco del freddo e del caldo, adesso eravamo già nel palazzo. Presto saremmo stati nel mio appartamento. Uscii dalla tabaccheria e corsi a casa mia, qualche portone più in là. Intanto ripetevo: Mario! E a quel nome tutti i Mari che conoscevo mi sfilavano davanti gli occhi: Mario il lattaio, Mario l'ebanista, Mario il fruttivendolo. Mario che era stato soldato e ora era disoccupato. Mario, figlio del Norcino. Mario, Mario, Mario. A Roma i Mari saranno 1 milione e a Via dei Coronari ce ne saranno 100. Entrai nel portone di casa mia, andai difilato alla bussola della portiera. Vecchia e baffuta come Fede, stava a gambe larghe, un braciere tra i piedi e un mucchio di cicoria da capare in grembo. Domandai affacciandomi: dite un po', l'avete inventato voi che Filomena in mia assenza riceve un certo Mario? Irritata, rispose subito: ma chi si inventa niente? È tua moglie che me l'ha detto. Filomena? Già, mi ha detto, deve venire un giovanotto così e così che si chiama Mario. Se Gino è in casa, digli che non salga, ma se Gino non c'è, fallo pure salire. Ora è su. È su. E come? È salito che sarà quasi un'ora. Dunque, non soltanto Mario esisteva, ma adesso stava con Filomena in casa da un'ora. Mi gettai per le scale, salii di corsa 3 piani, bussai. Filomena stessa venne ad aprirmi e subito notai che lei, sempre così placida e serena, sembrava spaventata. Dissi: brava, quando non ci sono ricevi Mario. Ma quando mai? Incominciò lei. So tutto! Gridai e feci per entrare. Allora lei mi sbarrò il passo dicendo: lascia perdere.

0: Che te ne importa? Torna più tardi. Questa volta non ci vidi più. Le diedi uno schiaffo, gridando: Ah, è così, non deve importarmi! E poi, con una spinta, la misi da parte e corsi in cucina. Accidenti alle chiacchiere delle donne. E accidenti alle donne. C'era, sì, Mario, seduto al tavolo, in atto di bere il caffè e latte. Ma non era Mario l'ebanista, né Mario il fruttivendolo, né Mario il figlio del norcino, né insomma alcuno dei tanti Mari a cui avevo pensato per strada. Era semplicemente Mario, il fratello di Filomena, che era stato in galera 2 anni per furto con scasso. Io, sapendo che un giorno sarebbe uscito, le avevo detto: Guarda che in casa mia non ce lo voglio, non voglio neppure sentirne parlare. Ma lei, poveretta, che al fratello voleva bene con tutto che fosse ladro, aveva voluto riceverlo lo stesso in mia assenza. Mario, vedendomi così fuori di me, si era alzato in piedi. Dissi, ansimante: Addio, Mario. Me ne vado, disse lui, moscio. Non aver paura, me ne vado. Che sarà? Manco fossi appestato. Sentivo Filomena nel corridoio che singhiozzava e adesso mi vergognavo di quello che avevo fatto. Dissi confuso: No, rimani, per oggi rimani, rimani a colazione, non è vero, Filomena? Soggiunsi rivolto a lei che si era affacciata sulla soglia asciugandosi le lacrime. Non è vero, Filomena, che Mario può rimanere a colazione? Basta, rimediai alla meglio e poi andai in camera da letto. Ci chiamai Filomena, le diedi un bacio e facemmo pace. Restava però il fatto delle chiacchiere. Esitai e poi dissi a Mario: Andiamo, Mario, vieni a bottega. Può darsi che il padrone qualche cosa ti faccia fare. Lui mi seguì. Quando fummo per le scale, soggiunsi: Nessuno ti conosce qui. Tu in questi anni sei stato a lavorare a Milano, intesi? Intesi. Scendemmo la scala. Come fummo davanti la bussola della portiera, presi Mario per un braccio e lo presentai dicendo: Questo è Mario, mio cognato. Viene da Milano. Ora starà qui con noi. Piacere, piacere, piacere. Il piacere è tutto mio, pensai uscendo per la strada. Per le chiacchiere delle donne ci avevo rimesso 1.000 lire. E adesso, per giunta, c'avevo anche il ladruncolo in casa.
1: Il racconto. Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internacia Lingvo 1887 sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da quattro elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli e intanto sulla strada e nel cortile tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male. Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia Leiter Zamenhof parlava russo. Fuori casa il polacco. Come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano, ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Sion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali e, mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernik e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà e le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire, perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi. Facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io, sottoscritto, prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in interno! Da Originala Vercaro. Nel 1889 apparve Al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica nella sua stessa denominazione. Esperanto significa colui che spera. Sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. «Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo».
2: Avete ascoltato Il racconto, ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor Dostoevskij.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso, la cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa, che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso, i batteri per esempio si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima, perché per mettere su peso restano nei tratti di mare ricchi di cibo, ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula se non riesce a fuggire prima.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni,

Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno, in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè, lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, «Quei due bisogna che li uccida». Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e 2 alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia, infatti, racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere, lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta i metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide 2 prostitute con lo stesso modus operandi, copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998, Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale, poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che, nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente

0: consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo, poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Brits, autrice della recente biografia Rebel English Woman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspont a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui Boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno e in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elizabeth Briggs. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hobhouse. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Avvenire, il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della Costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. Due anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoon, viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea», scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana, lo scrittore ed aviatore francese nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto da Parigi via Algeri e aggiungeva: «Spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935». Immediata la risposta di Balbo. Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. Ed aggiungeva: i campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni, augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, raid Parigi-Saigon. 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André Delamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il piccolo principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il piccolo principe non fece più ritorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua. A cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi
5: circa 25 chilometri da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Kir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del turismo e delle antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis Eraclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Enigmistica In, Il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto, questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine,
6: Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante, e Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale che, rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali. Nei fichi sono presenti calcio, ferro, contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi, ovviamente, presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, i malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Quinta puntata.
2: Non è semplice parlare di una sinfonia così complessa come la quinta. Sotto l'aspetto puramente tecnico, non è difficile riconoscere la forma sonata. C'è un primo tema e c'è un secondo tema. Troviamo l'esposizione, lo sviluppo e la ripresa. Tutto regolare. Purtroppo no. Il tema che noi troviamo all'inizio, dirompente e inusuale per la musica, almeno fino a quel momento, entra di prepotenza, ma per tutta la sinfonia riappare in diversi tempi e diverse forme. Ne è la spina dorsale. Beethoven stesso, a chi gli chiedeva il senso di quelle prime quattro note, sembra rispondesse: è il destino che bussa alla porta. E tuttavia non è una sinfonia a programma. Qui la musica combacia con un movimento interiore di rivolta, ira, insofferenza. Anche i meno accorti, pur non potendo capire il valore musicale, ne intuiscono la carica ideale, sottolineata dai martellanti ritorni dell'inciso iniziale. Infatti il fortissimo iniziale si attenua in una replica dei violini e delle viole per poi riesplodere. Anche il tema più melodico che fa da controparte non riesce mai a svilupparsi nella maniera classica a causa dei continui inserimenti del martellante tema iniziale. Ascoltiamo questo famosissimo inizio.

Credo che qualsiasi persona, anche digiuna di musica, conosca questo motivo intimidatorio che ti mette con le spalle al muro. Beethoven molto prima scrisse: «Voglio prendere il destino alla gola». Abbiamo percepito anche degli intervalli melodici, ma sempre vengono sovrastati dal ritorno del primo motivo. Se c'è tuttavia un'altra peculiarità da mettere in evidenza, più che la melodia, in tutto il primo tempo è il ritmo folgorante, sempre incalzante e tale da sembrar giungere alla fine senza fiato. Sì, senza fiato, ma anche senza aver concluso o chiarito o risolto la drammatica sequenza.

È come se una pietra incombesse sul capo. Come già nella sinfonia eroica, Beethoven cerca di equilibrare qui la percussività dell'allegro con brio con una frase dolce di viole e violoncelli su un pizzicato di contrabbassi.

Il primo tema, come sentite, molto disteso e in antitesi con il movimento precedente appena concluso. Il secondo tema appare più vigoroso, quasi marziale, ma non riesce a imporre la sua positività sul resto del movimento, che continua in maniera più serena e morbida con le variazioni sul primo tema. Di tanto in tanto riappare il rintocco del primo movimento, in genere con i timpani e con i contrabbassi, quasi a sottolineare la continuità tra i due movimenti. Il movimento propone quattro variazioni sul primo tema, che si estendono fino alla conclusione senza una vera e propria coda. Ascoltiamo i due temi senza interruzione per apprezzarne la diversa personalità.

Il terzo movimento, che Beethoven già non chiama più minuetto, ma ormai neppure scherzo, limitandosi alla sola indicazione di allegro, ha una forma che non si richiama più all'esposizione dei temi e ai ritornelli, ma intende riprendere in mano il filo del discorso iniziato nel primo movimento, riprenderne il clima tragico scuro, anche se esposto in modo del tutto nuovo. I due gruppi tematici sono molto diversi, eppure si completano a vicenda. Il secondo chiama in scena il tema del destino del primo movimento, a ricordare che a quella domanda non è stata data ancora risposta. I corni ripropongono quelle tre note brevi e una lunga, ma è meglio ascoltare.

Il primo elemento è un pianissimo dei violoncelli e dei bassi al limite dell'udibile, che viene perfezionato da violini e viole assieme ai fiati. Il tutto si ripete ancora una volta, sommesso, fino all'entrata.

Dei corni che ripropongono le ormai abituali tre note brevi e una lunga, ma adesso non più interrogative e oscure, bensì marziali e assertive. A questa esposizione segue un elemento fugato su passaggi velocissimi affidati agli archi, tra l'altro anche al contrabbasso e al fagotto, notoriamente alieni da queste acrobazie. Dopo questo intervallo, i due temi iniziali vengono riproposti, questa volta insieme, e si aggrovigliano uno con l'altro in un continuo turbinio che nasconde sempre la ritmica tre brevi e una lunga, seppure in piano e pianissimo, accentuato dal cadenzare dei timpani. Tutto con un filo di voce. Dobbiamo prendere fiato? Sì, per il quarto movimento abbiamo bisogno di tutte le nostre forze. A Maria Erdő di scrive una frase, sarebbe meglio dire scolpisce una frase, che diventa, come la musica, la cifra della sua visione di intellettuale, un mezzo profondamente pensato per esprimere la propria concezione della vita, il dramma interiore, l'impegno per vincere le avversità. Durchleiden Freude. Attraverso il dolore, la gioia. È questo il pensiero filosofico che sorregge l'arte di Beethoven. Non lasciarsi abbattere dalle avversità, affermare la forza dello spirito umano, conquistare la gioia attraverso il dolore. Gioia che per lui non fu mai espressione di edonismo, cioè piacere di vivere, di godimento, e neppure semplice frutto della fortuna o del caso. È invece una conseguenza dell'impegno etico e dell'azione morale, secondo il percorso speculativo di Kant, del quale Beethoven era ammiratore, e Kant concepì la legge morale come frutto della stessa essenza dell'uomo e come regno della libertà. Regno contrapposto a quello della natura, che è il luogo della necessità. Il dolore è solo un gradino di questo itinerario di lotta della ragione contro l'irrazionalità del male. Ma forse lo spiega meglio Beethoven.

non è proprio lo spirito di chi accetta supinamente le avversità. Pensiamo solo alla sordità che oramai è quasi totale. Per alleggerire, potremmo affermare che il destino bussa e Beethoven lo supera e ne esce vittorioso e può concludere la sua sinfonia con l'apoteosi della ragione e della grandezza morale. Kant, nella Critica della ragion pratica, scrive: «Il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi».

0: Avete ascoltato Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Nel giugno 1989 Pechino stava per tramutarsi in uno scenario che avrebbe sconvolto l'opinione pubblica mondiale. Sembrava che alcune terribili verità, dopo un lungo periodo di censura, stessero finalmente per emergere. La protesta ebbe luogo nello stesso anno nel quale, nei paesi dell'est europeo, incominciavano i fermenti che poi, verso la fine dell'anno, avrebbero portato al rovesciamento di vari stati comunisti nell'Europa dell'Est, fenomeno noto come rivoluzioni del 1989. Esattamente, il 15 aprile 1989, Yuo Ban, segretario generale del Partito Comunista Cinese, morì per un arresto cardiaco. La protesta ebbe inizio in modo relativamente pacato, nascendo dal cordoglio nei confronti del politico popolare tra i riformisti e dalla richiesta al partito di prendere una posizione ufficiale nei suoi confronti. La protesta divenne via via più intensa, dopo le notizie dei primi scontri tra manifestanti e polizia. Gli studenti si convinsero allora che i mass media cinesi stessero distorcendo la natura delle loro azioni, che erano solamente volte a supportare la figura di Yu. Il 22 aprile, giorno dei funerali, gli studenti scesero in piazza Tiananmen, chiedendo di incontrare il primo ministro Li Peng. La leadership comunista e i media ufficiali ignorarono la protesta, e per questo gli studenti proclamarono uno sciopero generale all'Università di Pechino. All'interno del Partito Comunista, Zhao Ziyang, segretario generale del partito, era favorevole a un'opposizione moderata e non violenta nei confronti della manifestazione, riportando il dibattito suscitato dagli studenti in ambiti istituzionali. Favorevole alla linea dura era invece Li Peng, primo ministro, convinto che i manifestanti fossero manipolati da potenze straniere. Egli, in particolare, approfittò dell'assenza di Zhao, che doveva recarsi in visita ufficiale in Corea del Nord, per diffondere le sue convinzioni. Si incontrò con Deng Xiaoping, che, nonostante si fosse ritirato da tutte le cariche più importanti, ma rimaneva presidente della potente commissione militare, restava un personaggio estremamente influente nella politica cinese. Con lui si accertò di avere una comunanza di vedute. Molti professori universitari, studenti e intellettuali vennero influenzati soprattutto da riforme economiche e sociali attuate dal presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov. Gli studenti denunciarono pubblicamente l'insicurezza che regnava nei campus, la mancanza di dibattiti e il nepotismo a favore dei figli dei membri del Partito Comunista. Gli insegnanti protestavano perché non venivano più pagati. Va comunque rimarcato che questi moti avevano motivazioni internamente contraddittorie ed estremamente nazionaliste. Identificarli come una semplice richiesta di democrazia all'occidentale sarebbe una banalizzazione. Negli eventi di piazza Tiananmen sfociò un biennio di agitazione che aveva coinvolto tutto il paese, sia a sfavore di alcune riforme di modernizzazione economica, sia a favore di una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e di un aumento della libertà di stampa, associazione e riunione. I manifestanti chiedevano anche una liberalizzazione sociale, politica ed economica. La protesta assunse un carattere decisamente vasto e popolare. I dirigenti cinesi si trovarono di fronte a un grave problema. Venne di fatto data una scadenza per risolvere la questione, con il rischio di creare dei martiri
che avrebbero potuto destabilizzare ulteriormente il regime, senza contare la crescente simpatia di cui gli studenti godevano tra la popolazione. I dirigenti del Partito Comunista, però, non riuscirono ancora a trovare una linea condivisa per rispondere alla protesta.

Si può entrare nella storia per un unico atto. Si può cambiare il secolo in cui si è nati grazie a una decisione che si prende istintivamente, ignorando i rischi che comporta. Quel giovane ed anonimo studente rivoluzionario cinese, senza porsi tutte queste domande, il 5 giugno 1989 riuscì a diventare uno dei simboli della lotta contro tutti i regimi. Ma in quale scenario si svolse la sua storia ormai entrata nella leggenda? Era stata una lunga notte di scontri fra forze armate dell'esercito cinese e migliaia di civili. Le cause di quel malcontento popolare e delle repressioni violente che ne seguirono furono molte. Una parte del popolo cinese, nel giugno del 1989, non fece altro che prendere coscienza delle proprie condizioni di vita, basate sulla totale mancanza di democrazia e, come quasi sempre accade nella storia, furono proprio gli studenti ad animare i ripetuti atti di accusa contro quel sistema. La notte del 3 giugno, l'esercito popolare di liberazione iniziò quindi a muoversi dalla periferia verso piazza Tiananmen. Prima dell'irruzione, il governo ordinò a tutti i cittadini di rimanere nelle loro case, tramite annunci in televisione e al megafono, che rimasero inascoltati. Dopo essere venuti a conoscenza del fatto che centinaia di migliaia di soldati si stavano avviando verso Tiananmen, gli abitanti si riversarono nelle strade di Pechino, in modo da bloccare l'avanzata. Come aveva già fatto 2 settimane prima, la gente costruì barricate ed ostacoli. Alle 10:30 del mattino, vicino alla stazione, dove risiedono ufficiali di alto grado del Partito Comunista con le loro famiglie, l'esercito cominciò a sparare sulla folla, facendo moltissime vittime. Molti manifestanti pacifici vennero massacrati dai soldati. La violenza esercitata dai militari sarebbe stata provocata dalla morte di alcuni di essi, ma, secondo altri, fu il governo a ordinare ai soldati di sgombrare la piazza con ogni mezzo. Alcune fotografie mostrano i manifestanti mentre tirano pietre e molotov contro i poliziotti e i veicoli dei soldati posti nelle strade attorno alla piazza, incendiandoli, alcuni con i militari ancora all'interno. Nella foto si vedono soldati bruciati vivi nei loro mezzi corazzati, mentre altri erano stati picchiati a morte e cadaveri appesi. Sarebbero stati questi i motivi che avrebbero spinto i soldati a far fuoco sui civili. I soldati setacciarono gli appartamenti nell'aria con colpi d'arma da fuoco e molte persone all'interno dei balconi vennero quindi uccise. Disperati per il fatto di non riuscire a passare, alcuni ufficiali ignoti avrebbero ordinato alle truppe di utilizzare qualsiasi mezzo necessario per entrare nella piazza, aprendo quindi il fuoco sui civili che bloccavano la strada. John Pomfret, reporter del Washington Post, avrebbe affermato in seguito che Deng Xiaoping e i membri anziani del partito avessero deciso che, siccome credevano di essere

farsi senza trovare una precisa risposta. Ma è proprio nei suoi lati oscuri che si può cogliere il segreto di quella rivolta popolare. Quello infatti era un paese in cui la libertà di azione e di opinione era fortemente limitata. Un uomo, fra milioni, che aveva scelto di prendere parte a quella protesta all'alba del 5 giugno 1989, probabilmente non avrebbe mai potuto immaginare che un suo gesto lo avrebbe reso al tempo stesso popolare in tutto il mondo ed emblema di una società in cui il concetto di democrazia era pura velleità. Nella Cina di allora, infatti, come in quella di oggi, l'informazione subiva una forte censura da parte del potere politico. La protesta di piazza Tiananmen, secondo chi la organizzò, avrebbe potuto cambiare la Cina e denunciare agli occhi del pianeta che quel grande paese era totalmente chiuso nella morsa di un sistema dittatoriale. Per riuscire a comunicare con l'urlo di protesta, i manifestanti sapevano di correre molti rischi. Tuttavia, pur di non sottostare a continue prepotenze, scesero in piazza. Le scene di violenza fra un esercito e la popolazione costituita da civili, spesso disarmati, si somigliano terribilmente in ogni latitudine. Quello che accadde in Cina la notte del 4 giugno però possiamo solo immaginarlo, dato che esistono ben pochi documenti audiovisivi in grado di dimostrare quale massacro si svolse in quella città. Senza alcun dubbio, però, si sa che in piazza Tiananmen a un tratto comparvero i carri armati. Cosa può spingere uno Stato ad utilizzare le proprie macchine da guerra per minacciare il proprio popolo? Il quesito è davvero inquietante, ma si può dire che evidentemente quel giorno il popolo cinese aveva protestato con una forza tale da spingere qualche pezzo grosso del Ministero della Difesa a dichiarare il codice rosso. La certezza che avevano coloro che decisero di far scendere in piazza Tiananmen i carri armati era che nessuno oltre i confini cinesi avrebbe potuto assistere a quella scena. Si trattava però di una convinzione rivelatasi del tutto inattendibile. Nella città, infatti, le proteste avevano attirato molti giornalisti e reporter stranieri che volevano provare a capire cosa stesse realmente accadendo nella società cinese. Per i reporter europei e americani che si trovavano nei giorni di giugno di 30 anni fa a Pechino, la vita non era affatto facile. Tentare di documentare quanto stava accadendo, infatti, costituiva un'ambizione apparentemente legittima, ma di certo non in Cina. I rischi potevano essere molto alti, dato che i reporter venivano controllati realmente a vista da alcuni corpi speciali dell'esercito cinese. Si trattava di uomini pagati per tenere d'occhio quei reporter che avrebbero potuto, anche soltanto con una foto, dimostrare che il grande paese del dragone non faceva altro che reprimere nel sangue qualsiasi tentativo di richiesta di libertà messo in atto dai cittadini. Tutto quanto, perciò, doveva essere sotto controllo. Bloccare qualsiasi tentativo di fare libera informazione per il governo cinese è una prerogativa fondamentale. Anche per quel motivo, molti studenti cominciarono la loro marcia di protesta in piazza Tiananmen. I vari reporter stranieri sapevano che per riuscire a documentare certe cose, anche scattando una sola foto, avrebbero dovuto nascondere le proprie apparecchiature. Anche Jeff Widener fu in grado di non farsi scovare con la propria macchina fotografica. Il reporter Jeff Widener, il 5 giugno dell'89, si trovava in una camera di un prestigioso hotel di Pechino, situato a poca distanza da piazza Tiananmen. Secondo chi aveva il compito di sorvegliarlo, non era un uomo pericoloso,

Ha chiarito che in quella Cina pericoloso era chiunque fosse libero di scrivere e mostrare immagini scomode. Quasi non sembrava credere a quanto stava assistendo Jeff Widener, quando improvvisamente si accorse che nella grande piazza di Pechino stavano cominciando a muoversi dei carri armati modello 59. Per lui fu come vivere un incubo. In quell'istante, però, comprese che era il momento di tirar fuori la sua macchina fotografica e documentare il massacro qualora qualcuno avesse dato l'ordine di far agire quelle macchine da guerra.

Nello stesso momento in cui Jeff Widener iniziò a scattare foto dal sesto piano di una camera d'albergo che affacciava su piazza Tiananmen, anche Stuart Franklin, della Magnum Photos and Charlie Cole del Newsweek, sempre nella massima segretezza, cominciarono a documentare gli eventi che si stavano svolgendo, restando sempre più sconvolti ad ogni scatto. Erano consapevoli che quelle immagini avrebbero potuto anche esporli a rischi estremi, compreso quello di essere giustiziati in via non ufficiale. Cosa videro quei fotoreporter di tanto sconvolgente? Si trattò di una scena drammatica e surreale al tempo stesso. Improvvisamente, infatti, mentre i carri armati procedevano verso il popolo, che continuava a protestare contro il regime, un ragazzo iniziò a correre verso quelle macchine da guerra. Nel suo sguardo c'erano coraggio e rabbia. Quel rivoltoso anonimo, la cui espressione del volto somigliava a quella di milioni di cinesi dopo una lunga corsa solitaria, si pose davanti a un carro armato in marcia. Tutti davano ormai per scontato che la macchina da guerra lo avrebbe schiacciato e ucciso, ma inaspettatamente il carro si fermò. Un uomo solo, anonimo, era riuscito a fermare la macchina di morte del governo cinese. Questa fu l'immagine che documentarono i reporter con le proprie macchine fotografiche rivolte su piazza Tiananmen il 5 giugno 1989. Ma cosa poteva essere accaduto nella mente di quello studente, forse neanche ventenne? Probabilmente molte erano state le emozioni che lo avevano spinto a prendere quella decisione improvvisa, e tutte riconducibili ad una sola necessità: vivere. Le immagini del ragazzo che aveva fermato i carri armati in piazza Tiananmen il giorno della rivoluzione immediatamente fece il giro del mondo. Tutti i telegiornali e le riviste le mostrarono per documentare cosa stava accadendo in Cina. La rivista Time, anni dopo, avrebbe incluso quel rivoltoso anonimo nella speciale lista delle persone più influenti del XX secolo. Cosa accadde al ragazzo che fermò i carri armati ancora oggi resta un mistero. Molte sono le ipotesi e le ricostruzioni, ma probabilmente la sua identità resterà per sempre anonima, anche se in quel preciso istante lui rappresentò, con un solo gesto di coraggio, tutta la società civile cinese oppressa dal regime. La cosa più agghiacciante oggi è che sono trascorsi più di 30 anni dagli sconcertanti fatti di piazza Tiananmen. Ma la Cina, nonostante le molte accuse internazionali, sembra ancora essere una società non democratica.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura-Arte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comun denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura-Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura-Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito web futuroprossimo.it. Il legno trasparente potrebbe presto sostituire la plastica. Uno studio ha scoperto che il legno trasparente potrebbe essere un'alternativa più sostenibile al vetro o alla plastica, tipicamente utilizzati per i parabrezza delle auto, gli imballaggi e i dispositivi biomedici. Di Gianluca Riccio. I risultati di uno studio suggeriscono che il legno trasparente può sostituire il vetro o la plastica, e può farlo in molti modi, nei parabrezza delle auto, negli imballaggi e nei dispositivi biomedici. Tutto grazie alle sue proprietà ecologiche. La rivista Science of the Total Environment ha pubblicato lo studio, che sostiene anche che il legno trasparente è più conveniente del vetro, perché 5 volte più efficiente dal punto di vista energetico, con molti meno costi di produzione. Secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ogni anno nel mondo si producono 400 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, una quantità che non fa che aumentare, a causa dei livelli costantemente elevati di plastica monouso. In questo quadro, una base di partenza come il legno si presenta oggi come la piattaforma ideale per il materiale sostitutivo del futuro. La plastica è usata come sostituto del vetro, che è naturalmente fragile. Il legno trasparente, però, è un'alternativa ancora migliore dal punto di vista ecologico, afferma Pradyut Dhar, autore dello studio e ingegnere biochimico. Sviluppato nel 1992 dallo scienziato tedesco Siegfried Fink e poi migliorato da altri ricercatori, il legno trasparente è ottenuto rimuovendo il contenuto di lignina nel legno e sostituendolo con infiltrazioni epossidiche trasparenti. L'analisi di fine vita suggerisce che il legno trasparente è un po' meno ecologico del vetro, ma è comunque molto migliore della produzione di polietilene. Il legno trasparente viene sviluppato utilizzando fettine sottili di normale legno, ma è più resistente e più leggero. La capacità di aggiungere molteplici proprietà attraverso l'incorporazione di materiali specializzati lo rende un substrato biologico versatile per molte applicazioni. Negli ultimi tempi è stato utilizzato nell'edilizia, nell'accumulo di energia, nell'elettronica flessibile e nelle applicazioni di imballaggio. Considerate le crescenti preoccupazioni sull'impatto ambientale delle materie plastiche a base di petrolio, credo proprio che il legno trasparente avrà un ruolo nel mantenimento della sostenibilità ambientale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Come funziona l'intelligenza artificiale? Di Alessandra Farabegoli. L'intelligenza artificiale generativa si basa su algoritmi di machine learning che analizzano un gran numero di dati e imparano a riprodurne gli schemi e le caratteristiche, e a creare nuovi contenuti originali. L'esempio forse più noto è ChatGPT, un modello di linguaggio che è stato addestrato su un vasto corpus di testi in lingua inglese ed è in grado di generare testi coerenti e convincenti. Risposte a domande, descrizioni di prodotti, proposte di slogan, racconti, articoli completi. La qualità delle risposte dipende da quanto è stata precisa e dettagliata la richiesta. il cosiddetto prompt, ma in generale è estremamente facile e veloce produrre testi che avrebbero normalmente richiesto tempo, ulteriori ricerche e un supplemento di creatività. Immaginate cosa significa questa rivoluzione per copywriter, giornalisti, addetti all'assistenza clienti. Una parte di queste persone potrà godere dei vantaggi di un'assistenza digitale che moltiplica la loro creatività e produttività. Ma molti vedranno messo a rischio il proprio lavoro perché affidare la generazione di contenuti alle macchine diventerà più efficiente ed economico. La AI generativa cambia radicalmente anche il modo in cui otteniamo risposte alle nostre domande. Se cerco qualcosa su Google, ottengo un elenco di link che devo aprire ed esplorare, ma se faccio una domanda a ChatGPT o a Sydney, l'AI che verrà integrata nelle prossime versioni di Bing, ottengo direttamente una risposta, perché ci ha pensato il sistema a raccogliere i dati e riorganizzarli in modo coerente. Ma quanto sono affidabili queste risposte? Il dettaglio sulle fonti usate per addestrare i sistemi di AI è segreto industriale, il che rende praticamente impossibile valutare in che misura la selezione in ingresso abbia sofferto di pregiudizi, uniformità e conformismo di chi ha programmato il sistema. Sicuramente gran parte di questi dati proviene dal nord del mondo e, nonostante i filtri per cercare di escludere contenuti razzisti e fake news, questo rischia di amplificare stereotipi e bias. L'ha detto il computer. Come fai a mettere in discussione gli oracoli tecnologici? E non dimentichiamo quanto lavoro umano sta dietro all'automazione. La AI usa schiere di persone per tutti i compiti di basso livello che implicano il classificare, etichettare, verificare input e output dei sistemi. Sono lavoratori ombra, spesso stressati e sfruttati come quelli che moderano i contenuti sui social. Poi c'è il lavoro di chi ha creato i contenuti stessi, un corpus gigantesco di conoscenza collettiva fatta di studi, racconti, articoli, testi, foto, immagini, che diventano combustibile per le elaborazioni della AI. Chi garantisce che non si tratti di materiali protetti da copyright? E se si tratta di contenuti di pubblico dominio, non dovrebbero essere collettivi anche i benefici derivanti dal loro uso? Non ho risposte certe, ma ritengo essenziale interrogarci su come evolve la tecnologia. Continua ad aumentare il divario fra chi sa e chi non sa, fra chi può e chi è tagliato fuori, mentre dovremo provare a usare le risorse e le idee non per accrescere il potere di pochi, ma per costruire realtà più sostenibili per molti, se non tutti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Isabella II di Spagna diventò regina quando aveva solo 3 anni. Suo padre abolì la legge che impediva alle donne di regnare e sua madre le fece da reggente finché lei non compì 13 anni. Prima sovrana dell'intera Spagna, liberale in politica, fu osteggiata dagli assolutisti che le mossero guerra senza riuscire a scalzarla. Ebbe un matrimonio infelice, molti amanti e molti figli. Di Clara svanera. Fu una regina controversa, Isabella II di Borbone, al secolo Maria Isabella Luisa, la prima donna di Spagna che regnò sull'intero paese. Prima esistevano diversi piccoli regni in Spagna, con altrettanti sovrani, e la prima a fare i conti con una monarchia sempre più governata dal Parlamento. Fu guardata con sospetto dai sudditi e invisa alla nobiltà assolutista per la sola colpa di essere donna e approdata al trono in seguito all'abolizione della legge salica. Il romanziere Benito Pérez Galdós, 1843-1920, nel racconto a lei dedicato, la etichettò come reina de los tristes destinos, regina dei tristi destini, appellativo con cui è passata la storia. Isabella nacque il 10 ottobre 1830 a Madrid. Suo padre era Ferdinando VII di Borbone e sua madre Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, quarta moglie del re, nonché sua nipote. Nei suoi tre matrimoni precedenti, Ferdinando non aveva avuto figli e prima di morire, si spense nel 1833, aveva promulgato la prammatica sanzione, abolendo la legge salica che fino a quel momento aveva impedito alle donne la successione al trono e designando Isabella, che dunque ricevette la corona quando aveva solo 3 anni. Ciò provocò l'ira di Carlo Maria Isidoro di Borbone, fratello di Ferdinando e fino a quel momento suo legittimo erede, il cui malcontento sfociò in una serie di rivolte, note come guerre carliste. Le guerre furono 3, 2 delle quali si svolsero durante il regno di Isabella, insanguinando il paese, ma senza conseguenze per lei. La prima si svolse nel 1833-840, la seconda nel 1846-849, la terza nel 1872-876. Data l'età di Isabella, fu nominata reggente sua madre Maria Cristina, che non godeva dell'appoggio dei sudditi e della corte e che era diventata l'amante di una guardia reale, Fernando Munoz. Lo sposò in nozze morganatiche e ne ebbe dei figli. La sua reggenza durò solo 7 anni, fino al 1840, quando fu destituita.

0: rappresentati i loro diritti. Maria Cristina, inesperta nel governare, si attorniò di consiglieri e ministri che non sempre fecero il bene del paese. Il più influente dei suoi collaboratori fu Juan Álvarez Mendizábal, che divenne primo ministro e che sarebbe stato soprannominato il presidente della confisca per il suo impegno nell'espropriazione delle proprietà ecclesiastiche attraverso decreti di soppressione di conventi pubblici e dissoluzione di ordini religiosi. Mendizábal divise poi i beni confiscati in latifondi che furono acquistati dai nobili. In Parlamento a 7 anni. Fu il 18 giugno 1837 che venne approvata la nuova Costituzione. Fu questa la prima occasione pubblica della regina bambina. Isabella, che aveva 7 anni, accompagnò la madre a giurare sulla Costituzione nel convento di Espiritu Santo, diventato la sede del Parlamento. La Costituzione si fondava su 2 camere, Senato e Congresso dei Deputati. In seguito, la madre, esautorata dai suoi stessi consiglieri, dovette lasciare la reggenza entro la fine dell'anno 1839, pronunciando il suo ultimo discorso il 1 settembre di quello stesso anno. Fu sostituita dall'allora primo ministro generale Baldomero Espartero. Fu lui a sventare la prima guerra carlista. Si trovò a governare perché fu chiesto alle corti di votare tra una reggenza triplice, duplice o unica, e vinse quest'ultima, che dall'8 maggio del 1841 fu sua. Fu lui, la notte del 7 ottobre 1841, quando i carlisti assaltarono il Palazzo Reale con lo scopo di rapire Isabella, a sventare il colpe. La sua fama, tuttavia, durò ben poco. Espartero si vide presto obbligato a sciogliere le camere nuovamente e alla crisi politica fece seguito anche quella civile. Per evitare che si arrivasse a una terza reggenza, si decise di anticipare la maggiore età ai 13 anni, in modo tale che Isabella potesse cominciare a governare subito.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

Ansa Cultura. Nella villa di Pausilipon riappare il salotto del feroce Pollione. Era sotto le terme. Augusto cancellò il primo proprietario, di Silvia Lambertucci. 10 dicembre 2022. Un raffinato tappeto di mosaico bianco con una doppia cornice nera a delimitarne il salone affacciato a picco sul mare di Napoli. Sparito 2000 anni fa, quando la favolosa dimora passò nelle mani di Augusto, rispunta nella villa imperiale di Pausilipon un pavimento che potrebbe finalmente raccontare qualcosa del suo primo proprietario, il ricco e feroce cavaliere campano Publio Vedio Pollione, commerciante di vini e uomo politico di successo, vicino all'imperatore, che l'onorava spesso della sua compagnia, fino a quando non lo mise in imbarazzo al punto da meritare, una volta morto, qualcosa di molto vicino alla damnatio memoriae. Tanto che Augusto, erede dei suoi beni, ne occupò le abitazioni, la bella casa di Roma e la villa di Napoli, ma volle cancellare ogni traccia del suo primo patrone, la cui amicizia, scrive Tacito, gli veniva rimproverata anche molti anni dopo. Le novità, dopo 2 millenni di storia e almeno 2 secoli di ricerche archeologiche, arrivano oggi da uno scavo che l'archeologo Marco Giglio dell'Università Orientale di Napoli ha condotto con la concessione del Ministero della Cultura e in accordo con la Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune Campano, impegnata in un progetto di valorizzazione del Parco Archeologico di Posillipo, mentre con Angela Bosco e Rosario Valentini si sta lavorando per mettere a punto un modello tridimensionale di tutti i resti di questo settore dell'enorme villa. La nostra è ancora un'ipotesi, sottolinea l'Ansa Giglio, che in questa prima campagna di scavi, incentrata sulle terme superiori della villa e poi su una terrazza che durante la Seconda Guerra Mondiale

0: reale era stata trasformata in una postazione militare, è stato affiancato dai suoi studenti. Composto da minuscole tessere bianche, il pavimento di quello che potrebbe essere stato il salone di Pollone, spiega, si trovava in realtà sotto alle terme fatte costruire presumibilmente dall'imperatore e poi più volte ristrutturate e modificate. I ricercatori ottocenteschi, guidati da un naturalista, lo avevano trovato, ma forse non lo avevano capito, così come non erano riusciti ad interpretare fino in fondo le funzioni degli ambienti termali e delle sale di servizio che li affiancavano, tra cui un prefurnium, ovvero il forno in cui ardevano le braci destinate a riscaldare il calidarium. Le nuove indagini ci hanno permesso di capire che l'ambiente con il mosaico è più antico delle terme e appartiene a un salone che si affacciava sul mare ed era ben più grande rispetto al locale che poi è stato occupato dai servizi delle terme, dice Giglio. Manca ancora una datazione stratigrafica, permette l'archeologo, ma in base allo stile, quel salone potrebbe risalire all'età tardo-repubblicana o al massimo augustea. Augusto regnò dal 27 a.C. Pollione è morto 12 anni dopo quella data, nel 15 a.C., ed è allora che la sua favolosa villa napoletana è passata nelle mani dell'imperatore, che già da qualche tempo però, almeno secondo quanto raccontano Seneca e Cassio Dione, aveva preso le distanze da un amico diventato scomodo proprio per il suo lusso esagerato, i comportamenti riprovevoli e la smodata crudeltà. Nato da una famiglia di ex liberti provenienti da Benevento, Pollione fondava la sua ricchezza sulla produzione e il commercio del vino e doveva il suo potere ad una serie di prestigiosi incarichi politici in Asia Minore, dove fu proconsole, e poi anche come amministratore di una proprietà imperiale in Egitto. L'uomo non godeva però di buona fama. Cicerone ne parla malissimo. Nunquam vidi hominem nequiorem, scriveva di lui, ovvero non ho mai incontrato un uomo più iniquo. E si racconta un episodio spiacevole dovuto ad una valigia piena di ritratti di matrone romane che gli avevano concesso i loro favori. Soprattutto si tramanda di una cena, proprio a Posillipo e con Augusto tra i suoi invitati, in cui, per punire uno schiavo colpevole di avergli rotto un bicchiere, aveva ordinato di farlo mangiare vivo dalle murene giganti della sua peschiera. Seneca e Cassio Dione scrivono che l'imperatore intervenne a fermarlo, salvando lo schiavo e ordinando che tutti i vetri preziosi della casa venissero rotti e gettati nella piscina. Ma questo non dovette bastare all'imperatore, che poi, diventato proprietario di quei beni, decise di rivoltarli come un calzino per far dimenticare a tutti a chi erano appartenuti. La casa romana all'Esquilino, prima di tutto, che fece radere al suolo per sostituirla con un porticato dedicato alla sua Livia, ma anche la grandiosa villa al mare, costruita in uno dei luoghi più suggestivi della costa napoletana, con le stanze affacciate sull'isola di Gaiola e le dépendance che arrivano fino alla spiaggia, da una parte la cala dei Trentaremi, dall'altra quella dei Lampi. Augusto la trasformò in un enorme complesso imperiale, aggiunse edifici sontuosi, porticati, giardini, persino una parte pubblica con un teatro da 2000 persone e un altro per la lettura delle poesie. Al posto del salotto con vista, in cui Pollione intratteneva gli ospiti e faceva sfoggio dei suoi beni, ordinò invece di sistemare le terme, anzi, i locali di servizio per la sua personale spa. Chissà, forse ancora una volta, a marcare le distanze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Spazio alle invenzioni. Andare nello spazio porta vantaggi per tutti. Le tecnologie sviluppate entrano negli oggetti di tutti i giorni e migliorano la nostra vita e la nostra salute. Di Marco Consoli. Quando, qualche anno fa, le TV private iniziarono a popolarsi di vendite dei materassi degli astronauti, i più pensarono alla solita trovata da imbonitori. In realtà, la memory foam, la schiuma plastica che mantiene per un po' la forma del corpo che vi si è adagiato prima di tornare a quello originale, è nata proprio dalle ricerche compiute negli anni 60 dall'ingegner Charles Yost per proteggere gli astronauti dalle alte vibrazioni e dall'impatto del rientro nelle missioni Apollo. La tecnologia, sperimentata dapprima sugli aerei della NASA, è diventata uno dei più celebri spin-off, ovvero quelle invenzioni che dallo spazio arrivano nella vita di tutti i giorni, tanto che questo materiale è entrato, oltre che nei materassi, anche nei sedili degli aerei di linea, nei cuscini per disabili, nei caschi di football americano, nelle auto del circuito NASCAR, nelle protesi mediche. A ben vedere, siamo circondati da oggetti e strumenti che sono stati inizialmente studiati per la ricerca spaziale, dai materiali antigraffio degli occhiali, creati per le visiere dei caschi degli astronauti, ai sensori per le immagini digitali, che hanno permesso di miniaturizzare le fotocamere portate fuori dall'atmosfera e poi hanno cambiato il nostro modo di fotografare anche grazie agli smartphone, fino alle coperte metalliche riflettenti, usate per mantenere al caldo i feriti e gli atleti, introdotte nelle missioni spaziali fin dal 1964 per proteggere le sonde dal gelo del cosmo. La ricerca spaziale richiede ogni anno investimenti cospicui. Il budget per il 2020 prevede 22 miliardi di dollari per la NASA e 6,68 miliardi di euro per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Ma non sono certo fondi a perdere. Vari studi mostrano che per ogni dollaro speso il ritorno economico è pari a circa 7-8 dollari, mentre in Europa per ogni euro investito se ne ricavano circa 6. Naturalmente non tutti i guadagni sono diretti. Una ricerca condotta dall'ente spaziale americano ha verificato che tra il 2000 e il 2012, grazie alle applicazioni provenienti dal suo programma, sono stati creati 14.000 posti di lavoro con un fatturato di 5 miliardi di dollari e una riduzione di costi per 6,2 miliardi. Talvolta l'impatto non solo economico di un ritrovato può essere rivoluzionario. Un esempio è il contributo della ricerca spaziale al GPS, che ha permesso al sistema con cui possiamo individuare la posizione di un oggetto sulla Terra di raggiungere un margine di errore nella localizzazione di 5 cm. Viene utilizzato da così tanti settori: navigazione aerea e marittima, agricoltura di precisione, trivellazione, che nel 2020 il mercato dovrebbe superare il valore globale di 62 miliardi di dollari. Sul fronte dei risparmi, invece, si può pensare a quanto ha contribuito l'invenzione del winglet, ovvero l'appendice che piega all'insù la punta delle ali di molti aerei commerciali. Teorizzata dall'ingegnere britannico Friedrich Lanchester addirittura nel 1897, è stata messa a punto dalla NASA nel 1973 per rispondere alla crisi petrolifera. Ovviando alla resistenza dei vortici che frenano l'aereo causati dalle ali, permette di risparmiare tra il 4 e il 6% di carburante in ciascun volo. Se si considera che nel 2019 gli aerei civili ne hanno consumato circa 3,2 miliardi di tonnellate, il risparmio di cherosene annuo ammonta a 200 milioni di tonnellate, pari a 6 miliardi di dollari. Senza contare che tutto questo si riflette in mancate emissioni di CO2 che giovano alla salute del pianeta. La maggior parte dei problemi più pressanti che abbiamo sulla Terra può essere risolta soltanto andando nello spazio, scriveva il celebre autore di fantascienza e visionario Arthur Clarke. E in effetti molte sono le tecnologie sviluppate nel corso degli anni per rispondere alla salvaguardia del pianeta, per monitorare la salute degli oceani, ridurre le conseguenze dei disastri naturali, mappare e arginare gli incendi, costruire edifici a basso impatto ambientale e così via. Al di là dell'effetto sui problemi epocali che ci assillano, a stimolare la nostra immaginazione e la capacità di trasformare qualcosa che è stato sperimentato nello spazio in strumenti della nostra vita quotidiana. Un esempio è il purificatore d'aria, la cui origine è in un esperimento avvenuto nel 1995 a bordo dello Space Shuttle. Lo scopo originale era di rimuovere dalla navicella l'etilene in eccesso rilasciato dalle piante coltivate per produrre cibo in vista delle future missioni di lunga durata, perché questo gas accelera l'avvizzimento dei fiori e la maturazione dei frutti, impedendone dunque la conservazione. Mentre il risultato cui si è giunti successivamente è stato quello di creare un congegno in grado di rimuovere diversi agenti patogeni dall'aria di una stanza. Un altro caso è quello dell'aspirapolvere portatile, introdotto sul mercato nel 1979, 10 anni dopo che un aggeggio simile era stato usato durante lo sbarco sulla Luna per raccogliere più facilmente campioni di roccia. Invece, nelle nostre canottiere, camicie e lenzuola, è finita la ricerca sui materiali a cambiamento di fase, in grado di assorbire calore o cederlo a determinate temperature, e studiati originariamente per i guanti degli astronauti, per proteggere le loro mani dall'escursione termica tra meno 100 e più 120 gradi che si può avere durante un'attività extraveicolare, cioè una passeggiata spaziale. Quando si parla di ricerca applicata, non si fa riferimento solo ai sistemi di supporto agli astronauti o a quanto viene sperimentato su un velivolo, ma anche a tutti gli studi fatti per strumenti e satelliti. L'Agenzia Spaziale Europea ha un programma che prevede il trasferimento di tecnologie nei più svariati campi. Per esempio, una startup ceca ha impiegato un microchip usato a bordo del satellite Proba Quinto, in orbita per monitorare la vegetazione e studiare la biosfera terrestre, nell'identificazione delle opere d'arte false, mentre un'azienda tedesca ha invece sfruttato gli esperimenti condotti nello spazio per creare un filtro basato sul plasma freddo, in grado di avere un effetto battericida e di rompere le molecole che generano cattivo odore, evitando per esempio il diffondersi della puzza di fritto nei fast food. Un settore che ha beneficiato moltissimo di quanto viene testato fuori dall'atmosfera è quello della salute. Non solo oggi si possono eseguire ecografie a distanza grazie a uno strumento sperimentato per la prima volta a bordo della IS, ma la ricerca ha permesso, per esempio, di sviluppare una tecnologia di tracking usata in chirurgia oftalmica per far sì che il laser sia sempre perfettamente allineato con la posizione dell'occhio. L'idea è nata da una semplice osservazione. Quando siamo sulla Terra, riusciamo a fissare un oggetto con gli occhi, anche quando muoviamo la testa, perché il cervello, insieme all'orecchio interno, garantisce il nostro equilibrio e una visione stabile. Ma quando siamo sottratti alla gravità, il meccanismo fisiologico si inceppa, tanto che gli astronauti devono adattare alla microgravità anche la vista e, rientrati sulla Terra, riprendere confidenza con quanto disimparato in orbita. In questo senso, un vero trasferimento di conoscenza, meno visibile ma estremamente utile, è quello che deriva dall'esposizione degli astronauti a una lunga permanenza in orbita. Ecco perché, appena atterrati e a intervalli regolari per molti mesi, sono sottoposti ad analisi mediche di vario tipo. È tramite esami come la risonanza magnetica, che studia l'adattamento del cervello umano alla microgravità e la conseguente percezione dello spazio, che si è riusciti a curare persone che soffrono di una forma di vertigine causata dal movimento e che per questo non riescono a camminare in grandi spazi come quelli dei supermercati. Lo stesso principio vale quando si cerca di studiare alcuni effetti che la microgravità ha sull'organismo degli astronauti, quali disfunzioni del sistema immunitario o della circolazione sanguigna, decalcificazione ossea, problemi alla retina e così via. A risolverli sugli organismi sani degli astronauti equivale a trovare cure per i malati sulla Terra. Moltissimi sono i casi in cui l'applicazione segue in maniera prevedibile la ricerca originale, come la pedana di Zibrio, in grado di valutare l'equilibrio di una persona e prevedere il rischio di caduta, nata per gli astronauti nel Johnson Space Center di Houston, o il sensore di pressione usato per allertare i piloti dello Space Shuttle del fatto che uno pneumatico fosse sgonfio e applicato poi a milioni di gomme in tutto il mondo. Ma tra le migliaia di trasferimenti tecnologici eccone apparire talvolta qualcuno inatteso. Il processo di produzione dell'oro, sviluppato nel 1990 dalla NASA per renderlo più durevole e brillante in uno strumento usato nella missione Mars Orbiter e nel telescopio spaziale James Webb, il cui lancio è previsto per la fine del 2021, è stato poi applicato all'applaccatura delle statuette dei premi Oscar. Se le star che lo hanno vinto possono godere per anni della sua lucentezza, è anche grazie alla ricerca di chi è interessato ad ammirare un altro genere di stelle.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Rovato, Brescia, convento della Santissima Annunciata. Nel Tempio del Silenzio. Il complesso monastico, fondato nel XV secolo dai servi di Maria, si erge tra le colline e i vigneti della Franciacorta meridionale. Conserva pregevoli affreschi, tra cui un'Annunciazione di Girolamo Romanino. Di Vanina Patanè. Disteso in pieno sole, il convento della Santissima Annunciata si erge dalle pendici del Monte Orfano, l'ultima propaggine delle prealpi bresciane che fa ombra ai paesi di Rovato e Coccaglio. Raggiungendolo a piedi per una stradina che serpeggia fra il verde e i filari delle vigne, il silenzio avvolge come un abbraccio. Agli inizi degli anni Sessanta, la bellezza del luogo colpì padre David Maria Turoldo, carismatico teologo e poeta, a quel tempo alla ricerca di una struttura dove impiantare un noviziato dell'Ordine dei Servi di Maria di cui faceva parte. L'Annunciata, che versava in stato di abbandono e trascuratezza, fu così acquistata dai frati e restaurata. Il destino chiudeva un cerchio. 5 secoli prima era stato proprio lo stesso ordine a erigere il convento, a partire dal 1449 con l'annessa chiesa dedicata alla Vergine Annunciata, consacrata nel 1507. Nel 1772 la Repubblica di Venezia soppresse la comunità e mise all'asta il complesso, che da allora conobbe diversi proprietari e i più svariati utilizzi. Con il ritorno dei Servi di Maria, dal 1963 l'Annunciata riacquistò la sua funzione di luogo di vita religiosa, comunitaria e di meditazione, improntato alla fratellanza e all'ospitalità. Ripercorrendo le orme dei loro confratelli del passato, i frati ripiantarono anche il vigneto sulle pendici della collina, che nel 1990 fu affittato a Vittorio Moretti, l'imprenditore vinicolo simbolo delle bollicine della Franciacorta. Nel 2018, senza più le forze e le risorse per prendersene cura, i frati hanno affidato in gestione alla Fondazione Moretti anche il convento e si sono spostati in una piccola foresteria a 2 passi dalla chiesa, che rimane regolarmente aperta al culto e alle visite grazie a una rete di volontari locali. Rialzato da alcuni gradini, l'alto pronao ci introduce all'interno, a navata unica, ridisegnato nel 1635 seguendo i dettami architettonici della Controriforma. Per valorizzare l'altare maggiore, il fulcro dove gli occhi e i cuori dei fedeli dovevano convergere, le cappelle laterali furono ridotte di profondità. L'apparato decorativo riflette i valori e la storia dell'Ordine dei Servi di Maria. Sulla parete sinistra, la prima cappella omaggia i suoi santi fondatori, 7 amici fiorentini che all'inizio del 200 lasciarono i loro commerci per dar vita a un cenobio religioso. Nel sott'arco le loro effigi sono ritratte nei tondi dipinti nel 1481 da Liberale da Verona. La grande tela settecentesca sopra l'altare li raffigura invece nell'atto di ricevere dalla Vergine la veste dell'ordine. Lungo la parete destra spicca la cappella dell'Annunciazione, Qui, già nel XV secolo, fu collocata un'immagine che suscitò una fervente devozione mariana, trasformando la chiesa in un santuario frequentatissimo, soprattutto durante le diverse festività dedicate alla Vergine. La pala d'altare, in legno dorato, aveva al centro l'angelo Gabriele e Maria, intagliati in rilievo su fondo blu e oro, e ai lati due santi dipinti, opera dei veneziani Antonio e Bartolomeo Vivarini. L'originale, finito in una collezione privata, è stato sostituito da una copia moderna. Il presbiterio e l'abside conservano le eleganti forme quattrocentesche del tempio originario. Gli affreschi sulle pareti, scomparsi sotto la calce stesa nel 600, quando la chiesa divenne un lazzaretto per gli appestati, sono tornati alla luce grazie al provvidenziale restauro degli anni 60. Domina lo spazio, dall'alto della lunetta dell'abside, l'Annunciazione, dipinta intorno al 1540 da Girolamo Romanino, uno dei grandi maestri del Rinascimento lombardo. Le forme sono piene e morbide e la prospettiva perfetta, ma un tocco vernacolare è dato dall'immagine del gatto testimone della scena, a sottolineare la quotidianità nella quale irrompe il senso del divino. Sulla parete sinistra del presbiterio si rincorrono diverse pitture, non tutte pienamente leggibili. Nel registro più basso spicca un San Sebastiano. Sulla base della colonna del suo martirio vi sono delle iniziali non chiaramente identificabili, ma i critici tendono ad attribuirlo al veneziano Alvise Vivarini. Nel secondo registro si è conservata un'elegante Madonna in trono con bambino. Ai suoi piedi si distingue il profilo della città di Rovato, offerta alla Vergine. Adiacente alla chiesa è l'ex convento che si sviluppa attorno al suo doppio chiostro. Nel 700 le arcate di quello superiore sono state chiuse con una serie di finestre. Al centro un pozzo con la sottostante cisterna dell'acqua. Al piano terra si trovano le sale dedicate alla vita comunitaria dei frati. Spicca il grande refettorio, con un soffitto scandito da volte a crociera e a vela che sembra uscire da un quadro del Beato Angelico. Le stanze sul lato meridionale si aprono sullo splendido loggiato seicentesco rivolto verso sud, con la pianura che pare srotolarsi ai nostri piedi. Nelle giornate limpide i grattacieli di Milano si stagliano nel cielo e a far da sfondo sono da un lato il profilo degli Appennini e dall'altro le vette delle Alpi piemontesi. In una parte del loggiato è stato realizzato un bel giardino d'inverno chiuso da grandi vetrate, dove fino a qualche anno fa i frati coltivavano le erbe per produrre i loro distillati. Il vino invece stava nella cantina a livello inferiore, in cui oggi maturano le bottiglie di Curte Franca Bianco Doc, Convento Santissima Annunciata, lo Chardonnay in purezza ricavato dalla vigna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del duecentesco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel Granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda un estratto da È arrivato l'arrotino di Anna Marchesini, editore Rizzoli 2016, letto da Elsa Sabbadin. Certi incontri hanno una forza quasi magica, perché dilatano lo sguardo lasciando affiorare le nostre paure più profonde. A volte sono persone, altre idee, altre ancora solo voci, ma tanto basta. Non saremo più gli stessi, è quello che ci racconta Anna Marchesini in questo suo romanzo. Due vite, due donne, due storie vicine e lontane. Una creatura che sta per venire al mondo e un'orfana che del mondo conosce solo l'indifferenza. Un prima e un poi legati a doppio filo dalla stessa presenza, il passaggio dell'arrotino che deposita le sue orme sulla polvere, lo specchio di tutto quello che nella vita temiamo e amiamo. In bilico tra il sorriso e la lacrima, queste pagine sono un inno alla gioia e alla libertà, il dono più bello di una delle più grandi artiste italiane degli ultimi anni.
2: Sono assolutamente certa di ricordare il dolore acutissimo, peraltro spaventoso, in quanto ignoto, del taglio del mio cordone ombelicale. In tutta onestà, già non era stato facile rattrappirsi per 9 mesi nel fondo cavo di un antro buio e melmoso, immersa in un acquitrino asfittico dallo spazio risicato, tuttavia rivendicato da una poltiglia di organi viscidi e invadenti, senza altro da fare se non alimentarsi con una cannuccia, bere le proprie urine, respirare come un pesce ed essere aviotrasportato come un pacco. Certe volte sballottato, inspiegabilmente stantuffato, in qualche modo in certe rare occasioni in cui ballavo su e giù, certe capocciate contro qualcosa che somigliava ad un grosso fagiolo, per poi rimbalzare sul sedere, quando non erano capriole o sbattimenti mio malgrado, naufragi nella pozza e che è? Rari momenti di sonno vigile, tuttavia inquieto, una stasi turbata sapendo di venire malissimo in foto con quel capoccione enorme e inespressivo, un alieno acquatico con gli arti di un geco. Eh sì, sono tutte e 5 le dita. Eccole, eccole, annuncia. Come risuona insopportabile quello stridire di voci che contano, una sull'altra, una più dell'altra, più esaltata, più felice, perché la creatura ce le ha tutte, le ha viste tutte una per una, ha visto che non gli manca niente, che gli è cresciuto anche il mignolo al cocco di casa. Io ero la terzogenita venuta per caso a ridosso di un'altra gravidanza. Un errore inconcepibile, eppure concepito. Ero abusiva lì dentro. Il locale era vecchio e usato, già stato abitato 2 volte. Pochi stridii, credo, nessuna conta delle dita. Più che partorita sarei stata sfrattata. Non conoscendo altro, mi ero assuefatta tuttavia a quei desolanti fondali caldi. Beh, quando sei lì annegata nella pozza, pensi che quella sia la vita e mangi e bevi e pisci in uno spruzzolio incessante. Che ne sai? Si finisce per installare in quello spazio mausoleo un tempo immobile e fermo che annulla il pensiero del tempo che passa. Furono delle urla a risvegliarmi. Mi resi conto allora che ero finita a capofitto dentro una specie di collo d'imbuto. Si trattò, ben inteso, di una intuizione primordiale, già che allora non potevo sapere dell'esistenza degli imbuti, tantomeno della loro forma, un canale dentro cui regnava un buio accecante e assoluto, la mia fronte aggrappata, spiaccicata così com'ero, contro qualcosa di molle e di teso. Addosso certe bordate d'acqua e di muco e di una roba biancastra grassa. Ma che schifo! Cosa doveva accadere? Cosa stava accadendo? Non era una fine giornata come tutte le altre. Stavo scendendo. Qualcosa stava seguendo il suo corso. Non me ne rendevo conto allora, non avevo ancora letto Beckett. Troviamo sempre qualcosa per darci l'impressione di esistere. Nel buco nero dello spazio, come una stella implosa, ero dentro un tunnel stretto. Da lì non vedevo la fine. Inghiottita in una sorta di cuore umido nel ventre della terra, compressa in una sorta di eruzione vulcanica o qualcosa che la preparava. Avevo cominciato a sentire delle voci come echi, ma lontane, e poi tutto instabile intorno, sciabordio di onde in subbuglio, il monolocale si contraeva spaventosamente e spingeva sempre più di frequente. Immaginai si trattasse dello sfratto, anche perché a un certo punto sentii con precisione una voce strozzata che protestava: «Ma come fa a passarmi un tir da qua sotto?» Dunque dovevo transitare da lì. «Spingi!» gridava qualcuno, «spingi!» «Ma chi?» E io spingevo, eppure l'altra che poi ho saputo essere la mamma. Urlava come una disgraziata, nonostante una donnetta assorta nelle faccende si affrettasse a tacitarla. «Zaira, eppure sei abituata, questa è la terza!» Feci del mio meglio. Avevo capito subito che avrei dovuto darmi da fare sin dall'inizio. «Quando senti che spinge, spingi anche tu!» «Chi? Ma a chi?» dicevano. Presi per me quelle incitazioni. «Santo cielo! Impossibile! Varco strettissimo, porta chiusa! Vago presentimento che non sarebbe stato facile!» «Ha un bel capoccione!» Venni subito smentita. La colpa era mia. «Non ce la faccio!» gridava mia madre. Fu portata dell'acqua, dei panni asciutti. Qualcuno le premeva la pancia con le mani. «Adesso fai un bel respiro e spingi!» «Chi? Ma chi respira e come? Che non sono né carne né pesce, bloccata in quella specie di scantinato senza sfiati!» La mattinata si allungava nel pomeriggio. «Non ce la faccio più!» esalò la mamma imbalordita dai dolori. «Donna, partorirai con dolore!» Ridotta quasi a materia inerte, sospirò. «Se nasce entro le 5, massimo 5:30, la chiamo Anna. Sono tanto devota a Sant'Anna.» Fu quell'affidarsi al reparto Santi la nostra fatidica salvezza. Dopo una serie di carambole, strozzamenti, urti, scivolate, tirate, strattoni e giravolte, vulcanici rimescolamenti sulla soglia della vita, fui espulsa alle 5:30 di un pomeriggio novembrino, mentre fuori, nella tetraggine del terrazzino di casa, un geranio aveva perduto le sue foglie. Anche l'ultima, tremolante fino allo spasimo, era rimasta appesa alla forza oscillante del suo esile picciolo fino a che, come lei, non era anch'esso morto. Ero venuta alla luce. Ecco la novità. La luce e con essa le forme, i colori, gli esseri. Ero scivolata giù come una fochina dal ghiaccio. Di colpo, immediatamente dopo, un attimo come di apnea, uno strano silenzio. O forse una mia sordità. Come gli animi, tutti gli oggetti di quella casa pareva fossero da qualche tempo in una tensione di spasimo violenta. A toccarli appena appena davano un lamento. Ero atterrata, dove? Ancora legata al mio cordone come un astronauta alla navicella. Si trattava di fare una passeggiata, dunque? La prima? Quattro passi sul sublime universo sconosciuto che aveva aperto a me le soglie della vita? Calpestare la polvere e lasciare qualche orma di sé, tracce riconoscibili di un passaggio, del resto polvere siamo. E poi rientrare? Galleggiavo dunque interdetta sulla faccia della mia luna, come del resto sarebbe accaduto un giorno. Quel giorno tutto il mondo avrebbe guardato con occhi strabiliati un uomo con una tuta bianca uscito da una navicella madre, saltellare sulla cipria lunare, legato ad una corda che lo tratteneva dallo sprofondare nell'immenso ed essere inghiottito dal nulla. Quel prodigio sarebbe diventato l'evento più straordinario, indimenticabile e indimenticato. Per sempre la statura di quell'esploratore sarebbe stata quella di un eroe. Un equilibrista mitico e unico, cui la magnificenza della luna aveva concesso di inginocchiarsi sul suo pallore. Quell'immagine sarebbe passata alla storia. Nessuno però avrebbe saputo mai che a furia di gingillarsi sulla luna, la tuta dell'uomo si sarebbe via via gonfiata sproporzionatamente, aumentata di volume, tanto che al momento di rientrare nella navicella madre, quell'Orlando curioso non sarebbe riuscito a farlo. Inutile spingere, capovolgersi, impossibile rientrare. La tuta ormai tesa al massimo resisteva, lo respingeva un imprevisto insospettabile che si sarebbe annunciato come una tragedia. Oltre la soglia, l'ossigeno, il ritorno a casa, fuori la notte del nulla. Nel tentativo impari di vincere sulla forza della natura, forse vide l'istantanea della sua vita, dei volti conosciuti che lo aspettavano, l'incubo della condanna a restare lassù dove la vita non c'è. Non sarebbe stato come nei cosmici racconti di Calvino. Lì non c'era niente di poetico. Con le forze rimaste, come un Orlando ormai furioso a ricercare il senno e afferrato alla corda, avrebbe tentato di sgonfiare la tuta a cazzotti, appiattendo le sporgenze, colpendola, abbracciandosi tutto a sé, le braccia inutili e gonfie, anch'esse imprigionate, abbattendosi contro se stesso con le sue ultime forze, mentre l'ossigeno sarebbe andato.

il suo corpo avrebbe perso 6 chili di peso. Questa è la storia della storia che non è passata alla memoria. Ma d'altro canto, certe invisibili verità sono spesso solo l'ombra di quelle realtà che più volentieri appaiono e vengono esibite come il profilo migliore. Qualcuno mi teneva tra le mani come un'offerta votiva. Ero nuda, mi parve, di fronte al mistero. Mi sembrò in quel punto, con un qualche senso primitivo, di attingere quasi all'eternità, così, da me, da sola, come ad un senso dell'infinito che si nascondeva nella profondità di qualcosa che, forse, era l'anima che non conoscevo. Eppure, mi parve di essermi sentita in quell'attimo eterna. Ora non sono certa se proprio quello fosse il sentire di quei primi istanti o se memorie future si siano sovrapposte a causa della sensazione che appartieni a certi sentimenti che ti sembra siano lì da sempre, ti appartengano da un infinito spazio di tempo, che siano nati con te. Ma in un preciso istante la memoria si fa certa, infallibile, atroce e, ahimè, dolorosissima. Una cesoiata gelida che sfaceva il mio cordone, una lama affilata sezionava il budello, una coltellata alla pancia, alla testa, un dolore atroce che mi fece piangere, urlare. Prima di allora non sapevo farlo. Ecco perché si piange, mica perché ti mettono a testa in giù, mica è segno che soffri, è segno che soffochi. Santo cielo! Non esiste rito indigeno paragonabile al supplizio di quella lama affilata che, senza preavviso, taglia il cordone della tua navicella a ridosso della pancia. Ma chi era stato a farmi del male a tradimento? Perché questa usanza, una vera e propria iniziazione? Mi fece pervenire in un colpo solo ad una specie di pubertà del dolore, di emancipazione delle lacrime. Nulla seppi, né saprò mai. Allora tutto si mutò in un indistinto torpore freddo in tutto il corpo e un ronzio perpetuo vicino, lontano, di mosche sonnolente, dentro un nastro di luce vivida che dai vetri punticchiati delle finestre sbadigliava sulle nude pareti invecchiate, si stampava polveroso sul pavimento di logori mattoni di terracotta. E adesso? Avevo già un breve piccolo atroce passato. Adesso le luci erano state spente. Era rimasta quella fioca di un abat-jour. Non avevo cessato di singhiozzare, solo che ogni tanto mi zittivo. Erano il perché e il chi a tormentarmi. E quando mi parve che tutto questo si sarebbe trasformato in una piccola disgraziata storia che apparteneva solo a me, e non avrebbe avuto alcuna spiegazione, accadde un fatto strano. Ma non in casa, lontano, sotto le finestre, svelandomi l'immaginazione di una strada di passanti che l'attraversavano, di una vita che si muoveva, del mondo di fuori che esisteva ben lontano dal mio cordone ghigliottinato. E fu allora che udii, forte, una voce strana. Veniva da un altoparlante, seppi poi. La voce di un uomo gagliarda e invitante, fulminea e tagliente come l'affondo di una spada. Urlava con una esuberanza che squarciò la sfera di silenzio e mosche in cui eravamo sospesi. «Donne, è arrivato l'arrotino! Arrota coltelli, lame, forbici, forbicine, forbici da sarta, coltelli da prosciutto, rasoi». Ogni tipo di lama. Donne, è arrivato l'arrotino. Cominciava a piovviginare. La voce, casualmente può darsi, si fece più suadente, più persuasiva. Donne, aggiustiamo anche gli ombrelli. Ripariamo cucine a gasse. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio. Se avete perdite di gasse, noi le aggiustiamo. Se la vostra cucina fa fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gasse. Qualcosa accadde certo dentro di me. Era solo l'inizio, forse. Tuttavia, l'istantanea di quel primo istante.

0: avrebbe con ogni probabilità, come l'avvertimento di un senso, svelato che faccia mi avevano dato per rappresentare la parte della viva. Non era dato sapere, non c'era una data precisa, non era prevedibile l'apparizione, irregolarmente cadenzata del resto, di quello strano figuro umano. Un elfo dei vicoli, un minotauro di provincia, un fabbricante di scintille, una bizzarra sirena che scivolava sotto le finestre, mentre piccoli tuoni gracchianti annunciavano lo scoppio esuberante della sua cinica e fosca propaganda. Donne, è arrivato l'arrottino! Quell'invito poderosamente rilanciato dalla sgangherata potenza dell'altoparlante sortiva nel quartiere l'effetto quasi di un richiamo erotico, mescolato tuttavia a un certo timore, quel senso di minaccia e di sottomessa gratitudine per chi ti affila armi con cui tu stessa avrai a che fare, rinnovate lame scintillanti con cui sgozzare, per esempio, i galli. Quando si fermava sotto le finestre della casa dove abitavamo in Via del Popolo, riscuoteva un successo senza pari. Un nugolo di donne massaie domestiche in ciabatte si precipitava giù per le scale, attraversava i cortili con le lame da affilare chiuse dentro lo zinale o nei cesti di vimini, talvolta dentro astucci di pregio che custodivano preziosi gingilli, virile passione del padrone di casa. La mamma non scendeva mai. Una maestra? Confondersi giù per la strada con tutte quelle donnette che schiamazzavano, urlavano ad ogni eruzione di scintille che quel maledetto congegno sparava. La mamma non scendeva, trattenuta anche da un malcelato timore, terrore forse per quell'attrezzo che restituiva ad oggetti domestici il diabolico potere di oggetti contundenti pericolosi, da tenere alla portata di tutti, custoditi dentro un cassetto rivestito all'interno con la salvietta a quadretti. E poi non li portava ad affilare da quello, diceva. Lo faceva per risparmiare. I nostri coltelli non tagliavano mai, nessuno, qualunque ci capitasse. Non tagliavano nulla, molle, duro, figuriamoci le fettine di carne. Durante il castigo dei pasti ci accanivamo contro quel nemico di cuoio direttamente con le forchette. Ai coltelli avevamo rinunciato da tempo. Cercavamo di stracciare dei pezzi digeribili. A volte la fettina veniva via per più della metà, a volte scivolava fuori dal piatto per la violenza dell'accanimento. Aiutatevi col pane, diceva la mamma, che aveva messo a punto una tecnica infallibile. Teneva la fettina con un pezzo di pane e con la forchetta riusciva a stracciare dei bocconi invidiabili. Nessuno di noi c'è mai riuscito. Alla fine dei tentativi, il pane aveva asciugato tutto l'olio e si ammollava. Così prendevamo la fettina con le mani e la mozzicavamo direttamente con i denti. Finivamo i nostri pasti sfiniti. Il babbo non si rassegnava e diceva subito che voleva il coltello. La mamma gli passava quello del pane, un coltello largo e liscio come una sogliola. La lama era del tutto inefficace, non tagliava più da anni. Il pane a tavola si spezzava con le mani come all'ultima cena. Il babbo s'era ingegnato ad utilizzare la punta. Con quella e la forchetta riusciva a finire prima che la fettina diventasse gelata come le nostre. Non ci fu verso. Noi incalzavamo, la mamma non cedeva, convinta che l'abitudine fosse una grande sordina, sosteneva che tranne che all'ora dei pasti i coltelli non servivano a nulla. Dunque si poteva sorvolare.
1: L'audiolibro

0: Avete ascoltato un estratto da È arrivato l'arrotino di Anna Marchesini, editore Rizzoli 2016, letto da Elsa Sabbadin.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
3: Luigi Vittorio Bertarelli, 1925, Gigetto e Achillino ai bagni, tratto da Insoliti viaggi, l'appassionante diario di un precursore. L'incarico all'ometto. Avevo poco più di 13 anni quando la mamma, appena ebbi finito gli esami di terza tecnica, un giorno mi prese da parte e mi domandò: «Ti sentiresti di fare l'ometto e di condurre l'Achillino ai bagni di mare?» L'Achillino era, anzi è, un mio fratello di 4 anni minore di me, perciò allora meno ometto. Naturalmente io risposi senz'altro, franco come una torre, com'era nel mio carattere. Ma certo che lo saprei condurre. Veramente non sapevo bene di primo acchito cosa volesse dire condurre ai bagni di mare. Ma ero fresco di lettura di un libro animatore, il Robinson di 12 anni, e se quello se l'era cavata in un'isola deserta, che difficoltà avrei potuto incontrare io a Genova? Quando adesso penso che la mamma ha osato fare di me, a 13 anni, il piccolo papà di un ragazzetto di 9, resto perplesso fra l'ammirazione per il suo coraggio e la riconoscenza per la fiducia nell'ometto. È giusto dire che erano quelli altri tempi, assai più facili degli attuali per 2 ragazzi soli in viaggio. Non c'erano né le automobili né i tram, assai più poche le carrozze, più rada la folla, soprattutto ogni cosa più calma e più lenta. Insomma, con una valigetta di tela in terza classe, perché non c'era la quarta, partimmo un mattino felici per Genova, dopo infinite raccomandazioni della mamma. Il papà non c'era già più, purtroppo, da 3 anni, e questo ci costringeva, nelle nostre modestissime condizioni economiche, a fare un po' da noi. Il viaggio. Io mi trovavo investito di colpo di una certa autorità paterna verso il compagno di viaggio. Ero insolitamente compiacente verso di lui. Sentivo un po' di compatimento per la sua gioventù. Aveva ben 4 anni meno di me e tutto è relativo. Non appoggiarti alla portiera, non sporgerti. Vedi quelle piante in fila? Sono gelsi e servono a nutrire con le loro foglie il bacco da seta. Hai sete? No? Tanto meglio perché non ho acqua. E se avessi avuto sete, gli avrei probabilmente detto: non è niente, bisogna tenerla come i viaggiatori nel deserto del Sahara. Dopo un po' divenni più silenzioso. Passammo un gran ponte nel frastuono della ferramenta. Io che lo aspettavo, con una cartina in mano di un libercolo datomi dalla mamma e che era una vecchia guida avuta in prestito, dissi ad Achille: «Questo è il Ticino». Ma la cosa non lo interessò troppo. Poco dopo un altro ponte ancora più lungo